Hein? Tipil Gopil, 514-790-0251. 514-790-0251. Pour même qui t'a

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

Io ve lo dico, sono un dritto. A me nessuno fa dispetto. Lo sanno tutti che così perché mi garba il refifì.

0: saltaguanto e proprio qui ti faccio un colpo al rififì. Lei si intromette e vuol parlare.
1: Le dico, fila bella, lasciami fare.
0: Poi se eri in casa nella notte, non sorride, sono botte, sul momento lì per lì me la seduco al rififì. Ma gira al largo per piacere, se ti interessa non sapere cos'è il rififì. Non è un problema, ti dirò, nessuna scuola l'imparò cos'è il rififì.

troverai la porta chiusa e non sarà tardi mai per ridiscutere.

0: Onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
1: Ivan Estelli.
0: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di martedì. Oggi è il 12 maggio 2026. Abbiamo 6 gradi all'esterno, percepiti a 3. Freschino stamattina, caspita, ragazzi, che borelle. 17 a 26 km orari la velocità del vento, che tra l'altro soffia dal versante settentrionale, quello più temuto. Quando il vento soffia dal nord, caro Ivan, ti si gelano los marones. Andiamo avanti.
1: Tu non ti sei accorto ieri, no. Io ti ho inviato un
0: messaggio. Sì, ma tu mi mandi dei messaggi, cioè io ti dico, non ho ricevuto un dossier, la risposta è acqua e neve.
1: Perché noi che abitiamo a sud...
0: Ho capito, ma potevi prima rispondere, poi dirmi acqua e neve, non ho capito.
1: No, perché noi che abitiamo a sud, che qui è strano, ma ieri alle 11.45 per esattezza, il Palabrezzi... Palabrezza, uno sì, no, ma c'ho anche quello due.
0: Ho capito, ma quello dietro non si
1: chiama. No, ma... ho detto, ma è possibile che fa delle gocce così grosse?
0: Bianche.
1: No, effettivamente per una decina di minuti ha fatto acqua e neve.
0: Vivi in una brutta zona, io vivo un sole ieri.
1: Lo so che voi al nord avete le Alpi, ma... Senti, comunque
0: oggi andremo a una massima di 15, sensazione di 14.
1: È finito, comunque.
0: Non lo so. Perché io vedo nella notte 4 percepito
1: sì,
0: 2.
1: Sì, quel 4 lì, ma dopo andiamo avanti e le minime saranno almeno a 9, ho visto, 9 o 10 per venerdì e sabato. Vabbè, comunque.
0: Non è che è roba da bikini, 9
1: gradi. No, ma no, io la piscina la sto preparando.
0: Io la coperta ce l'ho ancora su.
1: Anch'io.
0: Vabbè. Oggi ho ricevuto anche la fattura di Hydro-Québec. No,
1: quindi,
0: voglio dire.
1: Ah, ecco perché.
0: No, sono quei periodi lì in cui uno dice: ah, beh, Idro che non c'è problema. Ammazzate.
1: Va bene. 30 canzoni.
0: No.
1: Sì.
0: Non ce la facciamo.
1: Sì, Gigi D'Alessio. Titolo Gigi D'Alessio. Salutiamo gli ascoltatori italiani che ci ascoltano da oltreoceano, a Roma esattamente. Ciao a tutti.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, 7.20 l'oroscopo, 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, 8.20 lo sport, 8.45 qualche segnalazione a carattere culturale, alle 9 un altro giornale radio, 9.30 le caricature, poi cederemo microfono e antenna dopo alle 10 alle mattine con Vittoria. Ora torniamo in musica.

0: C'est la dernière fin de semaine de la vente sous la tente de Brique. Magasinez les meilleures aubaines de la saison, juste à temps pour votre déménagement. Maintenant, obtenez jusqu'à 66 % de rabais sur les articles en liquidation sous la tente. Obtenez jusqu'à 1 500 $ de rabais sur les sofas et les sofas sectionnels. Jusqu'à 70 % de rabais sur les matelas en liquidation sélectionnés. Et achetez plus, économisez plus. Jusqu'à 1 000 $ de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés. Plus, obtenez en prime un haut-parleur de fête Bluetooth avec un achat admissible. Certaines exclusions s'appliquent. Détails en magasin. Chez Brique, plus d'économies pour vous.
1: GTA. Trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
2: Ancora incerta questa primavera, abbiamo solo 6 gradi all'esterno, la percepita è di 3. Bella giornata soleggiata però, via, sole che è sorto alle 5.27 che tramonterà alle 20.13, però adesso abbiamo venti che soffiano al versante settentrionale da 13 fino a 20 km orari con un tasso di umidità pari al 52%. Oggi raggiungeremo una massima di 15 centigradi percepiti a 14, nella notte si scende a 4, sensazione di 2. Domani 15 la massima, 11 la minima, però possibilità di pioggia al 90% che dovrebbe iniziare nel pomeriggio, 10 a 15 mm, pioggia che proseguirà anche nel corso della giornata di giovedì al 70%, giovedì abbiamo una massima di 14, una minima di 10, venerdì ritroviamo condizioni più soleggiate, 19 la massima, 11 la minima, 21 gradi per sabato col sole, 14 la minima, solo 40% le possibilità di pioggia, domenica 19 la massima, 9 la minima e qui le possibilità di precipitazioni salgono al 20%, scendono al 20%. Per quanto concerne la nostra albluna, siamo agli sgoccioli, ricordo prossimo 16 maggio alle 16, luna nuova.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Già pesante per il tunnel sia direzione Boucherville che la 25 nord direzione Montreal, alquanto intasati a quest'ora. Per quanto concerne i soliti rallentamenti, da sottolineare anche la metropolitana ovest, dove c'è un incidente allo snodo di Rockland, la 13 come di consueto già bloccata subito dopo il ponte sulla Rivière des Prairies, e già lento anche l'accesso a Samuel de Champlain e al ponte Mercier. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Si parla molto di digitalizzazione del sistema pubblico sul fronte dell'attualità di oggi. Adesso si viene a scoprire che anche il piano di modernizzazione del sistema giudiziario, che avrebbe dovuto costare 500 milioni di dollari per essere sviluppato e completato entro il 2023, non è stato così. Diversi componenti sono stati rinviati al 2029 e il Ministero della Giustizia attualmente non è in grado di quantificare il costo finale, inclusi i costi di implementazione e i ritardi. Per quanto concerne lo stesso tema, invece, sul fronte della cartella sanitaria digitale, che ha affrontato la sua prova definitiva ieri, ci sono stati seri problemi in mattinata, addirittura una interruzione del sistema che è durata quasi un paio d'ore, un diffuso guasto dalle 8.30 alle 10. Adesso sembra essere rientrato in ordine, alcuni lamentano dei seri problemi, altri invece ne lodano le qualità. Dopo Washington, la premier Christine Fraschetti recherà in Francia da venerdì 16 al 20 maggio per promuovere gli interessi del Quebec. Anche un incontro con il presidente Emmanuel Macron potrebbe essere in programma, anche se non è ancora stato confermato. E poi il Canada, che è stato a lungo una meta da sogno per studenti provenienti da tutto il mondo, ebbene negli ultimi due anni è diventata una destinazione che chiude le sue porte. Il numero di studenti internazionali nelle università e nei CEGEP è diminuito di quasi un terzo, 29%, secondo uno studio di Statistics Canada che è stato pubblicato la settimana scorsa. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità. Il primo giornale radio ve lo leggo alle 7, quindi rimanete con noi.

0: enseña.
1: Puntualissimi con la nostra storia, 132esimo giorno dell'anno, siamo il 12 maggio e la luna è calante, è illuminata solo al 23%. Oggi è la giornata mondiale dell'infermiere. Gran bel lavoro, nel senso che devi essere, beh, secondo me devi essere predisposto per questo lavoro, quindi complimenti a tutti questi persone che fanno appunto l'infermiera. Per celebrare i successi militari dell'imperatore Traiano nella conquista della Dacia, nel Forum Ulpimum di Roma, si inaugura una colonna coclide o coclide di quasi 40 metri di altezza. Consente il raggiungimento delle sommità grazie ai 185 gradini della scala chiocciola interna, e tutto intorno immagini in rilievo raccontano la conquista. Mamma mia, che opera che hanno fatto questi qua, ragazzi. Bravi. È impegnativa, una specie di torri di Pisa, un po' più piccola, ma vabbè. Prendono il via i lavori per costruire la Basilica di Santa Croce a Firenze. La grande chiesa francescana prende il posto di un precedente edificio dei frati, divenuto ormai insufficiente. Il progetto è affidato ad Adolfo Di Cambio. Non esiste documentazione di conferma, ma stile e circostanze ne danno per certa. Insomma, l'ha fatto lui.
2: L'attribuzione.
3: Nel 1732 a Bologna la ventenne Laura Bassi ottiene la laurea in filosofia e contestualmente la cattedra di libera docenza nella stessa materia ed è la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria e la seconda a laurearsi in filosofia dopo Elena Cornaro Piscopia nel 1678.
1: Me lo ricordo, Piscopia. Al teatro. 1832, al teatro di Cannobbiana di Milano va in scena la prima dell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti sul libretto di Felice Romani, in scena per la prima rappresentazione del melodramma Gioioso. È un po' sciolilingua. Sabrina Inferter, Giovan Battista Genero, che era parente, e Giuseppe Frezzolini.
3: Nel 1932 a Hopewell, nel New Jersey, viene ritrovato il corpo senza vita del piccolo Charles Lindbergh, figlio del celebre trasvolatore atlantico. Il bambino di 2 anni era stato rapito il 1 marzo scorso.
1: Giornata importante per l'Inghilterra, perché nel 1937, nell'abbazia londinese di Westminster, Albert Frederick Arthur George Winson viene incoronato sovrano del Regno Unito con il nome di Giorgio VI. Interessante.
3: Grazie. Ricordo nel 1949 quando si chiude in questo giorno il blocco sovietico istituito attorno a Berlino Ovest. Il 24 giugno scorso l'intento di precludere l'accesso ai settori della città occupati dalle forze militari statunitensi, francesi ed inglesi è fallito grazie a un ponte aereo istituito per gli approvvigionamenti alimentari e medici. Questo avviene 77 anni fa.
1: 1966, in Italia da oggi le aziende con più di 35 dipendenti potranno licenziare un lavoratore solo per giusta causa o giustificato motivo, con onere della prova a carico del datore di lavoro. Lo prevede l'articolo 3 della legge 604.
3: Nel 1971 Mick Jagger, frontman del gruppo rock dei Rolling Stones, sposa Bianca Perez Morena de Macias, detta BF.
1: BF, nel principio. Che non stiamo facendo la traduzione, eh? L'italiano sarebbe BR, bella ragazza.
3: Va bene, l'ho detto in gergo più comune. Municipio di Saint-Tropez, in Costa Azzurra. Oggi non si sposa a Saint-Tropez? E tra l'altro subito dopo anche nella cappella di Saint-Anne davanti a padre Lucien Beau al suono della marcia nuziale di Bach e una selezione di musiche del film Love Story,
1: cioè il film più triste d'amore,
3: 55 anni fa, sì, perché poi lei muore.
1: Muore, voglio dire, se tanto
3: era tanto... un po' un presentimento, perché non è durato a lungo sto matrimonio, comunque. Vabbè.
1: Telebiella, dove io ho dato
3: meglio di te stesso,
1: Telebiella. Nel 1973 la prima emittente televisiva privata italiana viene posta sotto sequestro in esecuzione del decreto del Ministero delle Poste Giovanni Gioia il 9 maggio scorso, perché le trasmissioni violano il monopolio della RAI. Io ti dirò una cosa, nel 73 nacque anche Radio Telelaghi.
3: Benissimo.
1: RTL.
3: No. Non ero ancora nato.
1: Ho fatto nel 74. Il primo
3: annuncio. Nel 74, 33.
1: Dai, vero, dai.
3: Vabbè. Nel 74, 33 milioni di italiani sui 37 aventi diritto al voto si esprimono sull'abrogazione della legge sul divorzio approvata nel 70. Nei due giorni di voto, il 12 e 13 maggio, il 59,1% dei votanti si dichiara contrario all'abolizione della legge. 52 anni fa.
1: Mentre nel 1976 in Friuli le vittime del terremoto salgono a 950, ma il grande numero di dispersi fa temere che possa aumentare. Il governo innalza lo stanziamento di aiuti portandolo a 380 milioni di lire.
3: Nel 78 negli Stati Uniti viene stabilito che agli uragani non potranno più essere attribuiti solo nomi femminili. Fino al 78 erano solo nomi femminili, 48 anni fa.
1: Nel 77 l'ascolteremo, perché l'album Hotel California degli Eagles, pubblicato scorso dicembre, ottiene il disco d'oro per il milione di copie vendute.
3: Nel 1986 il 29enne ciclista statunitense Fred Markham in pianura e in assenza di vento, con la sua Gold Rush, diventa il primo uomo a spingere una bicicletta a 104,6 km orari con la sola forza della pedalata. Il record viene stabilito a Big Sand Flat in California, 40 anni oggi.
1: Ma non è una bicicletta, l'hai vista? Al Festival del Cinema di Cannes viene proiettato in anteprima mondiale il film Pulp Fiction di Quentin Tarantino.
3: Quentin.
1: Con... giro tu. John Travolta, l'ho letto bene.
3: Beh, 1995. Arresto cardiaco che causa la morte di Mia Martini nella sua casa di Cardano al Campo in provincia di Varese. Il corpo dell'interprete di soli 47 anni verrà ritrovato solo dopo due giorni.
1: Io questo ho un flash che me lo ricorderò tutta la vita. A parte che lei è di Cardano al Campo, vicino dove abitavo io, ma ero a Montesilvano in Abruzzo ed ero in macchina, perché lavoravo al villaggio, ed ero in macchina di fianco, c'era un ristorante su un aereo, ha messo lì un aereo e ha fatto il ristorante, e io ero fermo al semaforo e di fianco c'era questo, e la radio ha annunciato appunto la scomparsa della Mia Martini. Ascolteremo naturalmente Mia Martini.
3: E muore anche a 89 anni nel suo sonno nella sua casa di Jupiter in Florida in questo giorno nel 2001, 25 anni fa, il cantante italo-americano Pierino Como, che noi conosciamo come Perry Como.
1: Ascoltami.
3: La voce vellutata di Magic Moments.
1: La voce vellutata è scritta. È scritta la
3: Senti
1: voce
3: che velluto che c'è in bocca.
1: Sì, sì, velluto.
3: E nel 2024... l'abbiamo parlato ieri di uno sherpa, nel 2024 è un altro sherpa, questa volta sempre lui nepalese, Kami Rita, che a 54 anni conquista la vetta del Monte Everest per la 29esima volta e migliora il primato per il più alto numero di scalate nella vetta più alta del mondo, che nel 2018, l'abbiamo detto ieri, aveva conquistato strappando la Dapa Sherpa.
1: Vabbè, adesso io non voglio mica dire niente, ma io e te che abbiamo più di 60 anni andiamo sul Mont Royal.
3: Tu c'hai più di 60 anni.
1: Anche te, ma dico,
3: nel 1822,
1: e non c'è mica notizia, eh?
3: Nel 1822 viene nominato un primo vescovo nell'ovest del Canada. Nel 1870 l'Acte du Manitoba a Louis Riel, leader del popolo meticcio nelle prairie, considerato come il fondatore della provincia del Manitoba. Ricordo, nel 1885 vengono sconfitti gli stessi meticci a Batoche. Nel 1966 viene approvata la bandiera del Manitoba, molto importante come giornata per il Manitoba. 1970, Montreal è scelta per essere l'ospite dei giochi olimpici dell'estate 1976. Nel 70 Jean Drapeau conquista questo importante traguardo per lui, perché la voleva da impazzire questi giochi olimpici. Nel 1993 National Air fallisce. Io ci ho volato con Nationale, immagino.
1: Infatti.
3: Nel 2000, scandalo della famosa acqua contaminata a Walkerton, che ahimè causerà la morte di 7 persone e 2000 persone ammalate che soffriranno di varie patologie. Nel 2009 Bixi arriva a Montreal, signore e signori. Nel 2009.
1: In bicicletta?
3: No, l'aereo contrapposto.
1: Ha preso l'aereo?
3: Il famoso aereo Bixi.
1: La Air Bixi.
3: Fai delle domande delle volte.
1: No, la Fly Bixi. Skyline. Vai avanti.
3: Le curiosità.
1: Eccole lì.
3: Nel 1963 Bob Dylan rifiuta di cantare a Led Sullivan Show perché gli impediscono di cantare la canzone Talking John Birch Society Blues. La stazione teme la reazione del pubblico. Io non ho neanche mai sentito questa canzone. E sempre per i cantanti, nel 1968 alle dogane canadesi viene arrestato Jimi Hendrix.
1: Perché?
3: Ma aveva un po' di hashish e di eroina in tasca.
1: Vabbè, ma adesso stiamo lì a controllare anche le tasche quando passa l'aeroporto.
3: Lui pretende che la droga è stata inserita nelle sue valigie senza che lui lo sapesse. Quindi verrà liberato. Nel 1900, no, l'abbiamo detto, questo degli uragani. Nel 2000, per la prima volta, è un'indiana di 21 anni, altra BF, Lara.
1: No, dai, BR.
3: Lara Dutta.
1: Cosa ha fatto?
3: E diventa Miss Universo.
1: Ah, caspita.
3: Ed è la prima volta che è un'indiana. E prende il posto, tra l'altro, di Mbupule Gwelagobe, ventenne del Botswana.
1: Adesso io
3: era stata incoronata l'anno precedente.
1: Adesso fino a Miss Mondo io arrivo, perché Miss Mondo siamo nel mondo, ma Universo come fanno a dire da dove arrivano?
3: Ma li hai visti gli alieni tu? Sono piccoli, veri.
1: No, ho capito, ma non c'hanno

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Rallentato ulteriormente la Met West, due incidenti, uno a San Leonardo e uno all'altezza di Papineau. Ricordo che quando dico incidenti sono problemi, possono anche essere autoguaste, non necessariamente tamponamenti. Problemi per la 15 alla 640, poi nuovamente la 440, così come invece la 13, dove c'è anche un incidente zona Fabreville che complica ulteriormente la situazione. Accedere a Samuel de Champlain al ponte Mercier e uscire anche dal ponte Mercier è complicato. Jacques Cartier già tutto al completo. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il piano di modernizzazione del sistema giudiziario avrebbe dovuto costare 500 milioni di dollari e essere sviluppato e completato entro il 2023. Diverse componenti sono state rinviate al 2029 e il Ministero della Giustizia non è in grado di quantificare il costo finale, inclusi i costi di implementazione e i ritardi. Come il sistema sanitario, ricordo che anche il sistema giudiziario del Quebec punta alla digitalizzazione per eliminare la carta, ma il progetto incontra delle difficoltà secondo varie fonti che sono state intervistate dai giornalisti che hanno lavorato al suo monitoraggio in ruoli diversi e che sottolineano che uno dei problemi principali è la frammentazione di tale piano in numerose componenti, il che rende più difficile verificare il rispetto dei budget. Il PMSJ è suddiviso in tre pilastri, ciascuno dei quali a sua volta suddiviso in diversi programmi che sono poi suddivisi in numerosi progetti. Uno di questi programmi comprende 36 progetti, tanto per dare un'idea. Per cercare di ottenere una comprensione più chiara, il Ministero della Cibersicurezza e degli Affari Digitali si sta preparando a condurre un audit. Questa informazione è stata confermata, tra l'altro, dall'ex ministro Gilles Bélanger il 9 aprile scorso, pochi giorni prima della sua rimozione dal governo. Una verifica contabile consente l'analisi dei costi, il monitoraggio del budget, la strategia di acquisizione e la governance del progetto stesso e al termine formula delle raccomandazioni, ma il Ministero non ha il potere di bloccare il progetto. Attualmente è già in corso, ricordo, una verifica contabile sul progetto della cartella clinica digitale che ha subito sforamenti di budget e ritardi importanti. Annunciando il piano di modernizzazione del sistema giudiziario nell'aprile 2018, il precedente governo liberale aveva delineato un progetto senza precedenti per trasformare il sistema giudiziario e portarlo nell'era moderna. Nei tribunali di tutta la provincia si usa ancora la carta carbone per le istanze, gli impiegati prendono appunti a mano e il sistema di indicizzazione dei fascicoli risale al 1975. L'obiettivo del programma di modernizzazione della giustizia è quello di passare a fascicoli giudiziari completamente digitali, nuovi portali di accesso online, udienze in videoconferenze e di accelerare la standardizzazione e di standardizzare piuttosto l'elaborazione dei fascicoli della polizia. Diversi progetti relativi alla transizione digitali sono già stati completati, come il deposito di atti e istanze e il deposito online degli atti processuali presso la Corte Superiore e la Corte del Quebec. E tra l'altro, dall'inizio della pandemia, i cittadini del Quebec hanno anche sperimentato vari tipi di udienze virtuali. Tutto ciò che riguarda gli aspetti penali e giudiziari dovrebbe essere implementato a partire dal 2026 e nel 2027 in una regione pilota, ha spiegato il Ministero della Giustizia, con un obiettivo finale fissato al 2029. Ricordo però che i budget non sono ancora stati definiti e tra l'altro l'Ordine degli Avvocati deplora i ritardi, pur essendo convinti della validità di un programma di trasformazione digitale. È inconcepibile che questo progetto non abbia fatto ulteriori progressi dal suo avvio, ha dichiarato l'avvocatessa Hélène Bisson, portavoce dell'Ordine degli Avvocati del Quebec. E sullo stesso tema, dopo un lancio senza intoppi durante il fine settimana, la cartella clinica digitale ha affrontato la sua prova definitiva ieri con la ripresa delle attività cliniche feriali nelle due strutture sanitarie in cui è stata implementata. La mattinata è stata a dir poco difficile, secondo varie fonti, a causa di un diffuso problema informatico. I pazienti ricoverati all'ospedale Sacré-Cœur de Montréal, ad esempio, che avrebbero dovuto ricevere i loro farmaci alle 8 del mattino, non li avevano ancora ricevuti alle 11, secondo la dottoressa Fanny Uradou, specialista in medicina interna e formatrice per la cartella. Ha affermato di non essere riuscita a connettersi alla CDR durante quel periodo di lunedì mattina.

0: Sembra che un diffuso guasto sia verificato dalle 8.30 alle 10, secondo il sindacato dei professionisti sanitari del nord di Montreal, e non è stato fornito alcun piano ai team per il trasferimento cartaceo in diverse strutture, ha affermato la presidentessa del sindacato Isabelle Roy. Ci sono ancora problemi con le liste dei pazienti che scompaiono e che vengono registrate in liste errate, il che desta preoccupazione per la possibile perdita di nominativi, ma per il momento siamo in stato di massima allerta, ha affermato una specialista. E anche allo L'ospedale St. Croix di Drummondville, gli internisti affrontano problemi con liste dei pazienti errate. Il dottor Vien fa notare che alcuni pazienti dell'ospedale Sacré-Cœur di Montreal compaiono adesso nell'elenco dei pazienti di St. Croix. Ciò potrebbe essere dovuto alla somiglianza degli acronimi delle due strutture i cui rispettivi SIUS partecipano al progetto pilota. Il problema più grave comunque sarebbe se un paziente venisse trascurato semplicemente perché non è presente nell'elenco, e stiamo vigilando attentamente per evitare che ciò accada. Altri invece lodano il nuovo sistema. Il nefrologo Vincent Moreau continua a lodare le potenti funzionalità del software che sostituiscono fax e carta, centralizzando le informazioni sui pazienti in un'unica piattaforma. Il mio lavoro quotidiano è notevolmente semplificato e più efficiente, ha affermato. Dopo Washington, la premier Christine Frechette si recherà in Francia dal 16 al 20 maggio per promuovere gli interessi della provincia. Un incontro con il presidente Emmanuel Macron potrebbe essere in programma. All'interno del governo, questa seconda missione all'estero per Frechette, la prima oltreoceano, ha un valore simbolico e naturale, persino logico, recarsi a Parigi per riaffermare l'importanza dei legami storici tra Quebec e Francia, spiegano varie fonti. Ma al di là del simbolismo, questo viaggio deve essere soprattutto un'opportunità per discutere di questioni economiche. Nel settore della difesa, ad esempio, l'Unione Europea ha annunciato un piano di spesa di oltre 800 miliardi di euro per il suo riarmo. La Premier spera che le aziende del Quebec possano beneficiare di questi ingenti investimenti. Ha in programma incontri su questo tema con i principali attori del settore, tra cui i colossi francesi Airbus e Safran, nonché Dassault e Thal. Il suo staff indica che durante questo viaggio di 5 giorni si discuterà anche di minerali critici e strategici. L'obiettivo è consentire al Quebec di ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti, diversificando i suoi mercati di esportazione, in particolare in Europa. Nel 2024 solo l'1,6% delle esportazioni del Quebec era destinata alla Francia, rispetto al 73,4% destinato agli Stati Uniti. Oltre alle questioni economiche, la Premier ha in programma anche una componente culturale durante questa visita a Parigi, per affrontare in particolare il problema della reperibilità dei contenuti in lingua francese online. E infine, il Canada è stato a lungo una meta da sogno per studenti provenienti da tutto il mondo, negli ultimi 2 anni però è diventata una destinazione che chiude le sue porte. Il numero di studenti internazionali nelle università e nei CEGEP è diminuito di quasi un terzo, 29%, secondo uno studio di Statistics Canada pubblicato la settimana scorsa. Dall'anno accademico 2003-2004 al 2023-2024 il numero di studenti internazionali a tempo pieno negli istituti superiori pubblici del paese era aumentato di 8 volte. La tendenza si è bruscamente invertita. Le iscrizioni sono diminuite da 428.000 nel 2023-2024 a circa 304.000 quest'anno, con una diminuzione di 124.000 studenti, riportando il Canada ai livelli registrati durante la pandemia. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Apriamo con il Medio Oriente. Diventa operativa la pena di morte in Israele. Oggi il Parlamento ha approvato l'istituzione di un tribunale speciale per l'attentato del 7 ottobre, esplicitamente citata la pena capitale per gli imputati. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile, protesta intanto il premier Netanyahu all'indomani del varo di sanzioni europee contro i coloni violenti in Cisgiordania. Rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il ministro della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali e uffici sanitari di frontiera che per le persone che hanno avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. Quarantena fiduciaria per i contatti a basso rischio, obbligatoria per quelli considerati ad alto rischio. 4 le persone isolate a vario titolo in Italia. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ghebreyesus, che certifica 9 contagiati dal virus nella nave olandese che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. Niente Consiglio Europeo della Cultura a Bruxelles per il ministro Alessandro Giuli, ancora al centro di polemiche e indiscrezioni dopo il brusco licenziamento dei vertici del suo staff, vicini peraltro a Fratelli d'Italia. Ieri colloquio di un'ora a Palazzo Chigi con la Premier Meloni, ribadito il sostegno al ministro, dice la nota. ufficiale Meloni striglia Giuli, scrivono invece stamattina alcune fonti stampa. Intanto entra nella polemica l'ex segretaria del ministro Elena Proietti, che in un'intervista contesta il licenziamento con una PEC. Io assente a New York, stavo male, dice, citando un ricovero. Intanto oggi alla riunione dei ministri della cultura dei 27, tra i dossier sul tavolo c'è un'altra dolente nota della cultura italiana, la controversa partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio a Roma insieme ai legali che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza della procura di Pavia. I legali di Sempio hanno deciso di ricorrere ad una psicoterapeuta criminologa per redigere una consulenza sulla personalità dell'assistito, disposti anche esami del DNA, e dopo anni spunta una nuova impronta di Stasi nel bagno di casa Poggi. Gli inquirenti avrebbero rinvenuto la nuova traccia sul contenitore per sapone liquido che era nel bagno al piano terra.
0: In variante la quotazione indicativa del dollaro canadese rispetto a ieri, l'euro vale sempre $1.61, così come la valuta statunitense che è ancora scambiata $1.37.
2: Previsioni del tempo.
0: Bella giornata, prevalentemente soleggiata, non ancora molto calda, abbiamo 6 gradi percepiti a 3 per via dei venti che soffiano da 13 fino a 20 km orari dal versante settentrionale. La massima prevista al termometro nel pomeriggio 15, sensazione di 14, nella notte si ritorna a un fresco 4 percepito a 2. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8. Ivan Restani in sala regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio di questo 12/5/2026.
3: Correva l'anno 1962, Tony Renis, primo in classifica con Quando, poi ricorderemo, ahimè, la scomparsa nel 1995 di Mia Martini causato da un arresto cardiaco, e ricorderemo anche la scomparsa nel 2001, quasi 89enne, di Pierino Como, voce vellutata di Magic Moment, era conosciuto con il nome d'arte di Perry Como.

Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17, al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash, il vostro oro vale di più.

Compleanno a tutti voi che siete nati il 12 maggio da parte di tutti noi di CFB 1280. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, la confusione resta soprattutto nelle decisioni rapide. Giove in quadratura spinge a scegliere di fretta o affidarvi troppo di qualcuno che non è così affidabile. Meglio rimandare ciò che non è urgente. Venere favorevole mantiene però contatti piacevoli e una buona intesa senza tensioni inutili. Toro, state funzionando meglio e si vede anche da fuori. La luna favorevole mantiene stabilità e vi permette di gestire impegni ed organizzazione con più sicurezza. Non serve strafare, ma evitare distrazioni sì. Le cose girano se restate concentrati e non cambiate idea ogni due minuti. Gemelli, la testa continua a correre ma senza direzione precisa. La luna in quadratura mantiene tensione e qualche errore evitabile, soprattutto se parlate troppo in fretta o senza verificare. Non è giornata da decisioni importanti. Se vi fermate un attimo, vi salvate da almeno un pasticcio. Cancro. La luna amica continua a sostenere umore e intuizione. Vi muovete meglio, capite prima degli altri dove intervenire e dove lasciar perdere. Sole e Mercurio a favore mantengono concretezza alta. Riuscite a fare senza complicare. Quando non vi fate prendere dall'ansia, funzionate molto meglio. Leone, vi muovete con più sicurezza e meno dispersione. Marte è favorevole, insieme a Saturno favorevole, vi dà concretezza e capacità di tenere il punto senza forzare. Venere a favore migliora anche i rapporti, meno attriti, più collaborazione, giornata utile per prendere decisioni e portarle fino in fondo. Vergine, la luna e Venere dissonanti mantengono tensione nelle relazioni e nei piccoli accordi quotidiani. Qualcuno non segue il vostro ritmo o cambia idea all'ultimo. Il sole a favore vi permette comunque di gestire senza perdere lucidità. Se lasciate margine, evitate inutili discussioni. Bilancia, le cose vanno avanti ma non certo grazie alla collaborazione generale. Senza sostegni particolari vi tocca gestire da soli, soprattutto nelle questioni pratiche. Non è un problema finché non vi chiedono anche di mediare tra persone che non si capiscono e lì la pazienza cala rapidamente. Scorpione, in questa giornata continuate su una linea più stabile e decisamente più gestibile. La luna e Giove a favore aiutano a mantenere equilibrio nei rapporti e nelle situazioni pratiche. Vi muovete con più sicurezza e meno bisogno di controllare e incredibilmente funziona meglio così. Sagittario, l'umore resta altalenante ma già più gestibile. Vi sentite un po' frenati, come se qualcosa non scorresse come dovrebbe. In realtà siete voi che volete troppo e subito. A rallentare non è una sconfitta. In amore meglio non cercare conferme continue, oggi rischiano di non arrivare. Capricorno, il clima resta positivo e ben gestibile, permettendovi di muovervi con sicurezza e senza esitazioni. La luna a favore vi aiuta a organizzare bene il tempo e a portare avanti gli impegni con metodo. In amore siete più presenti, anche se sempre con una certa prudenza che vi contraddistingue. Acquario, il cielo resta favorevole, vi permette di muovervi con sicurezza e spirito di iniziativa. Avete intuizioni brillanti e la capacità di trasformarle subito in azione. Sul lavoro potete ottenere risultati concreti. In amore, Venere vi rende più disponibili e anche più leggeri. Lasciate spazio alla spontaneità. Pesci, ancora sostenuti dalla luna nel segno, avete una forte percezione emotiva ed una buona capacità di gestire ciò che vi circonda. Nei rapporti però non tutto è così semplice. Venere crea qualche malinteso o una sensazione di non essere pienamente capiti. Evitate reazioni impulsive. Con pazienza tutto si ridimensiona.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Inter-Québec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter-Québec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter-Québec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto, affidatevi a Inter-Québec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter-Québec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux et Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Brilla il sole a Montra, non fa caldissimo però, ve lo dico tu subito, 6 gradi percepiti a 3 con venti che soffiano fino a 23 km orari dal nord. Oggi la massima prevista al termometro 15 percepita a 14, la notte prossima si scende a 4 percepito a 2. Andiamo adesso a vedere ciò che riservano le prime pagine dei quotidiani di quest'oggi. Iniziamo subito con la Press Plus, che parla di intelligenza artificiale che causa veramente uno scompiglio e uno sconvolgimento non indifferente all'interno dei SEGEP della provincia. Per quale ragione? Perché molti dicono che praticamente gli studenti piuttosto copiano nel quadro dei loro esami o si fanno aiutare in modo considerevole da parte dell'intelligenza artificiale. Sono sospettati dal ministero di ciò, però non si riesce a dimostrarlo nella maggioranza dei casi. Il metodo di rilevamento dei testi giudicati sospetti fa anch'esso in parte si avvale piuttosto anch'esso in parte all'intelligenza artificiale, quindi dire un po' un topo che si morde la coda, il meno che si possa dire. Quando c'è un esame obbligatorio, passano l'esame obbligatorio, dicono che è stato passato tramite l'intelligenza artificiale, poi chiedono all'intelligenza artificiale di verificare se è stato passato tramite l'intelligenza artificiale. Tutto ciò causa uno scompiglio non indifferente all'interno dei SEGEP e tra l'altro crea anche un clima di diciamo sfiducia, dove si è praticamente colpevoli subito poiché si è sospettati, e il sospetto è così importante che spesso e volentieri non ci si riesce a liberare da tale sospetto. Prima pagina della Press Plus, interessante articolo ancora una volta sull'intelligenza artificiale. Nel Le Devoir di questa mattina la prima pagina è invece dedicata sempre per quanto concerne le scuole, prima di tutto il francese. Secondo questo non è per le scuole, per i contratti pubblici federali, attenzione, federali, le français mis de côté pour éviter des délais. La commissione della capitale nazionale ha offerto dei contratti a delle aziende anglofone esclusivamente in inglese, e si tratta di società di stato federali come appunto la commissione della capitale nazionale, che favorisce e ha tendenza a favorire le aziende anglofone per realizzare alcuni dei progetti al fine di evitare di dover tradurre i documenti in francese, quanto avrebbe preso Le Devoir, una cosa a dir poco scandalosa, nella prima pagina del suo quotidiano di oggi, dove si parla, ecco qui si ritorna all'istruzione, les sorties scolaires culturelles sont-elles de nouveau en danger. Durante la sua corsa alla leadership per la coalizione America-Québec, Christine Fréchette si era impegnata a mantenere le dette gite scolastiche. In realtà oggi come oggi sono soprattutto uscite culturali. Io ricordo di aver interpretato il ruolo di Sosì nel l'anfitrione di Molière alla Denise Peltier, che era un teatro specializzato proprio per le scuole. Venivano tutte le scolaresche del secondo anno o terzo anno di delle scuole secondarie, appunto, per vedere queste opere teatrali fondamentali, bisogna dire, per la realizzazione di un curriculum scolastico completo. Ebbene, adesso le nuove regole che sono state imposte dal Ministero dell'Istruzione, dalla ministra piuttosto dell'educazione e dell'istruzione Sonia Lebel, permetteranno alle scuole di finanziare lo sport, le attività parascolastiche, con però ancora una volta si parla di uscite culturali e visite di artisti in classe, ma è un po' un rimescolare le cose, e ci si interroga se questi 38 milioni che erano una volta busta proprio riservata alle uscite scolastiche, se appunto fonderanno proprio perché devono coprire anche lo sport e tutte le attività parascolastiche, come per esempio può essere dei corsi di cucina o di ceramica, eccetera. Quindi una notizia che preoccupa l'ambiente culturale. Come dicevo, ci sono delle compagnie teatrali che vivono grazie alle scuole e che ahimè rischiano appunto di scomparire proprio se scompaie il loro pubblico principale obiettivo delle loro attività. Prima pagina de Le Devoir di questa mattina. Tutti soggetti diversi. Oggi il Journal de Montréal apre su un'inchiesta condotta per quanto concerne le generatrici che funzionano a benzina e che, ahimè, causano decessi sempre più numerosi. Empoisonné par leur génératrice, molte persone, soprattutto durante le tempeste, vengono intossicate dai gas che dall'anidride carbonica presente, che è prodotta da queste generatrici. Perché? Perché le utilizzano all'interno, cosa che assolutamente non bisognerebbe fare, ve lo dice qualcuno che possiede appunto una generatrice e che ha dovuto vuotare la sua cantina dell'acqua durante un'inondazione, ma chiaramente la generatrice rimaneva all'esterno, non è anidride carbonica, è gas che viene prodotto appunto quando viene bruciato della benzina o del gasolio. Ed è ahimè un triste bilancio quello che fa Le Journal de Montréal, menzionando il monossido di carbonio, ecco, ho detto anidride carbonica, ma il monossido di carbonio che produce questi decessi, che tra l'altro è inodore, incolore, proprio non dovete avere un apparecchio che lo può rilevare indipendentemente da quello che rileva gli incendi, è un'altra cosa praticamente. Comunque mostra la fotografia delle varie vittime e racconta la storia delle varie vittime nella sua inchiesta principale quest'oggi sul quotidiano. Ma un'altra cosa che ha destato il mio interesse è un'intervista con l'ex ministro Gilles Bélanger, proprio colui che guidava la trasformazione digitale dopo Éric Kerr, che aveva clamorosamente fallito quella della SACLIC. E il ministro, che adesso è stato allontanato dal governo, dice praticamente che la trasformazione digitale di tutta la provincia, abbiamo parlato questa mattina anche del sistema giuridico, si parla del sistema sanitario, si è parlato del sistema dell'assicurazione automobilistica, ebbene secondo lui è una si arriverà a una deriva finanziaria suicidaria, secondo appunto Gilles Bélanger, che stima di essere stato messo da parte dal governo francese perché disturbava. Un'intervista esclusiva nel Journal de Montréal di questa mattina, senz'altro da leggere per avere anche un'altra opinione in merito a tutto ciò. Nella Gazette di questa mattina il quotidiano apre su un editoriale interessante sul trasporto pubblico, si parla del REM, sappiamo che lunedì verrà inaugurata la parte occidentale del REM, quello che va a Anse-à-l'Orme, si parla di 10 anni di costruzione, si parla ovviamente dell'importo sconvolgente di 9.4 miliardi di dollari che sono stati spesi, ma se ne parla nell'editoriale firmato da Alison Haynes questa mattina, se ne parla del paragone tra ciò e tutto il resto delle infrastrutture montrealesi che stanno letteralmente crollando, incluso anche nel settore trasporto pubblico. Ci sono alcune stazioni della metropolitana che avrebbero veramente bisogno di ristrutturazioni o comunque, come si dice in buon québécois, di un po' d'amore, e ci si interroga appunto su questi fondi che vengono investiti. Senz'altro Alison Haynes dice che senz'altro benvenuta questa linea Anse-à-l'Orme centro città, però il costo di 9.4 miliardi fa riflettere, soprattutto in funzione del fatto che si vuole estendere la linea blu della metropolitana, che sarà operativa nel 2031 comunque, e che ci sono altre stazioni della metropolitana stessa che cadono a pezzi, per non parlare ovviamente delle strade, e non mi avventuro neanche in tale settore, vi suggerisco solo di percorrere Papineau tra Bélanger e Saint-Zotic per capire ciò che dico. Voilà. E anche Delormier, dice il collega che viene dall'altra parte. E poi si parla anche del discorso, ne abbiamo parlato già l'altro giorno, la Gazzetta è un po' in ritardo su questo, il discorso della generale che è una donna, quella in carica delle forze armate canadesi, che ha pronunciato un discorso molto importante l'altro giorno, dicendo sì, il Canada è sempre presente sulla scena internazionale per esportare sicurezza e pace, che però ciò in realtà non aiuta la sicurezza interna del paese. Being exporters of security isn't enough to help Canada at home, top general says, lo ha confermato la settimana scorsa. Passiamo adesso ai giornali pan-canadesi. Il Globe and Mail si interroga sui venti che soffiano nel British Columbia, soprattutto in funzione di questo oleodotto che si vorrebbe creare, e oleodotto che porterebbe ovviamente più petroliere in questo golfo che si chiama Hecate Strait, che sta nella zona di Prince Rupert nel British Columbia, dove già alcuni traghetti hanno dei seri problemi ad attraversarlo. Ci si interroga appunto su il trasporto di petrolio che avverrebbe qualora questo oleodotto fosse costruito, che è l'intenzione, come ben sappiamo, del nostro primo ministro. Si parla anche del Canada, che è il primo paese non europeo a far parte della commissione per l'Ucraina. Canada is first outside Europe to back Ukraine Compensation Commission. E poi parlando del conflitto, si parla della guerra appunto in Ucraina, come ha trasformato letteralmente la guerra di droni, come effettivamente è il caso adesso, e come la NATO si stia allenando appunto in Lettonia per gli esercizi relativi in modo particolare all'utilizzo dei droni in questione. Nel National Post si critica invece il monumento ai caduti della guerra in Afghanistan, caduti canadesi, ahimè sono numerosi i soldati canadesi che sono deceduti in Afghanistan, che dopo il ritiro ci si è spesso chiesto se effettivamente valesse la pena, dopo il ritiro delle truppe non solo canadesi, americane e tutti coloro che erano lì. It lacks character, it lacks definition. Il titolo dice già tutto, ma anche questo è un editoriale firmato da Chris Lambin, la prima pagina del National Post di questa mattina. Passiamo ai quotidiani italiani, dove ancora molto questione del virus. Io leggevo stamattina molti articoli anche relativi alla paura che si è voluta creare con questo virus, che in realtà il contagio potrebbe essere estremamente difficile. Virus, la catena dei contagi, titolo del Corriere della Sera. Crescono i casi positivi, grave, una donna francese, due italiani in quarantena. I controlli dopo lo sbarco dei croceristi. La Casa Bianca, più difficile da contrarre rispetto al Covid. Poi Iran, la tregua vacilla, sanzioni dell'Unione Europea ai coloni. Israele è inaccettabile. Starmer nella bufera, si parla anche di Londra dopo la sconfitta alle elezioni, oltre 60 deputati Labour chiedono le dimissioni. E poi ahimè annuncio drammatico in Italia per l'Electrolux, dimezza la produzione, 1700 esuberi. La legge elettorale, la mossa della maggioranza, Giuli un'ora da Meloni. E poi Sinner contro Pellegrino e il derby diventa favola. Ne parleremo con Ivan ovviamente nel corso del nostro segmento dedicato allo sport. Per quanto concerne la Repubblica di questa mattina, anche lì si apre sull'antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia, positivi altri due passeggeri della nave focolaio, Trump, la diffusione non è facile. La circolare del ministero, quarantena fiduciaria di 6 settimane per contatti stretti. Prime sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni, 7 ottobre, oggi Israele vara la pena capitale. In Iran la tregua appesa a un filo, USA riattiveremo il Project Freedom. E poi cultura nel caos, processo a Giuli, Meloni, ora basta. E infine, per quanto concerne il mondo dello sport, la Gazzetta apre oggi sull'inferno Milan, tutti sul filo, Cardinale boccia, mercato e risultati. L'ira del proprietario dopo il KO con l'Atalanta, Furlani, Tare, Moncada e Ibra a rischio, anche Allegri nel mirino, da domani in ritiro. Ed è tutto.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
1: Ascolteremo Hotel California degli Eagles, perché in questo giorno nel 77 raggiungerà il milione di copie vendute, un brano storicissimo, anzi storico direi. Poi festeggeremo anche il compleanno di Umberto Bindi, cantante, nasce nel 1932 e scompare nel 2002, avrebbe avuto oggi 94 anni. E poi Gian Pieretti, cantante, nasce nel 1940, 86enne oggi, lo ricordiamo tutti con Pietre.

Cercate un'aria condizionata. Enel Gage Superfaccio siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Pesante come ora di punta, siate molto pazienti, mi raccomando, in modo particolare se dovete percorrere il tunnel Ponte Louis Hippolyte La Fontaine, entrambe le direzioni al completo a quest'ora, così come la Met West, un incubo come spesso accade, da Saint-Léonard praticamente ininterrotto, anzi potrei dire anche prima, da Anjou fino a Décarry, con tanto di problemi vari. C'è un incidente subito dopo Papineau, c'è un incidente prima di Papineau, anzi prima di Pineuf, tutto ciò ovviamente rallenta ulteriormente la viabilità. Accedere al ponte Samuel de Champlain è veramente complesso oggi, c'è un incidente anche sulla 30 che conduce all'autoroute del Canton de l'Est e poi un incidente sulla 132 per imboccare il ponte stesso, mentre gli altri ponti sono veramente tutti bloccati sia in entrata che in uscita. Prudenza e molta molta molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio, CFMV 1280.
2: Il piano di modernizzazione del sistema giudiziario avrebbe dovuto costare 500 milioni di dollari per essere sviluppato e completato entro il 2023. Diverse componenti sono state rinviate al 2029 e il Ministero della Giustizia non è in grado di quantificare il costo finale, inclusi i costi di implementazione e i ritardi. Come per il sistema sanitario, anche il sistema giudiziario del Quebec punta alla digitalizzazione per eliminare la carta, ma il progetto sta incontrando delle difficoltà, secondo varie fonti che hanno lavorato al suo monitoraggio in ruoli diversi, che sottolineano che uno dei problemi principali è la frammentazione del progetto stesso in numerose componenti, che rende più difficile verificare il rispetto dei budget. Il PMSJ è suddiviso in tre pilastri, ciascuno dei quali a sua volta suddiviso in diversi programmi che sono poi suddivisi in numerosi progetti. Uno di questi programmi, per dare un esempio, comprende 36 progetti. Per cercare di ottenere una comprensione più chiara, il Ministero della Cibersicurezza e degli Affari Digitali si prepara ora a condurre un audit. Questa informazione è stata confermata dall'ex ministro Gilles Bélanger il 9 aprile, pochi giorni prima della sua rimozione dal governo. Una verifica contabile consente l'analisi dei costi, il monitoraggio del budget, la strategia di acquisizione e la governance del progetto. Al termine, formula delle raccomandazioni, ma ricordo, il Ministero non ha il potere di bloccare nessun progetto. Attualmente è già in corso una verifica contabile sul progetto della cartella clinica digitale, che ricordo ha subito sforamenti di budget e di ritardi. Annunciando il piano di modernizzazione del sistema giudiziario in aprile 2018, il precedente governo liberale ha delineato un progetto senza precedenti per trasformare il sistema e portarlo nell'era moderna. Nei tribunali di tutta la provincia si usa ancora la carta carbone per le istanze, gli impiegati prendono appunti a mano e il sistema di indicizzazione dei fascicoli risale al 1975. L'obiettivo del programma di modernizzazione è quello di passare a fascicoli giudiziari completamente digitali, nuovi portali di accesso online, udienze in videoconferenza e di accelerare e di standardizzare l'elaborazione dei fascicoli di polizia. Ricordo che secondo una fonte che ha lavorato al piano in questione, del sistema giudiziario, estendere i progetti fino al 2029 è impossibile senza generare tra l'altro nuovi costi, non ultimo quello degli stipendi del personale coinvolto. E sullo stesso tema, dopo un lancio senza intoppi durante il fine settimana, la cartella clinica digitale ha affrontato la sua prova definitiva ieri con la ripresa delle attività cliniche feriali nelle due strutture sanitarie in cui è stata implementata. La mattinata è stata difficile, tra le altre cose una dottoressa ha menzionato che i pazienti ricoverati al Sacré-Cœur de Montréal avrebbero dovuto ricevere i loro farmaci alle 8, non li avevano ancora ricevuti alle 11. Il problema è stato un diffuso guasto che si è verificato dalle 8:30 alle 10, secondo il sindacato stesso dei professionisti. Ci sono anche problemi con le liste dei pazienti, in alcuni casi errate, in alcuni casi sostituite con liste dell'altro ospedale che sta partecipando al progetto pilota, però per altri invece il sistema è efficiente. Un nefrologo intervistato dice: risparmio davvero tempo da dedicare al lavoro in ospedale. L'agenzia sanitaria del Quebec ha tra l'altro dichiarato che i problemi di latenza della rete sono aggravati tra le 7:50 e le 9:30 di ieri, è lì che si sono causati problemi di difficoltà di connessione intermittenti. Secondo l'ente pubblico, quasi 19.000 professionisti e medici su un potenziale 30.000 si sono già finora collegati al DSN. Dopo Washington, la Premier Frechette si recherà in Francia.

0: 16 al 20 maggio per promuovere gli interessi del Quebec. Un incontro con il presidente Emmanuel Macron potrebbe essere in programma. All'interno del governo, questa seconda missione all'estero per Christine Fréchette, la prima oltreoceano, ha un valore simbolico e naturale, persino logico, recarsi a Parigi per riaffermare l'importanza dei legami storici tra il Quebec e la Francia, spiegano alcune fonti. Ma al di là del simbolismo, questo viaggio deve essere soprattutto un'opportunità per discutere di questioni economiche. Nel settore della difesa, ad esempio, l'Unione Europea ha annunciato un piano di spesa di oltre 800 miliardi di euro per il suo riarmo. La Premier spera che le aziende del Quebec possano beneficiare di questi ingenti investimenti. Ha in programma incontri su questo tema con i principali attori del settore, tra cui i colossi francesi Airbus e Safran, nonché Dassault e Thiel. Il suo staff indica che durante questo viaggio di 5 giorni si discuterà anche di minerali critici e strategici, nonché cultura. La Premier infatti intende affrontare il problema della reperibilità dei contenuti in lingua francese online. Il Canada è stato a lungo una meta da sogno per studenti provenienti da tutto il mondo, ma negli ultimi 2 anni è diventata una destinazione che chiude le sue porte. Il numero di studenti internazionali nelle università e nei college è diminuito di quasi un terzo, 29%, secondo uno studio di Statistics Canada pubblicato la settimana scorsa. Dall'anno accademico 2003-2004 al 2023-2024 il numero di studenti internazionali a tempo pieno nelle istituzioni superiori pubbliche del paese era aumentato di 8 volte. La tendenza si è bruscamente invertita, le iscrizioni sono diminuite da circa 428.000 nel 2023-2024 a 304.000 quest'anno, diminuzione di 124.000 studenti, riportando il Canada ai livelli registrati durante la pandemia. E infine una notizia dell'ultima ora: gli insegnanti sospesi nell'autunno del 2024 per aver creato un'atmosfera tossica e retrograda presso la scuola elementare Bedford di Montreal hanno perso definitivamente la loro abilitazione all'insegnamento. La revoca è stata disposta dal Ministero dell'Istruzione. La notizia è stata confermata dalla stessa ministra Sonia Lebel. Questa decisione tuttavia è oggetto di contestazione. Sono 11 gli insegnanti che erano stati sospesi con retribuzione dall'ottobre 2024 a seguito di un'indagine interna scaturita da accuse secondo cui un gruppo di insegnanti di origine nordafricana avrebbe creato un clima di intimidazione nella scuola utilizzando metodi ritenuti retrogradi e rifiutandosi di insegnare alcune materie considerate da loro inappropriate, tra cui scienza e educazione sessuale. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
1: Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, ribadisce stamani il presidente del Parlamento Ghalibaf dopo che Trump aveva bocciato la posizione di Teheran che, pur confermando la disponibilità negoziale, rivendicava il diritto a sviluppare il nucleare a fini civili. La tregua è più che mai appesa a un filo, ripete il presidente americano che, secondo la CNN, ha incontrato ieri sera i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Sarebbe catastrofica, avverte il segretario generale dell'ONU Guterres. L'uranio iraniano andremo a prenderci. Ce lo incalza invece il premier israeliano Netanyahu, che ora lancia strali anche sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, scandisce utilizzando il nome ebraico per la Cisgiordania. E Israele non si ferma su tutti i fronti, altri attacchi stamani sul sud del Libano, ci sarebbero almeno 6 morti in un palazzo residenziale colpito. E prende corpo l'altra strada drammaticamente controversa, quella della pena di morte. Stamani il via libera per lamentare l'istituzione di un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, con l'esplicito mandato applicare agli imputati anche retroattivamente rispetto alla legge varata la pena capitale.
2: Antivirus, rischio di contagio tra la popolazione è molto basso, ma massima cautela in Italia. Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali che per uffici sanitari di frontiera. 4 le persone isolate intanto a vario titolo nel nostro paese, una in Campania, una in Calabria e una in Toscana. La quarta, uno straniero sotto osservazione a Padova, è risultato negativo al test. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo Sanchez, che ha rivendicato il successo dell'operazione di sbarco, e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Gebre Jesus, che certifica 9 contagiati nella nave olandese, che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. La crisi politica nel Regno Unito, non mi faccio da parte, non getterò il paese nel caos, ha ribadito partito, il premier laburista Starmer, stamane in una riunione di gabinetto, mentre si moltiplicano le richieste di sue dimissioni da parte dei membri del suo partito dopo la pesante sconfitta alle elezioni locali. Stamane una sottosegretaria ha lasciato il proprio incarico. Garlasco e i legali di Andrea Sempio preparano la replica alle accuse della procura di Pavia. Il 38enne è a Roma per nuove analisi del DNA e una perizia sulla personalità. Blitz dei carabinieri all'Alba d'Ostia, alle porte di Roma, per l'esecuzione di un'ordinanza che ha disposto misure cautelari nei confronti di 6 persone. L'operazione ha messo nel mirino un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe, con il ricorso anche a torture e sequestri. La spirale di violenza che li vede protagonisti sarebbe stata innescata dalla sparizione di un borsone che avrebbe contenuto orologi e contanti per 1 milione di euro.
0: E parlando di euro, quotazione indicativa dell'euro questa mattina stabile, 1,61 nei confronti del dollaro, mentre la valuta statunitense è ancora scambiata a 1,37 dollari.
3: Previsioni del tempo.
0: E tra ilarità diffusa vi posso dire che abbiamo 6 gradi percepiti a 3 in questo istante, con venti che soffiano da 15 a 23 km orari dal versante settentrionale. Ricordo la massima prevista oggi al termometro con cielo variabile, 15 percepito a 14, nella notte scendiamo a 4, sensazione di 2. E ricordo anche di fare e prestare massima attenzione ai camion questa mattina. Per un pelo avevamo il rischio di non avere le mattine con Vittorio quest'oggi, no, ma di avere le mattine con un omelette assomigliante a Vittoria. Che t'hanno fatto stamattina? Sei arrivato presto e t'hanno mezzo...
4: Allora, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Allora, ho provato ad attraversare la strada, ma ho dovuto farlo di fretta perché mentre attraversavo il camion ha deciso comunque che avrebbe accelerato.
0: Ma certo, perché cosa vuoi che...
4: Io comunque mi sbrigo quando sono nelle zone di attraversamento pedonale,
5: cioè,
4: però...
5: ragione il camion, il camion deve passare, devi accelerare.
4: Adesso, ragazzi,
0: adesso rallentiamo
4: comunque
0: per
4: sono
0: il video.
4: Salva.
5: Oh! No, vabbè,
4: comunque siamo... sono salva.
0: Meno male.
4: Per un pelo, però ho provato a rincorrerlo, poi fortunatamente.
0: No, abbiamo visto tutta la
5: scena in diretta.
0: La scena in diretta, noi.
4: E sono due scene in diretta.
0: Sì, soprattutto no. Lui che guarda.
4: Signora la cacca e poi
0: ieri.
4: Il camion, magari ieri, no, la settimana scorsa.
0: La
4: signora con
5: no,
4: la cacca del camion.
5: No, bisogna dire che... No, quello del camion è esagerato veramente.
4: Ma dai, ma
0: non capisco perché tu non sei andato fuori a spaccargli la faccia, tu che sei così energico. E
5: perché eri tu sulla porta, pensavo che uscissi tu.
0: Io stavo facendo il giro.
4: E poi ha rallentato qui all'angolo, volevo veramente arrampicarmi sulla portiera, battergli sul vetro e dirgli mi scusi ma... perché ha accelerato?
5: No, ma magari non ti ha neanche visto.
4: Mi ha visto, proprio per quello dico, mi ha visto, sì. Mi ha lasciato attraversare, ma anche poi acceleri mentre io...
0: No, ma era deluso perché...
4: costringendomi a correre.
0: Era deluso perché ti ha mancato, in realtà.
4: Ho notato, in effetti, questa percezione.
5: E poi era un camion della birra.
0: Quindi?
4: Capisci, no, a me, cioè, ma non si fa
0: cosa
4: proprio...
0: Cosa sono queste insinuazioni?
5: No.
0: I consumatori di birra devono essere protetti.
4: Protetti? Ma infatti lui è un produttore, no. Però gli interessava solo chi produce, evidentemente.
5: Va bene, senti.
0: Va bene.
4: Quindi
5: sì,
4: mi dite che fa freddo.
0: Sì.
4: No, quella è una delle mie preferite.
5: No,
4: quindi...
5: Fulminacci, è quella nuova.
4: Beh. Sì, allora io Fulminacci lo conosco, mi piace moltissimo.
5: Adesso
4: ma
5: lei
4: detto
5: ha conosciuto Fulminacci.
4: No, non è che l'ho conosciuto, lo conosco nel senso che mi piace,
5: lo
4: ascolto.
5: Silvio Vieto, non è che vengo qui a dire tutte
4: ma
5: le mattine.
4: Ma Silvio non fa canzoni
5: conosco
4: per il momento, che noi sappiamo.
0: Oh, era Sanremo, mica come te che stai qui a...
4: C'era anche Fulminacci,
0: e c'era Fulminacci.
5: Oh, io conosco il Vieto che ha fatto un film, eh.
4: Mica uno, zio, ne ha fatti 8.000.
5: Sì, no, ma adesso esce il suo... Indiana Jones,
4: il diavolo veste Prada.
0: Stanno cercando di spostarlo, speriamo, perché non è un buon periodo per tirare fuori film in estate. Vabbè. Ivan Restelli, l'avete sentito in sala regia.
4: Noi ci sentiamo
0: Zofini,
4: fra poco.
0: Già pronta
4: fra...
0: per le mattine.
5: No, fra poco, manca ancora un'ora. 1:45.
4: Tempo è relativo.
0: Tempo di prendere un camion e arriva, insomma, voglio dire. Boh,
4: non vabbè. Guido io, però.
0: Comunque sempre Silvio il microfono qualora
5: abitaste. No, così come il di picche.
0: Lo so, un po' meno. Quando anche l'abbrisco le cuori.
5: Cuori, esatto.
0: Maledetto.
4: Beh.
0: Bene.

0: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
1: L'Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Caffè Kimbo, 100 capsule, $39.99. Burgers casalinghi, dolci o piccanti, $4.94 la libra.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.

0: sport.
1: Beh, inizio subito con il posticipo ieri, Bologna 3, Napoli 2.
0: A Bologna?
1: No, era a Napoli.
0: Ah, era a Napoli.
1: Sì. Quindi, niente, bisogna confermare questa lotta per...
0: bisogna confermarla, perché qui tra una storia e l'altra...
1: Perdono tutti
0: e noi, per noi va benissimo, voglio dire, non è che... No,
1: no, comunque c'è anche un problema di ingorgo nel calendario, ti ricordo che
0: adesso qui c'è
1: quattro partite alle 12:30 domenica,
0: però la prefettura Roma-Lazio lunedì alle 20:45, in contemporanea anche Napoli-Juve, Milan e Como.
1: Ah, quindi è lunedì, non è più domenica?
0: È uscita adesso sulla Gazzetta. Roma-Napoli lunedì alle 20:45 e giocheranno anche in contemporanea Napoli, Juve, Milan e Como, per non dare vantaggio a nessuno, chiaramente. Quindi
1: è l'ultima ricordo
0: notizia, insomma. Beh, l'ultimo lancio stampa.
1: Bellissimo. Ranieri apre la nazionale, io CT ha detto adesso sono libero, mai dire mai.
0: Sì, ma ce ne saranno tanti liberi se andiamo avanti così.
1: Ho paura di sì, effettivamente hai ragione anche tu.
0: Ce ne saranno tanti liberissimi,
1: Così.
0: Un bel nome anche,
1: Comunque.
0: Ma Ranieri non deve fare solo il principe a Monte Carlo.
1: Non è lo stesso, c'è anche l'altro che fa il cantante, ma non è lo stesso. Sempre per quanto concerne il calcio, Mariani... Sì. Arbitra la finale di Conference, mentre Siebert sarà l'arbitro per la finale di Champions. Questo è quanto ha deciso la Europa League. Poi cosa vi posso dire?
0: D'altro? Poi diciamo che i vertici del Milan sono a rischio. Dal primo all'ultimo.
1: Infatti anche Brambilla.
0: No, Brambilla è sicuro. Anche perché l'unica cosa che funziona è l'autobus
1: ed è pulito
0: e Milanello l'erba è tagliata giù.
1: Sono
0: a rischio, perché effettivamente fino a 20 giorni fa sembrava una cosa scontata, mentre adesso sembra che bisogna mettersi lì a testa bassa, insomma.
1: Ricordo che domani c'è la finale di Coppa Italia, Inter-Lazio, tra l'altro sempre... c'è un allarme Inter, Thuram è a rischio, ha un problema muscolare, un po' come me, ma voglio dire, io non essendo parte
0: della
1: finale...
0: Thuram c'ha 22 anni, tu ne hai... potresti essere il nonno,
1: menate con quest'età, che è una cosa che sta tra l'orecchio destro e l'orecchio sinistro, ti ricordo. Comunque, lo stadio Azteca in Messico non sarebbe al 100% a un mese dai mondiali.
0: C'ha i suoi anni anche lui, voglio dire, l'Azteca me lo ricordo io che ero un ragazzino. Quindi.
1: Vabbè. Poi, prelista dell'Argentina, sempre parlando di mondiali, con Messi ci sono Paz e Sulé, ma anche Prestiani. Quindi 55 nomi scelti per Scaloni. Non c'è Dybala, però.
0: Come mai?
1: Non so.
0: Non c'è Dybala. Uno come Dybala fa sempre comodo, portatelo dietro.
1: Si sa mai.
0: Non si sa mai, voglio dire. Uno come Dybala.
1: Vabbè, comunque. Vabbè. Staremo a vedere. Poi, vabbè, vuoi andare con il tennis? Perché so che stai morendo per darci le informazioni.
0: Ma no, è lo sport più seguito in Italia.
1: E voilà.
0: Allora, gli internazionali di Roma, Musetti Lefeura.
1: Roma, 2R. Roma.
0: Musetti Lefeura.
1: Oui.
0: Contro il Rud. Ha perso stamattina 6-3-6-1.
1: Ouch.
0: Ieri non è che avesse messo le mani avanti, però ha detto: Non sto bene.
1: Ha messo lo stomaco avanti.
0: Non sto bene, ma non di fisico. Sono mentalmente. Proprio... Non so cos'è, ma vedremo. Oggi giocherà anche Sinner e Andrea Pellegrini.
1: Sì,
0: Pellegrini.
1: È la sorpresa di questo torneo, sembra,
0: perché a 30 anni c'è un fisico come il nostro. Non so se l'hai visto.
1: No.
0: Ecco. Ha un fisico che è diventato famoso più per il fisico, no, perché Lambert Fier. c'è un fisico, c'è degli addominali che lascia stare. E poi arriva da un infortunio.
1: È una cosa molto interessante l'altro giorno sugli addominali, perché sai che si parla della tartaruga, no? Sì. Cioè gli addominali dicono: io preferisco avere una persona che non ha la tartaruga, ma che non ha neanche una marmotta morta nel cervello. No, mi è piaciuta come definizione.
0: No, vabbè. Comunque staremo a vedere, perché il risultato è quasi scontato, perché alla fine insomma. Però
1: la pallina rotonda che è quella del
0: tennis, so, però lì sei in campo da solo. Vabbè, comunque complimenti a lui e a questo ragazzo che ha quasi 30 anni.
1: Un altro italiano che sale le fa sempre piacere, no?
0: Anche perché ieri il Cobolli l'ha perduto. Il Datteri è in campo con Zelef.
1: Che non è facilissimo.
0: Non è facilissimo. Hanno cominciato adesso, ha battuto, cioè Zeref ha iniziato con il servizio, quindi 1-0, adesso sono già 40-30 per Darteri, quindi vabbè, comunque staremo a vedere, voglio dire. E
1: lunga questa idea.
0: No, niente, c'è una cosa simpatica. Grazie. Su Sinner, che stava entrando in campo per allenarsi nel tunnel, sono passati due F104.
1: Sì, l'ho visto, si è spaventato. Che lui sia... le frecce tricolori erano.
0: Beh, comunque, ma erano in allenamento, ma sono passate basse. E lui dice che ha vibrato tutto il corridoio. Dove...
1: in questo periodo, quando senti dei rumori un po' forti, un po' di preoccupazione nasce.
0: Va bene, questo è per il tennis.
1: Per lo sport locale...
0: stasera, no?
1: Sì, stasera i Canadiens contro Buffalo, ricordo ore 19, ricordo a Montra, poi ci si sposta a Buffalo. No, ma volevo ricordare invece un'altra cosa, perché ieri dicevo che avremmo saputo se la squadra femminile della Victoire avrebbe partecipato alla finale, perché è nella... Lì sono 3 su 5 le partite, non 5 su 7 come per i maschi, per gli uomini. Però la quinta e ultima partita che doveva avere luogo ieri, ricordo che Victoire sta affrontando nelle serie eliminatorie il Frost di Minnesota, è stata rinviata a oggi.
0: Per la neve?
1: No, non si sa esattamente. No, giocano alla Place Belle, voglio dire.
0: Ah, okay.
1: Ma non si sa esattamente cosa sia successo. Dicono che ci sono per la decisione è stata presa a seguito di aver consultato. Cioè, si parla di questioni medicali, di pericolo per le giocatrici, ma non si è voluto andare oltre. Non si sa esattamente se c'è un virus, che cosa ci sia in ballo, e voilà. Comunque fatto sta che è stata rinviata questa sera ore 19, è il personale medico che ha richiesto questa cosa qua, sulle reti sociali alcuni hanno indicato che erano stati rinviati arrivati alla Place Belle, perché poi si è saputo proprio all'ultimo minuto questa cosa qua.
0: Comunque l'hanno rinviata stasera perché hanno previsto che rientrasse il tutto.
1: Sì, assolutamente. Comunque hanno confermato, questa è la buona notizia in tutto questo, hanno confermato che comunque i sintomi non corrispondevano all'antivirus, quindi per coloro i quali temessero che ci fosse una cosa collegabile, perché oggi come oggi. Si paranoia abbastanza velocemente.
0: Ci fanno
1: paranoia. Esatto. Comunque la Victoire ha confermato che tutti i biglietti per la partita di ieri ovviamente saranno onorati oggi, non è che c'è problemi dal punto di vista dei biglietti stessi. Poi, come dicevi giustamente, Montreal, oggi quinta partita.
0: Speriamo che sia un altro allenamento come l'altra sera, voglio dire.
1: Quarta partita, non quinta.
0: Sì, speriamo che il risultato sia ancora come l'altra sera.
1: Te lo potrò confermare domani.
0: Grazie. Tienimi informato.
1: Di sicuro domani te lo dico. Forse voi anche stasera, ti mando un messaggio. cosa possiamo dire d'altro? I Rays hanno battuto i Blue Jays.
0: Seguendo i Blue Jays.
1: Da quando te li dico io, perché pensavo fosse anche un tipo di uccellino. È un uccellino comunque.
0: Sì, Blue Jays.
1: ornitologicamente parlando, effettivamente c'ha delle ali e cinguetta.
0: No, se vuoi chiudiamo con una notizia simpatica del tennis.
1: Ancora?
0: No, perché Zverev ieri sera è andato al ristorante, uno dei ristoranti più famosi cinesi.
1: A Roma?
0: A Roma.
1: Cioè uno va a Roma per mangiare il cinese.
0: No, vabbè, era con suo fratello e con un amico.
1: Perché di... questa è così chiusa? Fratello è diventato?
0: No, fratello.
1: Hai detto fratello.
0: Ah, scusa.
1: Ti prego. Non c'è problema.
0: Niente, le rivalia l'entrava. E gli ha detto, scusi, ha prenotato? Perché non l'avevo riconosciuto. Ma cioè, no, no. Ah, allora non può entrare. Mm. Allora lui, molto gentilmente... E tra l'altro c'era un giornalista alle sue spalle che andava lì a mangiare anche lui, ma non era con lui. Gli ho detto, ha parlato lui con il proprietario, gli ho detto guardi che Eserev probabilmente non sapeva che bisogna. Comunque la cosa si è risolta, hanno mangiato e hanno pagato e sono usciti. Insomma. No, è simpatico perché probabilmente non sapeva neanche di prenotare. Era alle 10:30 di sera, forse. Forse pensava che a Roma avessero già tutti mangiato, ma iniziano a mangiare alle 10:30 di sera. Quindi voglio dire. Va bene.
1: Va bene.
0: Grazie.
1: Prego, figura.
0: Stessa direzione?
1: Domani mattina facciamo.
0: Stessa direzione? No, dico il titolo, la stessa direzione.
1: Ma sì, con Paola.
0: Andiamo giù.
1: Viene anche Paola.
0: La Iezzi, però.
1: Ah, la Iezzi, però.
0: Va bene.

0: Il cittadino canadese, il giornale Lingua Italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: 1080 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Come lo ripeto spesso, magari malgrado si sia giunti oltre le 9 o alle 9 del mattino, il traffico è ancora molto pesante per accedere a Montreal sia dal nord che dal sud. L'eccezione è il Ponte Victoria, un po' più scorrevole, così come anche Champlain, ma sul ponte stesso per accedervi e uscire a Turcot è veramente molto complicato a quest'ora. De Cari Nord è tutta bloccata, come spesso accade a quest'ora, tra Turcot e la Metropolitain che ricordo è bloccata in entrambe le direzioni, dall'ovest da Anjou, con due incidenti, uno a Pineuf e uno dopo Papineau, e poi anche in senso opposto e si rallenta a Cavendish. Anche dal nord dell'isola l'accesso non è facile, l'eccezione è la 25 che è a pagamento. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMV 1280.
2: Il piano di modernizzazione del sistema giudiziario avrebbe dovuto costare 500 milioni di dollari per essere sviluppato e completato entro il 2023. Diverse componenti sono state rinviate al 2029 e il Ministero della Giustizia non è in grado di quantificare il costo finale, inclusi i costi di implementazione e i ritardi. Come il sistema sanitario, anche il sistema giudiziario punta alla digitalizzazione per eliminare la carta, ma il progetto incontra varie difficoltà, secondo alcune fonti che hanno lavorato al suo monitoraggio in ruoli diversi, che sottolineano che uno dei problemi principali è la frammentazione del PMSG in numerose componenti, il che rende più difficile verificare il rispetto dei budget. Il PMSG è suddiviso in tre pilastri, ciascuno dei quali a sua volta suddiviso in diversi programmi che sono poi suddivisi in numerosi progetti. Uno di questi programmi comprende 36 progetti. Per cercare di ottenere una comprensione più chiara, il Ministero della Cibersicurezza e degli Affari Digitali si prepara a condurre un audit, e informazione confermata dall'ex ministro Gilles Bélanger il 9 aprile, pochi giorni prima della sua rimozione dal governo. Ricordo che una verifica contabile consente l'analisi dei costi, il monitoraggio del budget, la strategia di acquisizione e la governance del progetto. Al termine, formula delle raccomandazioni, ma il Ministero non ha il potere di bloccare i progetti. Attualmente è già in corso una verifica contabile sul progetto della cartella clinica digitale, che ricordo ha subito sforamenti di budget e ritardi. Annunciando il piano di modernizzazione del sistema giudiziario nell'aprile 2018, il precedente governo liberale ha delineato un progetto senza precedenti per trasformare il sistema giudiziario e portarlo nell'era moderna. Nei tribunali in tutta la provincia si usa ancora la carta carbone per le istanze, gli impiegati prendono appunti a mano e il sistema di indicizzazione dei fascicoli risale al 1975. L'obiettivo del programma di modernizzazione della giustizia è quello di passare a fascicoli giudiziari completamente digitali, nuovi portali di accesso online, udienze in videoconferenze e di accelerare e standardizzare l'elaborazione dei fascicoli di polizia. L'Ordine degli Avvocati deplora comunque anch'esso i ritardi, pur essendo convinti della validità di un programma di trasformazione digitale per il sistema giudiziario e della sua importanza per la nostra società, è inconcepibile che questo progetto non abbia fatto ulteriori progressi dal suo avvio, ha dichiarato Hélène Bisson, portavoce dell'Ordine degli Avvocati del Quebec. E tra le altre cose, come menzionavano, anche i costi finali non sono noti. E sullo stesso tema, dopo un lancio senza intoppi, durante il fine settimana la cartella clinica digitale ha affrontato la sua prova definitiva ieri con la ripresa delle attività cliniche feriali delle sue due strutture sanitarie in cui è stata implementata, ma la mattinata è stata difficile. Alcuni pazienti ricoverati all'ospedale Sacré-Cœur de Montréal, che avrebbero dovuto ricevere i loro farmaci alle 8, non li avevano ancora ricevuti alle 11. Vi è stato un diffuso guasto che si è verificato alle 8:30 fino alle 10, secondo il sindacato dei professionisti sanitari del nord di Montreal. Tra l'altro vi sono alcuni problemi con delle liste dei pazienti, addirittura alcuni pazienti dell'ospedale Sacré-Cœur de Montreal compaiono nell'elenco dei pazienti di Sainte-Croix, l'altro SIUS che ha implementato come sistema pilota il nuovo servizio digitale. Altri medici però dichiarano la loro soddisfazione, in particolare un nefrologo.

0: che è stato intervistato e che ha detto che il suo lavoro quotidiano è notevolmente semplificato e più efficiente, risparmio davvero tempo da dedicare a lavori in ospedale, ha aggiunto. Da parte sua l'agenzia sanitaria del Quebec ha dichiarato che i problemi di latenza della rete sono aggravati tra le 7.50 e le 9.30 di ieri, problema ha causato piuttosto difficoltà di connessioni intermittenti e poteva portare a rallentamenti nell'utilizzo della piattaforma con la possibile disconnessione di alcuni utenti. Secondo l'ente pubblico, comunque quasi 19.000 professionisti e medici su un potenziale di 30.000 si sono finora collegati alla cartella clinica digitale. Dopo Washington, la premier Christine Fréchette si recherà in Francia dal 16 al 20 maggio per promuovere gli interessi della provincia. Un incontro con il presidente Emmanuel Macron potrebbe essere in programma. All'interno del governo, questa seconda missione all'estero per Christine Fréchette, la prima oltreoceano, ha un valore simbolico. È naturale, persino logico, recarsi a Parigi per riaffermare l'importanza dei legami storici tra il Quebec e la Francia, spiegano alcune fonti. Ma al di là del simbolismo, questo viaggio deve essere soprattutto un'opportunità per discutere di questioni economiche. Nel settore della difesa, ad esempio, l'Unione Europea ha annunciato un piano di spesa di oltre 800 miliardi di euro per il suo riarmo. La Premier spera che le aziende della provincia possano beneficiare di questi ingenti investimenti. Ha in programmi incontri su questo tema con i principali attori del settore, tra cui i colossi francesi Airbus e Safran, nonché Dassault e Thal. Il suo staff indica che durante questo viaggio di 5 giorni si discuterà anche di minerali strategici e critici. L'obiettivo è consentire al Quebec di ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti, diversificando i suoi mercati di esportazione, in particolare in Europa. Nel 2024 solo l'1,6% delle esportazioni del Quebec era destinata alla Francia, rispetto al 73,4% per gli Stati Uniti. Oltre alle questioni economiche, la Premier ha in programma una componente culturale durante questa visita a Parigi per affrontare in particolare il problema della reperibilità dei contenuti in lingua francese online. Il Canada è stata a lungo una meta da sogno per studenti provenienti da tutto il mondo. Negli ultimi 2 anni però è diventata una destinazione che sta chiudendo le sue porte. Il numero di studenti internazionali nelle università e nei college è diminuito di quasi un terzo, 29%, secondo uno studio di Statistics Canada pubblicato la settimana scorsa. Dall'anno accademico 2003-2004 al 2023-2024 il numero di studenti internazionali a tempo pieno negli istituti superiori pubblici del paese era aumentato di 8 volte, la tendenza si è bruscamente invertita. Le iscrizioni sono diminuite da circa 428.000 nel 2023-2024 a circa 304.000 quest'anno, con una diminuzione di 124.000 studenti, riportando il Canada a livelli registrati durante la pandemia. Finora ricordo che attualmente, secondo il reclutamento dei migliori talenti internazionali, si parla di 8.043 studenti internazionali iscritti. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
1: Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, ribadisce stamani il presidente del Parlamento Gharibaf dopo che Trump aveva bocciato la posizione di Teheran che, pur confermando la disponibilità negoziale, rivendicava il diritto a sviluppare il nucleare a fini civili. La tregua è più che mai appesa a un filo, ripete il presidente americano che, secondo la CNN, ha incontrato ieri sera i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Sarebbe catastrofica, avverte il segretario generale dell'ONU Guterres. L'uranio iraniano andremo a prendere. Ce lo incalza invece il premier israeliano Netanyahu, che ora lancia strali anche sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, scandisce utilizzando il nome ebraico per la Cisgiordania. E Israele non si ferma su tutti i fronti, altri attacchi stamani sul sud del Libano, ci sarebbero almeno 6 morti in un palazzo residenziale colpito. E prende corpo l'altra strada drammaticamente controversa, quella della pena di morte. Stamani il via libera per lamentare l'istituzione di un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, con l'esplicito mandato applicare agli imputati anche retroattivamente rispetto alla legge varata la pena capitale.
2: Antivirus, rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali che per uffici sanitari di frontiera. 4 le persone isolate intanto a vario titolo nel nostro paese, una in Campania, una in Calabria e una in Toscana. La quarta, uno straniero sotto osservazione a Padova, è risultato negativo al test. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo Sanchez, che ha rivendicato il successo dell'operazione di sbarco, e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Gebre Jesus, che certifica 9 contagiati nella nave olandese, che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. La crisi politica nel Regno Unito, non mi faccio da parte, non getterò il paese nel caos, ha ribadito il premier laburista Starmer stamane in una riunione di gabinetto, mentre si moltiplicano le richieste di sue dimissioni da parte dei membri del suo partito dopo la pesante sconfitta alle elezioni locali. Stamane una sottosegretaria ha lasciato il proprio incarico. Garlasco e i legali di Andrea Sempio preparano la replica alle accuse della procura di Pavia. Il 38enne è a Roma per nuove analisi del DNA e una perizia sulla personalità. Blitz dei carabinieri all'alba ad Ostia, alle porte di Roma, per l'esecuzione di un'ordinanza che ha disposto misure cautelari nei confronti di 6 persone. L'operazione ha messo nel mirino un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe, con il ricorso anche a torture e sequestri. La spirale di violenza che li vede protagonisti sarebbe stata innescata dalla sparizione di un borsone che avrebbe contenuto orologi e contanti per 1 milione di euro.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61 dollari, dollaro statunitense scambiato a 1,37 dollari.
3: Previsioni del tempo.
0: Bella giornata soleggiata ma ancora fresca. All'esterno abbiamo 7 gradi percepiti a 4, massima prevista al termometro 15 con una sensazione di 14. Nella notte si scende a 4, percepito a 2. Prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMV sono dall'Italia alle 13, poi nuovamente alle 16 e alle 17. Ivan Restani sarà regia, Silvio Vietro al microfono per il vostro risveglio targato 12/5/2026.
4: Rolling Stones, l'ultimo dei Day Color, e poi Night Comfort.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

Dunque, adesso facciamo gli auguri a un grande artista della canzone. Lui è molto conosciuto nel mondo intero perché canta anche in varie lingue. Si chiama Michel Fugain. Tra l'altro era in Canada recentemente. Michel Fugain è nato proprio il 12 maggio del 1942. Una delle sue più belle canzoni era Une belle histoire, che in italiano è diventata Un'estate fa, e l'abbiamo proprio nella sua interpretazione. In Belle Histoire in italiano, Un'estate fa.

0: Manic Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Manic Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Nick di Manic Aluminum 648 1215. Manifattura Manic Aluminum, qualità e prezzi bassi. 648 1215.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 13 maggio approfitta dei prezzi più bassi dell'anno. Yogurt naturale Fonecia 750 grammi, $1,88. Caffè in chicchi Lavazza, 1 kg, specialissimo, $19,99. Orata reale, pulita gratuitamente, 6,77 la libra. Confezione grande di mirtilli, $2,99. Petto di pollo disossato, $5,99 la libra.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Tribù? Ah, mettiamo prima la canzone. Ok, d'accordo. Allora facciamo gli auguri anche a un altro artista molto più giovane di Michel Fugain. Lui è nato nel 1978, ha vinto la celeberrima Festival della Chanson de Caracquet e dopodiché è andato anche a partecipare a Star Academy e ha vinto pure quella. Si chiama Vincent, non è Wilfried Le Boutillier. Ascoltiamo la ballade de Jean Batailleur, che è rivisitata da lui, era un grande successo precedente.

Martedì 12 con un leggero ritardo rispetto al solito orario. Allora inizio subito con questa presentazione che verrà effettuata domani all'Istituto Italiano di Cultura O2O di Max Papeschi e Arianne Bonucci. Lo menziono solamente perché l'evento ha luogo domani sera alle ore 18 presso l'Istituto Italiano di Cultura. Come di consueto vi è richiesta una prenotazione sul sito stesso, ma avremo i due diretti interessati domani in studio, quindi avremo l'occasione di parlarne più in dettaglio per poi convincervi appunto ad andare. Poi sempre per grazie all'Istituto Italiano di Cultura, recital di pianoforte sabato 16 maggio con Vittorio Forte, che è un pianista classico italiano che è stato invitato dal Triptych Italia, che vi offre un assolo praticamente. E a 17 anni già Vittorio Forte decide di consacrarsi interamente alla musica, guidato dalla pianista José Lepore, notato poi per il suo raffinato ed eloquente talento, e con grande piacere che arriverà qui sabato e si esibirà alle ore 19 al St. Hilda Espace Sonore, che si trova all'Église Saint-Cuthbert 6341 de Lorimier. Maggiori informazioni sul sito dell'istituto stesso, lo dico perché è sabato. Per il teatro, un'interessante opera teatrale che ha già preso il via ma che si protrae comunque fino al 23, tra l'altro proprio il 19 maggio ricorre la giornata internazionale della Turchia, che commemora un po' quello che il grande Kemal Atatürk aveva fatto quando ha trasformato praticamente interamente il paese, e anche ha trasformato considerevolmente la vita delle donne nella Turchia degli anni 20 e 30, con delle importantissime riforme sui diritti civili, sui diritti politici, sui diritti di voto, eccetera, cose che sono un po' state riviste, se possiamo dirlo oggi come oggi, dal presidente Erdogan, che è appena stato rieletto. Comunque l'opera si intitola Wine e Halva. Halva, non so se la conoscete, un magnifico dolce che si mangia in Medio Oriente, ed è praticamente una storia d'amicizia tra una donna turca appunto e un uomo omosessuale canadese, ed è la loro amicizia che parla di resistenza in modo particolare rispetto ai valori tradizionali. Divertente, dicono che è anche una commedia, ma ovviamente tratta di temi importantissimi. E vi dico solo una citazione: le mie lacrime sono la mia arma più importante contro coloro che non capiscono le mie abilità. È presentato da Tusri Dunia Theatre, che è una compagnia teatrale che si ispira dall'interculturalismo. Potete andare a vedere tutte le informazioni sul sito stesso di Tusri Dunia per gli orari degli spettacoli, che comunque si protraggono, come dicevo, fino al 23 maggio. Si svolge a Ragasciala, Cité des Hospitaliers, che sta sull'Avenue de Pen West, e incoraggiamo queste nuove sale ovviamente a emergere dall'incognita. Poi un'opera interessante anche che voglio di cui voglio parlarvi, io stesso non lo conoscevo, ma si tratta di un professore di belle arti di nette e chiare origini italiane, si chiamava, dico perché è scomparso, Mario Bertolini, che insegnava all'École des Beaux-Arts de Montréal, ma la sua carriera era anche quella di scultore. Ora, quando 10 anni fa stava per venire a mancare, e lo sapeva perché era ammalato, aveva già prodotto centinaia di opere d'arte e aveva chiesto al figlio Dino di distruggerle nel momento del decesso. Invece il figlio le ha tenute e gli aveva detto: se le tieni, se le mantieni e non le distruggi, allora ti consento di fare una mostra, ma solo 10 anni dopo la mia scomparsa. Ebbene, il 10° anniversario della scomparsa ricorre proprio quest'anno, quindi dal 15 al 30 maggio Bartolini Retrospective, potete andare a vedere le opere a Art Muir, una sala di esposizione
che per la quale non hanno messo l'indirizzo, ve lo darò più tardi. Comunque, sì, eccolo qua, 5826 della via Saint-Hubert. Inizia il tutto questo martedì, si protrae, come dicevo, anche questa mostra fino al 30 maggio, ma è molto interessante perché è ovviamente anche nettamente italiana come origine. Ed è tutto, buon divertimento.

0: Zucchetto.
1: Margherita, la bontà della tradizione, una ricetta unica per pane e pizza di qualità presso l'Intermarché La Goria.
2: Cercate un'aria condizionata? Energy Giuseppe Fazio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energy vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energy, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
1: Caricatura della Press Plus questa mattina, Chapleau la dedica al nostro beneamato Donald Trump. Lo si vede in mezzo allo stretto di Hormuz, vestito alla Mosè, che chiede appunto allo stretto stesso di aprirsi, come Mosè lo fece con il mare. Ebbene, dietro di lui ci sono due persone che discutono e dicono che è un po' diventata la sua marca di commercio. Si crede veramente impressionante come persona, e l'altro dice qualche dubbio. Ovviamente ricordiamo che si era lui stesso paragonato quasi a Gesù nei suoi post su Truth. La caricatura del Journal de Montréal, riferita invece all'implementazione del nuovo dossier digitale per quanto concerne la sanità, si vede tutto il personale dirigenziale, inclusa la prima ministra, che stanno guardando con estrema attenzione il computer che sta per partire, che fa puff piff paff, e la presidentessa di Santé Québec dice ça va bien aller, come si diceva all'epoca della pandemia. La caricatura della Devoir si riferisce invece al convegno del Québec Solidaire, dove si è parlato molto di imporre una tassa ai super ricchi, o comunque all'inizio si diceva coloro i quali avevano più di 5 milioni di dollari come capitale, poi hanno sposato a 25 milioni di dollari, una cosa che non è piaciuta comunque a François Lambert, uno di questi grandi ricchi del Québec, grande imprenditore che praticamente ha fatto capire di come i ricchi aiutino la società creando posti di lavoro, eccetera. E c'è stata tutta una diatriba tramite reti sociali tra i dirigenti di Québec Solidaire, Luba Gazzà, e lui stesso, François Lambert, e si vede uno dei membri di Québec Solidaire che dice cosa bisogna ricordare di questo congresso di Québec Solidaire: non le idee, non i progetti, non le sconfitte, non i sondaggi, non le sfide, solo due parole, e poi aggiunge appunto François Lambert. E infine la caricatura dello Soleil, molto simpatica, il tipico personaggio di Côté, ossia lo psicologo che analizza sul suo lettino varie personalità, e si vede una persona con la maglia dei Canadiens de Montréal che ha il viso, che ha preso il tricolore anch'esso, cioè anche il viso è colorato in bleu, blanc, rouge, e il ritratto di Freud sulla parete dello psicologo, anch'esso Freud ha preso i colori blanc, blu, rouge, e lo psicologo stesso, il celebre personaggio, è anche lui colorato nello stesso modo, e il paziente guardandolo dice anche lei, ed è tutto.

Abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi. Abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure ho questo vuoto, tra lo stomaco e la gola,

poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola. Voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Oh mamma mia. No, è il titolo della canzone con cui ti saluto, ti ringrazio e ciao a tutti.
1: Grazie Marestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il cortese, squisito e fedele ascolto, rimanete lì, segue la scattante magnifica Vittoria Zorfini con Le Mattine con Vittoria. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento invece è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale.

Dimenticarsi Francesco da Vinci, secondo me si è ispirato Francesco figlio di Sal a quest'altro brano di Mina. Io sono Vittoria Zorfini, fra poco iniziamo la nostra diretta.

0: Buongiorno, principessa!
1: Bravo Silvio Orvieto, vedo che hai studiato.
2: Buongiorno, principessa!
1: Bravissimo, bravo, bravo Silvio Orvieto, Vittoria Zorfini, grazie Ivan Restelli. Pronti a iniziare con la nostra sigla? Ma che belle queste mattinate insieme, caro Silvio Orvieto.
2: Cara Vittoria Zorfini.
1: Posso iniziare con la polemica del giorno?
2: Quale? Perché ce ne va.
1: Allora, noi ci siamo lasciati settimana scorsa con Silvio che vi e ci ricordava, mi raccomando, il censimento obbligatorio per legge, pena $500 di multa.
2: Oggi, data limite.
1: Oggi è la scadenza, bla bla bla. Bla.
2: No, io non ho mai detto bla bla bla.
1: No, l'ho aggiunto io, ho fatto una sintesi. Non si era capita la sintesi? E niente, quindi a me il censimento è arrivato tipo ieri. E niente, se cioè nel tipo all'ultimo minuto, proprio per così a rischio multa. Quindi mi domando e dico: ma questi $500 di ammenda forse non bisognerebbe metterli se me lo consegnate il giorno prima. Adesso un chance che ho fatto tutto per tempo. Però voglio dire, non si fa così, cioè se, soprattutto se poi l'altro lato, il rovescio della medaglia è che se uno non lo fa in tempo e poi come dire, appunto incappa in una merda bella salata.
2: Sì, sì, tra le altre cose avevo anche sollevato la questione del online.
1: Però devo dire, dall'altro côté.
2: Sì.
1: È vero che magari no, ti sei girato dall'altro côté in senso lato.
2: Multilingue come la nostra radio, questa dall'altro
1: e multilato côté. Anche multiangolo. Io capisco il problema dell'online, ma a me mi ha salvato. Perché in effetti, a parte tutte domande, quante lingue parli a casa, che lingua parli, ma la parli da sempre, ma la parli al liceo, il liceo dove le fa, ma fatti gli affari, no scherzo, no. È proprio questo lo scopo del
2: certo.
1: Quante persone abitano a casa, c'è qualcuno che non stai dichiarando, ma se non lo voglio dichiarare non lo dichiaro comunque, by the way, ma questo piccolo dettaglio. Mi ha salvato nel senso che, visti i tempi così ristretti, visto che me l'hanno mandato talmente tardi, ha fatto sì che io potessi compilarlo al volo.
2: Sì.
1: Però capisco che chi non ha accesso al computer o chi ha difficoltà non
2: poteva richiedere una copia cartacea, ma doveva richiederla, è già lì. Cioè,
1: già che ti arriva il giorno prima della scadenza, dove la richiedi? A chi la richiedi? Quando ti arriva?
2: Okay. Comunque,
1: sei stato censito tu?
2: Sì.
1: Anche io.
2: Grazie. Non ho messo i gatti perché non ho capito se bisognava includerli o no.
1: No, secondo me no. Poi adesso non ricordo com'era la formula esatta. Hai per caso una persona che non hai dichiarato che fa parte di una certa ambasciata?
2: No, c'era anche quell'altra domanda, diceva qualcuno a casa tua che non è parente, moglie, figlia. Cioè, non so.
1: I gattini dici forse?
2: No, però cioè, l'amante non la puoi dichiarare lì. Perché,
1: ma capito, ma cioè ti pare che.
2: No, perché adesso ci sono anche i trapple. Sai cosa sono i trapple?
1: No, cosa sono i trapple? Ah no, per carità, ma che sta roba
2: quelli
1: moderna.
2: Quelli che vivono a tre, ma
1: si risparmia comunque anche sulle confezioni al supermercato, comunque è comodo.
2: Assolutamente.
1: Tre poi è il numero perfetto.
2: La ragione per la quale volevo 12 figli, si risparmia di solito. Comunque ogni 5 anni Statistics Canada conduce un censimento dell'intera popolazione. Oltre al semplice conteggio delle persone, il censimento raccoglie anche informazioni demografiche di base come età, sesso alla nascita, attenzione, genere.
1: Sì, è vero, bellissima questa cosa, ti scrive ad un certo punto: ma tu sei nato dello stesso genere dichiarato di come ti dichiareresti adesso?
2: Esatto, quindi è importante, quindi genere, lingua, stato civile, composizione di ogni nucleo familiare nel paese. L'agenzia conduce anche un censimento agricolo per raccogliere informazioni sugli aspetti fisici, economici, sociali e ambientali del settore agricolo.
1: No, infatti quello non l'ho compilato in effetti.
2: No, io stavo cercando dove mettere i pomodori che sto cercando di far crescere.
1: Noi coltiviamo animi comunque.
2: Ma io coltivo pomodori per gli scoiattoli, ognuno fa quello che può.
1: Questi comunque maledetti, perché tu non vuoi fare la gabbietta?
2: No, povere bestie.
1: Ma che povere, ma quali povere? Ma quelle sono più in forma di me, te e tutto il condominio nostro.
2: Ce n'è uno che comincia a mettere pancetta comunque, ha messo su un bel quello che
1: e vedrai, ti toglieranno direttamente dalle mani il cibo. se sei nel parco, capita.
2: Sì. I dati raccolti da Statistics Canada sulle composizioni delle aziende agricole e dei nuclei familiari sono essenziali per i governi, attenzione, in quanto li aiutano a prendere decisioni informate in materia di politiche pubbliche. Queste decisioni riguardano l'ubicazione di nuove case popolari, scuole, ospedali, servizi sanitari e carceri, nonché lo sviluppo del trasporto pubblico, il rafforzamento dei servizi di polizia, gli investimenti nell'assistenza all'infanzia e più in generale la necessità di garantire che i servizi soddisfino le esigenze della popolazione. E se non conoscete la popolazione, non possiamo conoscere le esigenze della stessa.
1: Certo, certo.
2: E soddisfarle.
1: Giusto.
2: Parlando
1: molto
2: di soddisfare le esigenze della popolazione, volevo arrivare a questa statistica.
1: Sentiamo quale statistica hai tirato fuori dal cilindro stamane.
2: Allora, signore e signori, è appena stata pubblicata la statistica di CAA Quebec sullo stato delle strade del Quebec.
1: Abbiamo due gobbi diversi e te, comunque, io ti voglio dire questo. Il mio gobbo non dice questo.
2: Cosa dice il tuo gobbo?
1: Non lo so, dell'altro comunque.
2: Ah no, quello parliamo dopo.
1: Vabbè, vado,
2: ci sono vari soggetti.
1: Vado a cercare le buche.
2: Ecco. No, no, ma te l'ho mandato anche quello, TVA.
1: Oh.
2: È una buona notizia comunque, perché la peggior regione è l'Outaouais.
1: Oh, non ci credo, siamo stati scalzati, sono quasi dispiaciuta.
2: Abbiamo perso il primato, signor
1: signore. Che diamine.
2: Il Chemin Pink a Gatineau è in prima posizione. Uh-huh. In questa undicesima campagna dell'organismo CAA pubblica da 11 anni una classifica delle peggiori strade della provincia. Nel totale sono 6.700 strade che sono raccolte e analizzate attraverso la provincia tra il 18 marzo 2026 e il 13 aprile 2026.
1: Quindi fresca
2: pubblicata oggi, signore e signori. Quindi in tutto e per tutto la regione dell'Outaouais figura tra le 10 peggiori regioni della provincia.
1: Come direbbe il nostro Ivanuzzo, che figura!
2: Sì, anche perché Outaouais è dove c'è anche Ottawa, quindi la capitale. Uno
1: non
2: dice,
1: ce l'aspettavamo.
2: Vabbè, insomma, non è il Quebec.
1: Ma no, ma perché lì fanno tanto teletravaglio, quindi nessuno usa le strade, quindi se ne sono accorti dopo. Insomma, non è che le usano tanto loro, capito?
2: Comunque, vi dico subito che 1, 2, 3... 4, 5, dove è Montreal? Manco c'è Montreal. Questi non hanno fatto papino, io te lo dico.
1: Ma
2: questi non
1: decisamente
2: hanno,
1: no.
2: Tra Bélanger e Saint-Zotique bisogna percorrere Papineau per capire.
1: Poi Papineau, devo dire, comunque è fedele a se stessa. Cioè le buche grosse ce le ha superato Mont-Royal e sono sempre nello stesso punto.
2: Ah, tu non sai che cosa c'è lì.
1: E di là sì, anche, l'abbiamo menzionato l'altro giorno.
2: Oggi,
1: no, perché è pericolosissimo. Secondo me dovremmo invece sorvolare la zona con l'overboard. Così non rischiamo di cadere o rimanere intrappolati, perché poi io e te, onestamente, cioè se
2: io
1: cadiamo dentro come risaliamo? Amletico.
2: Non possiamo cadere insieme, perché se io cado tu mi devi sostituire al risveglio, quindi
1: no,
2: stava male.
1: No, io sostituisco proprio.
2: Allora, comunque, 1, 2, 3, le prime tre posizioni sono nell'Outaouais, non vi do il nome delle strade, non vale la pena. Poi al quarto posto c'è una strada nel Bas-Saint-Laurent, a Rivière-du-Loup. E poi Outaouais, Mauricie, Lac-Saint-Jean, Outaouais e Chaudière-Appalaches.
1: Abbiamo capito Outaouais.
2: Montreal solo all'11° posto.
1: Ma sono scioccata, veramente.
2: Migliorata la situazione.
1: Chiaramente è stata corrotta questa statistica. Beh, per forza, dire. Corrotta nel senso sono stati aggiustati i risultati.
2: No, se ha non fa queste cose. Comunque, qual è la peggiore?
1: Laval?
2: No, Montreal.
1: E quindi non saprei, no.
2: Notre Dame Est,
1: no, ma pensate,
2: 11° posto,
1: mai me lo sarei aspettato.
2: Vabbè. Malgrado comunque le numerose forature che abbiamo registrato, ricordo record, quest'anno,
1: la rimarcia loro,
2: nel vero senso della parola. Quindi niente, questa era la, visto che ci collegavamo ai servizi,
1: quando si dice metterci una pezza, ecco, ci servirebbe proprio. C'è chi lo fa, l'abbiamo già raccontato l'altro giorno. Questa squadra di volenterosi che coprono le buche. La sindaca ha detto grazie, però non si fa. Vabbè, e quindi attendiamo la sindaca. Grazie sindaca, ti attendiamo.
2: Ha detto che comunque la primavera prossima, ha garantito la primavera prossima, non sarà così.
1: Ma noi saremmo felicissimi di questa cosa. Se si
2: io sarei felice anche se questa primavera si facesse qualcosa. Comunque voglio dire,
1: Se no ci mettiamo i pomodori, insomma.
2: Ecco. Questo sarebbe un ottimo suggerimento.
1: E a proposito di pomodori, mi dicevi che c'è un luogo incredibile che ha fatto del sta quasi per scadere un vero e proprio business.
2: Allora sì, allora è una vera e propria follia quella che ha, tra l'altro era presente anche, non so se guardi Tout le monde en parle, la domenica sera, era la proprietaria, quella che ha fondato questa cosa qua, Marie, era presente alla trasmissione Tout le monde en parle, un po'... controverso il suo intervento in tal proposito, perché il giornalista, beh, Guy Lepage sembrava volerla un po' attaccare, ma questo è un parere tutto personale. Comunque,
1: vabbè, forse provava a smascherare cose o comunque esatto. O a farle provare il suo punto di vista.
2: Esatto. Comunque, lei ha aperto un negozietto così per sbaglio o caso, proprio per controbattere l'inflazione nel sistema alimentare. Quindi cosa fa? Acquista dai fornitori, anche i supermercati glieli forniscono, prodotti vicini alla data di scadenza, sì, che lei rivende a prezzi veramente irrisori, e ci sono code davanti ai negozi, file pazzesche. Pensa che quando ha inaugurato il suo negozio a Granville la settimana scorsa c'erano persone in fila dalle 5 del mattino e il negozio apriva alle 10.
1: Vedi, tutto si ricollega. Stavo pensando all'incontro che ci sarà all'istituto sulla mostra riguardante il profumo, che però non è un profumo, dentro c'è l'acqua, l'acqua come status symbol. Ecco, vi ricordate qual era lo status symbol e qual è lo status symbol degli ultimi anni? Poi a seconda delle zone geografiche ovviamente cambia, però il famoso telefono con la mela.
2: Ah.
1: La gente si sveglia prestissimo la mattina per andare a comprare l'ultimo uscito, così come per il paio di scarpe all'ultimo grido, eccetera, sì, eccetera.
2: Non è lo...
1: Osserviamo le nostre file, se stiamo facendo le file per andare a risparmiare sul cibo, questo è un chiaro specchio anche,
2: esatto,
1: di come forse sta cambiando anche la società in questa zona geografica, cari amici e amiche politiche.
2: Ecco, comunque lei lavora molto sulla questione delle date di scadenza. Allora io con il suggerimento che avrei per te, per non cianciare troppo, se vuoi,
1: chanson,
2: e après on revient
1: tout de suite.

0: Bambi.
1: Pronti allora. Con Vittoria Zorfini, Silvio Orvieto, si parla di borse che cadono. Si è appoggiata un attimo, era stanca.
2: C'è qualcuno
1: che non sa. Aspetta, chiediamo alla regia la base.
2: Sì.
1: Ok, partita, grazie regia. Parlavamo appunto di questo progetto considerato quasi una follia. Fondamentalmente raccoglie da grandi supermercati o grandi industrie prodotti vicini alla scadenza per poi rivenderli.
2: Esatto, ed è diventata una catena, eh. Adesso c'ha varie succursali, questa Marie, Liquidation Marie si chiama, non per fargli pubblicità, ma è giusto menzionarlo.
1: Certo.
2: Allora io sono andato a vedere esattamente le date di scadenza e c'è da scoprire una vera e propria verità sulle date di scadenza e come anche conservare il cibo sicuro, delizioso, eccetera, anche dopo la data di consumarsi, preferibilmente entro. Attenzione, non buttate via il cibo troppo presto. La data consumarsi preferibilmente entro non ha nulla a che fare con la sicurezza alimentare. È importante menzionarlo, infatti si dice consumarsi preferibilmente entro e non da consumarsi entro. Preferibilmente,
1: certo,
2: attenzione,
1: certo.
2: Importante l'utilizzo delle parole. Quindi lo scopo di questa data è legato alla qualità, ok? Quando si dice consumarsi preferibilmente entro, il produttore vuole garantire la freschezza, il sapore, il valore nutrizionale e tutte le proprietà del suo prodotto.
1: Certo, perché tu paghi un prezzo e quindi è giusto che tu possa avere il prodotto al suo massimo. Poi è chiaro che se lo mangi quel giorno esatto, ma lo mangi vicino alla scadenza, diciamo con le proprietà sono più o meno intatte, un po' meno rispetto insomma a come se l'avessi comprato il primo giorno,
2: esatto,
1: con la data di scadenza più lontana.
2: Anche oltre la data preferibilmente si può mangiare e consumare tranquillamente, chiaramente non per tutti i prodotti, bisogna stare attenti perché anche lì è importante menzionare che c'è scritto da consumarsi entro, preferibilmente entro, e alcuni c'è scritto proprio da consumarsi entro senza il preferibilmente, perché lì c'è la possibilità di problemi di sicurezza alimentare proprio,
1: certo.
2: A questo punto qua. Comunque ho visto che molti alimenti rimangono sicuri anche deliziosi, diciamocelo francamente, dopo la data di scadenza. Dicono tutti fidatevi, noi il buon Dio ci ha dato 5 sensi, fidiamoci,
1: usiamoli
2: di questi sensi.
1: Ogni tanto che ci hanno tolto tutto, ci hanno tolto i tasti, tutto quanto, ecco. Però
2: voilà, quindi non significa che adesso per la
1: se il vostro yogurt greco è piccante, buttatelo.
2: Okay. Se c'è una.
1: Se non è piccante, non buttatelo. Se ha un cattivo odore, buttatelo.
2: Voilà, adesso l'odore anche lì è una questione, perché ci sono alcuni formaggi che non sono molto profumati, ma non vuol dire che non sono buoni, ecco, voglio
1: no,
2: dire.
1: Se hanno già i vermi, a meno che non sia un formaggio sardo,
2: esatto,
1: potete buttarlo.
2: Esatto. Allora, vi dico subito i 10 prodotti alimentari che secondo il Food Network possono essere consumati anche dopo la data di scadenza. Prodotti in scatola.
1: E va bene.
2: Conservati ovviamente in un fresco, asciutto, chiaramente.
1: Se avete lasciati sul balcone al sole per 4 stagioni, magari.
2: E in buone condizioni, se c'è la ruggine, lasciamo stare sulla scatoletta. O se perdono.
1: O se è rigonfio, per esempio, il barattolo che contiene il formaggio. Se è rigonfio, via.
2: Attenzione, perché quello è anche salmonella.
1: Il latte anche.
2: Listeriosi e varie cose. Comunque, fino a 4 anni dalla data di scadenza.
1: Beh, ovviamente si spera di comprare una roba e consumarla.
2: Voilà, certo. Formaggi a pasta dura, in genere si conservano fino a un mese dopo la data di scadenza, i formaggi.
1: Sempre se conservati bene, chiaro, se li lasciate fuori dal frigo una volta aperti, magari
2: voilà. E se sono presenti tracce di muffa, attenzione.
1: Anche perché la muffa è un po' infida, perché per esempio sulla marmellata non basta rimuovere lo strato superiore di muffa, perché la muffa penetra, ma noi non la vediamo. Quindi purtroppo, per esempio, se la marmellata ha fatto la muffa, via, la potete buttare proprio senza pensarci. Quella è pericolosa.
2: Invece il formaggio, dicono che potete togliere la parte deteriorata del formaggio, il resto del formaggio rimane comunque commestibile.
1: Sì, perché non è liquida come semiliquida,
2: bravo,
1: o comunque
2: esatto,
1: insomma semisolida come la marmellata, quindi non penetra più di tanto la muffa, quindi
2: esatto.
1: Una volta tolta dal formaggio non c'è
2: cereali
1: problema.
2: In scatola, anche se il sapore è insipido, attenzione, i cereali sono ancora commestibili fino a 6 mesi dopo la data di scadenza.
1: Vero? Ho provato.
2: Ok.
1: Lo posso dire.
2: Non contento. Uova. A volte si dice che un uovo che galleggia sia andata male, ma l'American Egg Board afferma che anche un uovo galleggiante è sicuro da mangiare. E anche qui ci si consiglia di fidarsi all'olfatto, che voglio dire.
1: Diciamo, sull'uovo non mi spingerai oltre, quando le compro le consumo. Al massimo ci faccio una frittata, però non è una roba di cui... Cioè, esatto. Se le lascio lì per 6 mesi, signori, fatevene una ragione, non mangiate le uova, non compratele.
2: Ma c'è scritto comunque anche lì la data di scadenza.
1: È piccolino, uova. È scritto piccolino.
2: Piccolino. Comunque, se l'odore è sgradevole, l'uovo è andata male, vuol dire che ci vuole un PhD per sapere. Alimenti surgelati. Finché rimangono congelati in modo continuativo, questi alimenti possono essere consumati ben oltre la data di scadenza. Congelamento potrebbe però alterarne il sapore, e questo te lo confermo perché ieri mio figlio si è fatto una pizza che stava in freezer
1: dal 97,
2: ma forse anche qualcosina di più, e chiaramente me l'ha riportata su, ho detto: papi, fa schifo.
1: Signori, e la verità è che bisogna essere attenti a quello che abbiamo in frigo, in congelatore, e smaltire quando è ora. Invece, tornando all'idea bella che ha avuto la signora Maria, bella. Però in realtà lui, cioè, il progetto forse toglie in realtà quello che era il sostentamento per le banche alimentari.
2: Esatto, infatti ci sono alcune banche alimentari che hanno detto che dobbiamo usare di fantasia adesso per trovare altre fonti, perché effettivamente loro raccogliono molto di questi prodotti con date di scadenza vicine.
1: Però in maniera praticamente gratuita, invece adesso, essendoci un prezzo pagato da questa che è diventata, mi dicevi, poi una catena, è chiaro che in realtà invece taglia che veramente bisogno.
2: Poi tutto il resto, chiaramente, sempre con questione di dei vostri sensi, i biscotti, i cracker, le patatine possono irrancidire, ma se ne altera il sapore non significa che siano nocivi, e questo voglio dire,
1: non
2: ti ammazza una patatina di Ryan, cioè, o una mandorla che fa schifo, smetti di mangiarla, ma non è che ti ammazza la mandorla.
1: No, però per esempio
2: rancida.
1: Se hai fatto i broccoli il giorno prima ma hai il frigorifero che non raffredda abbastanza, il giorno dopo probabilmente quel broccolo è andato a male. Se
2: ma
1: non hai un ottimo olfatto.
2: Ah no?
1: No. Quindi...
2: Vabbè, che il broccolo già puzza di per sé, quindi voglio dire, effettivamente...
1: No, una volta cucinato non puzza più. No, però bisogna, insomma...
2: Comunque...
1: stare attenti, in tutti i sensi.
2: Ecco, però questo negozio lavora molto su questo concetto qui delle date di scadenza. Attenzione, non è, ripeto ancora una volta, preferibilmente entro non significa che ti ammazza dopo. È questo che...
1: Poi al massimo andiamo a cogliere pomodori freschi da Silvio, che dobbiamo dire?
2: No, ho già gli scoiattoli che se ne occupano. Non
1: mettiamo una gabbietta.
2: Non ci metto la gabbietta, poveri animali.
1: Ma che poveri animali? Ma li hai visti che taglie sono diventati gli scoiattoli?
2: Sì.
1: Che non c'hanno bisogno dei tuoi pomodori. Ti voglio dire questo. Stanno benissimo con i loro pacchetti di patatine. Cioè, visto lo scoiattolo e non era intelligenza artificiale, è vita vera, anche perché ormai, anche se non si può dare da mangiare agli animali, qua danno da mangiare e quindi loro mangiano pure le patatine direttamente dalla busta, pensa.
2: Parlando di animali, vado in palestra e sentivo ieri...
1: A proposito di animali, vado in palestra. Che fauna frequenta la palestra?
2: Cerco di fare la tartaruga, no? Un animale anche quello, la tartaruga.
1: Giusto, io l'ho magnata. A Roma si direbbe, che te la sei magnata, tartaruga?
2: No, ho letto una cosa molto interessante di una donna che diceva: io preferisco un uomo che non abbia la tartaruga, ma che non abbia neanche una marmotta morta nel cervello. Quindi ho trovato la cosa interessante.
1: È una bella quadra. In effetti le priorità nella vita sono importanti. Giusto.
2: Cara Vittoria.
1: Caro Silvio, io intanto ti ringrazio per essere stato con me in questa mattinata insieme. Io vado allora.
2: Andiamo da Marie?
1: Non andiamo da Marie. No. Non credo.
2: Però ha aiutato molte famiglie, questa cosa.
1: Ha aiutato molte famiglie.
2: In questo periodo in cui si parla molto di inflazione sui prodotti, generi alimentari.
1: È uno specchio anche che ci riguarda da vicino. Caro Silvio, grazie ancora per essere stato con noi. Buona giornata.
2: Anche a te, caro.

0: Taccuino Sociale.
1: Martedì 19 maggio a Narché Bon Secours, banchetto per il 20° anniversario della Fondazione Sœur Argel, la celebre religiosa di origine italiana, Suor Angela Rizzardo. Una serata speciale per celebrare 20 anni di impegno, solidarietà e generosità al servizio della comunità. Siete tutti invitati a festeggiare questo importante traguardo e a sostenere una causa che continua a fare la differenza nella vita di tante persone. Per informazioni e biglietti 514-812-7403.
2: Spolverate le vostre scarpe da ballo venerdì 29 maggio dalle 18.30 alle 21.30, serata Woodstock Revival. Rivivi l'epoca d'oro del rock and roll. Pace, amore e grandi successi per baby boomers che amano ancora ballare. Venite numerose ai Giardini d'Italia al 5650 Rue au Bois di fronte alla chiesa Monte Carmelo. Siete tutti invitati, ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026, iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli, domenica 7 giugno, a partire dalle ore 10, con la processione e celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744.
3: L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16, dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno, una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi

0: trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Da qui mi piace calcolare le distanze. Da qui proiettarmi nello spazio siderale. Da qui, da qui.

0: Lorenzo De Rosa, Cuvolimo balla, bellissima questa pizzica, sicuramente ci ha fatto ballare, mitico Vince, anzi un saluto anche a Giacomo, un abbraccio a tutti gli amici di Toronto e ovviamente di ovunque voi siate. Noi ci fermiamo perché fra poco arriva l'appuntamento con La Storia ci insegna con Silvio Orvieto e Ivan Restelli, voi come sempre restate con noi.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication

0: storia, 132esimo giorno dell'anno, siamo il 12 maggio e la luna è calante, è illuminata solo al 23%. Oggi è la giornata mondiale dell'infermiere. Gran bel lavoro, nel senso che devi essere, secondo me devi essere predisposto per questo lavoro, quindi complimenti a tutti questi persone che fanno appunto l'infermiere. Per celebrare i successi militari dell'imperatore Traiano nella conquista della Dacia, nel Forum Ulpimum di Roma, si inaugura una colonna coclide di quasi 40 metri di altezza. Consente il raggiungimento delle sommità grazie ai 185 gradini della scala a chiocciola interna, e tutto intorno immagini in rilievo raccontano la conquista. Mamma mia, che opera che hanno fatto questi qua, ragazzi. Bravi. È impegnativa, è una specie di torre di Pisa, un po' più piccola, ma vabbè. Prendono il via i lavori per costruire la Basilica di Santa Croce a Firenze. La grande chiesa francescana prende il posto di un precedente edificio dei frati, divenuto ormai insufficiente. Il progetto è affidato ad Adolfo Di Cambio. Non esiste documentazione di conferma, ma stile e circostanze ne danno per certa insomma l'ha fatto lui.
1: L'attribuzione.
2: Nel 1732 a Bologna la ventenne Laura Bassi ottiene la laurea in filosofia e contestualmente la cattedra di libera docenza nella stessa materia, ed è la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria e la seconda a laurearsi in filosofia dopo Elena Cornaro Piscopia nel 1678.
0: Me lo ricordo, Piscopia. Al teatro, 1832, al teatro di Cannobbiana di Milano va in scena la prima dell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti sul libretto di Felice Romani. In scena per la prima rappresentazione del melodramma giocoso. È un po' sciolilingua. Sabrina Inferter, Giovan Battista Genero, era parente, e Giuseppe Frezzolini.
2: Nel 1932 a Hopewell nel New Jersey viene ritrovato il corpo senza vita del piccolo Charles Lindbergh, figlio del celebre trasvolatore atlantico. Il bambino di 2 anni era stato rapito il 1 marzo scorso.
0: Giornata importante per l'Inghilterra, perché nel 1937 nell'abbazia londinese di Westminster Albert Frederick Arthur George Wilson viene incoronato sovrano del Regno Unito con il nome di Giorgio VI. Interessante.
2: Grazie. Ricordo nel 1949 quando si chiude in questo giorno il blocco sovietico istituito attorno a Berlino Ovest. Il 24 giugno scorso l'intento di precludere l'accesso ai settori della città occupati dalle forze militari statunitensi, francesi ed inglesi è fallito grazie a un ponte aereo istituito per gli approvvigionamenti alimentari e medici. Questo avviene 77 anni fa.
0: 1966, in Italia da oggi le aziende con più di 35 dipendenti potranno licenziare un lavoratore solo per giusta causa o giustificato motivo, con onere della prova a carico del datore di lavoro. Lo prevede l'articolo 3 della legge 604.
2: Nel 1971 Mick Jagger, frontman del gruppo rock dei Rolling Stones, sposa Bianca Perez Morena de Macias, detta BF.
0: BF, detta BF,
2: municipio.
0: Che non stiamo facendo la traduzione, eh? L'italiano sarebbe BR, bella ragazza.
2: Va bene, l'ho detto in gergo più comune. Municipio di Saint-Tropez, in Costa Azzurra. Oggi non si sposa a Saint-Tropez?
0: Roma.
2: E tra l'altro subito dopo anche nella cappella di Saint-Anne davanti a padre Lucien Beau, al suono della marcia nuziale di Bach e una selezione di musiche del film Love Story,
0: cioè il film più triste d'amore,
2: 55 anni fa, sì, perché poi lei muore.
0: Voglio dire, se tanto
2: era un po' un presentimento, perché non è durato a lungo sto matrimonio comunque. Vabbè.
0: Telebiella, dove io ho dato

0: meglio di te stesso,
1: meglio di te stesso. Telemiella, nel 1973 la prima emittente televisiva privata italiana viene posta sotto sequestro in esecuzione del decreto del Ministero delle Poste Giovanni Gioia il 9 maggio scorso, perché le trasmissioni violano il monopolio della RAI. Io ti dirò una cosa, nel 73 nacque anche Radio Telelaghi.
0: Benissimo.
1: RTL.
0: No. Non ero ancora nato.
1: Ho fatto nel 74. Il primo
0: nel 74 30.
1: Dai, vero, dai.
0: Vabbè. Nel 74 33 milioni di italiani sui 37 aventi diritto al voto si esprimono sull'abrogazione della legge sul divorzio approvata nel 70. Nei due giorni di voto, il 12 e 13 maggio, il 59,1% dei votanti si dichiara contrario all'abolizione della legge, 52 anni fa.
1: Mentre nel 1976 in Friuli le vittime del terremoto salgono a 950, ma il grande numero di dispersi fa temere che possa aumentare. Il governo innalza lo stanziamento di aiuti portandolo a 380 milioni di lire.
0: Nel 78 negli Stati Uniti viene stabilito che agli uragani non potranno più essere attribuiti solo nomi femminili. Fino al 78 erano solo nomi femminili, 48 anni fa.
1: Nel 77 l'ascolteremo perché l'album Hotel California degli Eagles, pubblicato scorso dicembre, ottiene il disco d'oro per il milione di copie vendute.
0: Nel 1986 il 29enne ciclista statunitense Fred Markham in pianura e in assenza di vento, con la sua Gold Rush, diventa il primo uomo a spingere una bicicletta a 104,6 km orari con la sola forza della pedalata. Il record viene stabilito a Big Sand Flat in California, 40 anni oggi.
1: Ma non è una bicicletta, l'hai vista? Al Festival del Cinema di Cannes viene proiettato in anteprima mondiale il film Pulp Fiction di... Pulp Fiction di Quentin Tarantino.
0: Quentin.
1: Leggilo tu. Già un'altra volta l'ho letto bene.
0: Beh,
1: però.
0: Bravo. 1995. Arresto cardiaco che causa la morte di Mia Martini nella sua casa di Cardano al Campo in provincia di Varese. Il corpo dell'interprete di soli 47 anni verrà ritrovato solo dopo due giorni.
1: Io questo ho un flash che me lo ricorderò tutta la vita. A parte che lei è di Cardano al Campo, vicino dove abitavo io, ma ero a Montesilvano in Abruzzo ed ero in macchina, perché lavoravo al villaggio, ed ero in macchina di fianco, c'era un ristorante su un aereo, ha messo lì un aereo e ha fatto il ristorante e io ero fermo al semaforo e di fianco c'era questo e la radio ha annunciato appunto la scomparsa della Mia Martini. Ascolteremo naturalmente Mia Martini.
0: E muore anche a 89 anni nel suo sonno nella sua casa di Jupiter in Florida in questo giorno nel 2001, 25 anni fa, il cantante italo-americano Pierino Como, che noi cominciamo anche conosciamo come Perry Como.
1: Ascoltare.
0: La voce vellutata di Magic Moments.
1: La voce vellutata è scritta
0: senti
1: la voce
0: che velluto che c'è in bocca.
1: Sì, il velluto.
0: E nel 2024, l'abbiamo parlato ieri di uno sherpa, nel 2024 è un altro sherpa questa volta, sempre lui nepalese, Kami Rita, che a 54 anni conquista la vetta del Monte Everest per la 29esima volta e migliora il primato per il più alto numero di scalate nella vetta più alta del mondo, che nel 2018, l'abbiamo detto ieri, aveva conquistato strappando la Dapa Sherpa.
1: Vabbè, adesso io non voglio mica dire niente, ma io e te che abbiamo più di 60 anni andiamo sul Mont Royal.
0: Tu c'hai più di 60 anni.
1: Anche te, ma dico,
0: nel 1822,
1: e non c'è mica notizia, eh?
0: Nel 1822 viene nominato un primo vescovo nell'ovest del Canada. Nel 1870 l'Acte du Manitoba, a Louis Riel, leader del popolo meticcio nelle prairie, considerato come fondatore della provincia del Manitoba. Ricordo, nel 1885 vengono sconfitti gli stessi meticci a Batoche. Nel 1966 viene approvata la bandiera del Manitoba, molto importante come giornata per il Manitoba. 1970 Montreal è scelta per essere l'ospite dei giochi olimpici dell'estate 1976. Nel 70 Jean Drapeau ha conquista questo importante traguardo per lui, perché lo voleva da impazzire questi giochi olimpici. Nel 1993 Nation Air fallisce. Io ci ho volato con Nation Air, immaginate.
1: Infatti.
0: Nel 2000 scandalo della famosa acqua contaminata a Walkerton, che ahimè causerà la morte di 7 persone e 2000 persone ammalate che soffriranno di varie patologie. Nel 2009 Bixi arriva a Montreal, signore e signori. Nel 2009
1: in bicicletta?
0: No, l'aereo contrapposto.
1: Ha preso l'aereo?
0: Il famoso aereo Bixi.
1: La Air Bixi.
0: Fai delle domande delle volte.
1: No, la Fly Bixi. Skyline. Vai avanti.
0: Le curiosità.
1: Eccole lì.
0: Nel 1963 Bob Dylan rifiuta di cantare a Led Sullivan Show perché gli impediscono di cantare la canzone Talking John Birch Society Blues. La stazione teme la reazione del pubblico. Io non ho neanche mai sentito questa canzone. Comunque. E sempre per i cantanti, nel 1968 alle dogane canadesi viene arrestato Jimi Hendrix.
1: Perché?
0: Ma aveva un po' di hashish e di eroina in tasca.
1: Vabbè, ma adesso stiamo lì a controllare anche le tasche quando
0: lui
1: passa l'aeroporto.
0: Pretende che la droga è stata inserita nelle sue valigie senza che lui lo sapesse. Quindi verrà liberato.
1: Beh, certo.
0: Nel 1900 detto questo degli uragani. Nel 2000 per la prima volta è un'indiana di 21 anni, altra BF, Lara Lara Dutta.
1: Cosa ha fatto?
0: E diventa Miss Universo.
1: Ah, caspita.
0: Ed è la prima volta che è un'indiana e prende il posto tra l'altro di Mbupule Gwelagobe,
1: ma certo,
0: ventenne del Botswana.
1: Adesso io
0: era stata incoronata l'anno precedente.
1: Adesso fino a Miss Mondo io arrivo, perché Miss Mondo siamo nel mondo, ma Universo come fanno a dire da dove arrivano?
0: Ma li hai visti gli alieni tu? Sono piccoli verdi.
1: No, ho capito, ma
0: non c'hanno il naso, ma dai, voglio dire.
1: Vabbè, ma a parte che non ho ancora provato niente, No, ma Miss Universo.
0: E nel 2002, caro Ivan, vengono tolte dalla circolazione le banconote
1: da $2.
0: $1,000. C'erano delle banconote da $1,000.
1: Lo so.
0: Colore viola.
1: Sì, le ho viste una, io l'ho vista. Ma così in banca mentre uno le depositava, non è che.
0: Non so se le avevate molte nelle vostre tasche, comunque.
1: Erano, ma sono ancora valide.
0: Sai perché
1: no?
0: L'hanno tolto? No, non sono più in circolazione dal 2000.
1: No, ma se 2000. Uno le ha in casa che le trova, perché succede,
0: devi andare, credo.
1: In banca te le scambi.
0: Non lo so, non te lo posso dire perché non ne ho.
1: No, bene.
0: Ma sai perché le hanno ritirate?
1: Per riciclaggio, no?
0: No, perché. Perché erano soprattutto impiegate o utilizzate dai trafficanti di droga.
1: Certo, valgono di più e c'è meno spessore.
0: Voilà.
1: Dire. Voilà, va bene. Quindi?
0: Quindi è per questo che né io né te le abbiamo, perché non siamo trafficanti di droga.
1: Ma non è mica detto che...
0: Siamo grandi consumatori, ma non siamo trafficanti.
1: Grandi consumatori di alimenti, perché costa
0: allora,
1: una fortuna
0: oggi. Il proverbio oggi dice...
1: Benissimo, lo cerco. No... riguardo al trapattoni, non dire 4 se non l'hai nel sacco. Ti ricordi che quando allenava in Inghilterra ho voluto fare questo proverbio tradotto in inglese e nessuno l'ha capito?
0: Immagino già la traduzione. Parla come te l'inglese, trapattoni.
1: Grande trapattoni, grazie.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Caffè Kimbo, 100 capsule, $39.99. Burgers casalinghi, dolci o piccanti, $4.94 la libra.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Langelier.

l'amore, ma soprattutto tanta bella radio. 10 gradi fuori dai nostri studi, almeno se vi trovate in quel di Montreal. Percepita 7 gradi, io ho una fame da lupi, ragazzi. Vedi, importanza di fare la colazione salata, non svegliarsi troppo presto. Sì. Beviamo dell'acqua comunque, che questo sicuramente aiuta almeno arrivare fino a pranzo. Mettiamola così, state ascoltando Le Mattine con Vittoria. E che dire, ragazzi, tante belle canzoni. Adesso ci aspettano Noemi con Jamie Tights, che non è una parolaccia, Fuori dai guai.

0: Lavoro al negozio di dischi.
1: E ti piace?
0: Non ci crederai, ma mi piace molto. Ascolto musica tutto il giorno. Parlo di musica tutto il giorno. È fichissimo.

Toto Cutugno, come piace anche a noi, bellissimo il brano Le Mamme, bellissimo l'italiano, tutti stupendi i brani di Toto Cutugno, però anche questo, Voglio andare a vivere in campagna, non è un invito, però sicuramente è una canzone che ci mette di buon umore, un bel ritmo, ma devo dire anche un bel significato. In quanti avete pensato, adesso mollo tutto e vado a vivere in campagna? Allora, io e le mie amiche, secondo me, abbiamo come opzione quella di andare a vivere al mare, così in un mondo ipotetico, perfetto, eccetera, eccetera, dove dici cosa vorresti, come dire, come desiderio, dove vorresti andare a vivere. Poi conosco anche persone che lo hanno fatto, comunque la casetta al mare, c'è chi la voleva in Canada e se l'è costruita, c'è chi la vorrebbe magari al mare e ci è andato ad abitare, chi la voleva in Spagna e si è trasferito, quindi insomma bravi voi che siete riusciti a trovare il vostro nido, la vostra casa, il vostro luogo dove sentirvi a vostro agio, e questa mi sembra una cosa bellissima. Io ieri stavo guardando le foto della nostra stupenda Cristina Gallardini, anzi il video, perché la voce ufficiale degli internazionali di tennis a Roma, Roma si sente la mancanza di casa con questa R, e lei non parla così ovviamente, questa è tipo l'imitazione della Cortellesi che a sua volta imita la Ferilli, e allora ovviamente insomma il pensiero va a Roma e alla sua bellezza, anche perché al Foro Italico, voglio dire, c'è solo la bellezza oltre al tennis.

Ce l'abbiamo fatta, a resistere al richiamo della capitale di Roma, della sua bellezza, di tutto quello che comporta questa città così iconica, così senza tempo, così accogliente, così anche che mette a dura prova allo stesso tempo, ma poi ti schiaffeggia con la sua bellezza, quindi ti fa arrabbiare e appunto ti mette a dura prova, ma poi appunto ti giri e ci sono questi tramonti infuocati su queste rovine meravigliose, su questa città pulsante dove tutto è emozione, musica, sport in questo caso, visto che ci sono gli internazionali. Noi chiudiamo l'ora con un grande classico della musica italiana, lei. Avete capito? No, non avete potuto capirlo perché non vi ho dato indizi. Comunque si tratta di Caterina Caselli, 100 giorni.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

Compleanno a tutti voi che siete nati il 12 maggio da parte di tutti noi di CFB 1280. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, la confusione resta soprattutto nelle decisioni rapide. Giove in quadratura spinge a scegliere di fretta o affidarvi troppo di qualcuno che non è così affidabile. Meglio rimandare ciò che non è urgente. Venere favorevole mantiene però contatti piacevoli e una buona intesa senza tensioni inutili. Toro, state funzionando meglio e si vede anche da fuori. La luna favorevole mantiene stabilità e vi permette di gestire impegni ed organizzazione con più sicurezza. Non serve strafare, ma evitare distrazioni sì. Le cose girano se restate concentrati e non cambiate idea ogni due minuti. Gemelli, la testa continua a correre ma senza direzione precisa. La luna in quadratura mantiene tensione e qualche errore evitabile, soprattutto se parlate troppo in fretta o senza verificare. Non è giornata da decisioni importanti. Se vi fermate un attimo, vi salvate da almeno un pasticcio. Cancro. La luna amica continua a sostenere umore e intuizione. Vi muovete meglio, capite prima degli altri dove intervenire e dove lasciar perdere. Sole e Mercurio a favore mantengono concretezza alta. Riuscite a fare senza complicare. Quando non vi fate prendere dall'ansia, funzionate molto meglio. Leone, vi muovete con più sicurezza e meno dispersione. Marte è favorevole, insieme a Saturno favorevole, vi dà concretezza e capacità di tenere il punto senza forzare. Venere a favore.

lavoro migliora anche i rapporti, meno attriti, più collaborazione, giornata utile per prendere decisioni e portarle fino in fondo. Vergine, la Luna e Venere dissonanti mantengono tensione nelle relazioni e nei piccoli accordi quotidiani. Qualcuno non segue il vostro ritmo o cambia idea all'ultimo. Il Sole a favore vi permette comunque di gestire senza perdere lucidità. Se lasciate margine, evitate inutili discussioni. Bilancia, le cose vanno avanti, ma non certo grazie alla collaborazione generale. Senza sostegni particolari, vi tocca gestire da soli, soprattutto nelle questioni pratiche. Non è un problema finché non vi chiedono anche di mediare tra persone che non si capiscono. E lì la pazienza cala rapidamente. Scorpione, in questa giornata continuate su una linea più stabile e decisamente più gestibile. La Luna e Giove a favore aiutano a mantenere equilibrio nei rapporti e nelle situazioni pratiche. Vi muovete con più sicurezza e meno bisogno di controllare. E incredibilmente funziona meglio così. Sagittario, l'umore resta altalenante, ma già più gestibile. Vi sentite un po' frenati, come se qualcosa non scorresse come dovrebbe. In realtà siete voi che volete troppo e subito. A rallentare non è una sconfitta. In amore meglio non cercare conferme continue, oggi rischiano di non arrivare. Capricorno, il clima resta positivo e ben gestibile, permettendovi di muovervi con sicurezza e senza esitazioni. La Luna a favore vi aiuta a organizzare bene il tempo e a portare avanti gli impegni con metodo. In amore siete più presenti, anche se sempre con una certa prudenza che vi contraddistingue. Acquario, il cielo resta favorevole, vi permette di muovervi con sicurezza e spirito di iniziativa. Avete intuizioni brillanti e la capacità di trasformarle subito in azione. Sul lavoro potete ottenere risultati concreti. In amore, Venere vi rende più disponibili e anche più leggeri. Lasciate spazio alla spontaneità. Pesci, ancora sostenuti dalla Luna nel segno, avete una forte percezione emotiva ed una buona capacità di gestire ciò che vi circonda. Nei rapporti però non tutto è così semplice. Venere crea qualche malinteso o una sensazione di non essere pienamente capiti. Evitate reazioni impulsive. Con pazienza tutto si ridimensiona.

Ben trovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini con voi fino alle 13. Che meraviglia questa canzone, Ipu, ovviamente in diretta con noi con questa canzone meravigliosa, Fuori stagione. In quanti se la ricordavano, anche perché poi diciamo che loro di cavalli di battaglia ne hanno tanti e tantissimi, però personalmente questa secondo me nelle nostre mattinate insieme è quella che forse non abbiamo neanche mai ascoltato. Brano del 1981, Buona Fortuna è il titolo appunto dell'album che contiene Fuori stagione, bellissima. Poi si parla di questa malinconia di mezza stagione, come si fa a sedersi in un ristorante da soli in questa città, come una sentinella con zero idee. Chissà cosa avrà voluto dire in realtà, qual era la storia che c'era dietro, comunque bello. A me è piaciuto tantissimo, soprattutto l'arrangiamento. Poi ci racconta anche che mangia dell'uva fresca finché ce n'è. E vabbè, si vede che è proprio una giornata passata al ristorante, in una giornata di mezza stagione. A proposito di pranzi rubati, diciamo così, mi sono imbattuta in un'altra canzone che parla di cibo, luoghi e luoghi dove andare a mangiare mentre si sogna magari anche di essere con la persona amata, con una persona a cui vogliamo bene e che vorremmo fosse con noi. Ecco, tutto questo è stato raccontato da un poeta molto come dire, molto romantico, che si chiama Fabio Concato. Questo brano è degli anni 90, inizio del 92, e lui insomma ci racconta la sua esperienza in questa piccola trattoria. C'è il giornale, è uno di quei pochi giorni in cui effettivamente sta bene anche con se stesso, allontana tutte le notizie che appesantiscono la routine, la giornata, che fanno male, e si gode il momento. Possibilmente ovviamente sceglie una trattoria sul mare, perché no, come dargli torto. E in effetti il mare fuori stagione è sempre meraviglioso. Ce lo racconta e ce lo canta Fabio Concato.

sì, solo Fabio Concato, devo dire, ha questa delicatezza nel raccontare la vita con questa proprio leggerezza, però allo stesso tempo che tocca in profondità, meravigliosa. Comunque, finito il pranzo al mare, ci si rimette in viaggio, si spera, sempre in viaggio.

0: Lucio Battisti, questa canzone ci sta sempre bene per accompagnarci nella giornata, sempre all'ascolto di CFMB 1280. Anzi, vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro sito internet www.cfmb.ch, così potete riascoltare anche le varie puntate. Noi continuiamo con tanta musica, ci aspettano gli Articolo 31, Fabri Fibra, Rocco Ante con Peyote. Prima però un po' di pubblicità. Voi come sempre restate con noi.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Peter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: Si torna a parlare dell'antivirus, lo raccontavamo, lo abbiamo raccontato in questi giorni, anche quattro canadesi sono tornati in Canada, adesso sono in isolamento e nel frattempo ci spostiamo in Italia, perché c'è un 25enne calabrese allo Spallanzani che non ha sintomi. E che poi insomma c'è stato anche il ministro Schillaci che ha rassicurato sul fatto che non ci sia pericolo. Quattro persone, ha aggiunto, che erano venute in contatto con una paziente durante il volo aereo sono monitorate con attenzione. E quindi insomma continua un po' quello che la stampa ha definito un giallo, quello di Federico Amaretti, il ragazzo calabrese che si trovava a bordo del volo sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana che poi purtroppo è deceduta per il virus e che si trova già in quarantena, appunto il 25enne, giovane, almeno secondo quanto riportato dall'agenzia ANSA, avrebbe sintomi riconducibili appunto all'antivirus. E quindi insomma adesso si attende fondamentalmente, però la situazione è tranquilla e questo è molto positivo, è una buona notizia. E poi appunto il ministro ci ha tenuto a tranquillizzare gli italiani che appunto non c'è nessun pericolo, questo il ministro della salute. E quindi insomma ecco che pian piano si sta evolvendo questa storia, si spera sempre di più in meglio e che poi si possa raggiungere alla parola, si possa arrivare alla fine, così almeno vuol dire che gli altri anche stanno bene e magari si conclude, ecco. Sicuramente poi sui giornali di oggi l'altra notizia che tiene banco, ovviamente ce ne sono tante diverse ed eventuali, purtroppo c'è il caso Garlasco, lo sappiamo, purtroppo si continua a parlare di questo caso, per cui è difficile arrivare anche qui a mettere una parola, la parola fine. Giada Bocellari che insieme al collega difende Alberto Stasi, l'unico condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggio avvenuta a Garlasco ormai nel 2007, ha commentato gli sviluppi sull'inchiesta bis che vede indagato per omicidio volontario l'amico storico del fratello della vittima. E prova a difendersi dicendo che trova difficile l'avvocato dare una giustificazione ad alcune affermazioni dove si dice che non c'è nulla. Comunque, come capite, insomma, in questi giorni veramente ogni giorno esce un nuovo sembra un nuovo indizio, un nuovo qualcosa, ma in realtà poi insomma ancora non si è arrivati alla fine, che invece è quello che si richiede, cioè giustizia anche per questo caso di cronaca che ormai insomma sono diversi anni che di cui sentiamo parlare, soprattutto insomma giustizia per le vittime. Detto questo, noi ci fermiamo, continuiamo con la musica. Michele Zarrillo, E se domani.

Mia Martini con questo brano struggente, Donna, del 1989, sulla violenza di genere, scritto da Enzo Gragnaniello. L'abbiamo ascoltato volentieri in diretta perché, insomma, una penna come la sua e una voce come quella di Mia Martini, come dire, sono una combo sempre potentissima. A proposito di potenza, cambiamo adesso invece totalmente genere con Leo Gassman, che ci porta una ventata di aria fresca, di spensieratezza, soprattutto con questa Vita Vera Paradiso.

Osman, che dopo Naturale, portata al Festival di Sanremo 2026, continua a regalarci solo perle come questa, Vita Vera, Paradiso, in diretta qui su CFMB 1280. A proposito di Festival di Sanremo, vi ricordate il 2017 quando Gabbani vinse con Occidentali Scarma? Beh, lui non si è mai fermato, anzi torna pronto con una canzone estiva, Summer Funk. Lui è Francesco Gabbani.

termine di questa puntata. Io vi ringrazio davvero per essere stati con me. Non perdete l'appuntamento alle 14 con Vittorio Giordano e poi con lei, l'unica inimitabile Ivana Bombardieri, alle 15 con il Buon Pomeriggio. Noi ci salutiamo con la pizzica di San Vito. Un saluto da Vittoria Zorfini. Appuntamento a domani mattina alle 10. Ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Hydro-Québec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Antivirus avrebbe sintomi riconducibili all'infezione. Il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana, poi deceduta. Il giovane sarà trasferito in giornata.

0: Nella centrale del latte un operaio di 45 anni sarebbe stato travolto da un carico di materiale e sarebbe caduto sbattendo la testa. Per i soccorsi non c'è stato nulla da fare. Il caso della famiglia nel bosco, i legali dei coniugi Trevaglion hanno annunciato di aver rinunciato al mandato. Si tratta degli avvocati Marco Femminella e Dalila Solinas di Chieti. Hanno riferito che non c'era una visione comune. La crisi in Medio Oriente. Il presidente Trump descrive la tregua con l'Iran in terapia intensiva dopo che la Repubblica Islamica ha tenuto ancora una volta il punto respingendo le richieste di Washington. L'Iran sarà uno dei temi che Trump affronterà durante il suo prossimo viaggio a Pechino.
1: La partita dei negoziati tra Stati Uniti e Iran si sposta ora a Pechino, dove il presidente Trump arriverà domani. Pur senza essere il mediatore ufficiale, il presidente Xi Jinping sta giocando un ruolo influente nei negoziati, anche perché la Cina ha interesse a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz, snodo chiave per il petrolio iraniano destinato al mercato cinese. L'Iran guarderebbe con favore a una proposta elaborata dalla Cina. Non si conoscono i dettagli, ma il richiamo al diritto internazionale fa pensare che si voglia scongiurare la riscossione da parte iraniana di un pedaggio per le petroliere in transito da Hormuz. Cresce intanto il timore di una nuova escalation. Secondo la CNN, Trump avrebbe parlato con il Pentagono per valutare la ripresa degli attacchi contro l'Iran. In tal caso penseremo ad arricchire l'uranio fino al 90%, minaccia un deputato iraniano. L'eventualità della ripresa dei combattimenti preoccupa anche gli Emirati Arabi, presi di mira da Teheran all'inizio del conflitto. Israele ha inviato ad Abu Dhabi batterie antimissile Rondon. Azzurra Meringolo, GR1.
0: La crisi politica in Gran Bretagna. Dopo la viceministra delle comunità locali si dimette anche la sottosegretaria all'interno Jess Phillips. Non lascia invece il primo ministro Starmer dopo la disfatta elettorale alle amministrative e nonostante 81 parlamentari laburisti ne abbiano chiesto le dimissioni. Mi assumo la responsabilità di realizzare il cambiamento che abbiamo promesso, ha detto il premier, facendo notare come non sia stata attivata la procedura per contestare un leader. E ora gli internazionali di tennis, azzurri protagonisti nella giornata dedicata agli ottavi maschili, attesa per il derby Sinner-Pellegrino. In campo anche Darderi. Ci colleghiamo in diretta con Emilio Mancuso.
2: Stanno palleggiando sul centrale Jannik Sinner e Andrea Pellegrino in questa sfida, in questo derby inatteso ma che ci regala tantissime emozioni. Oggi giornata degli ottavi di finale, è andata male a Lorenzo Musetti che ha perso stamattina abbastanza nettamente contro il norvegese Casper Ruud. Non c'è stata partita nel secondo set, 6-1, 6-4 il primo, sempre per il norvegese, ed è in grande difficoltà Luciano Darderi, 6-1 il primo per Zverev, 1 pari nel secondo nella BNP Paribas Arena, lo stadio all'interno dello stadio dei Marmi. Tra poco dunque Sinner Pellegrino, ci sarà la diretta di questa sfida tutta azzurra su Radio 1 Sport, collaborazione tecnica di Massimo Chiadroni dal Foro Italico. Linea allo studio.
0: Presentata dal FAI a Milano, la 13ª edizione del Censimento i Luoghi del Cuore. Si tratta della principale mappatura spontanea del nostro patrimonio culturale che da oltre 20 anni raccoglie le indicazioni dei luoghi più amati dagli italiani. Si può votare da oggi fino al 15 dicembre. Ascoltiamo Federica Ammiraglio del Fondo per l'Ambiente Italiano.
3: Sul sito iluoghidelcuore.it si possono votare tutti i luoghi che si desiderano. Luoghi che sono nella nostra memoria, nella nostra storia personale o collettiva. Luoghi che ci danno benessere o al contrario luoghi che ci fanno male al cuore perché sono in degrado, in abbandono e quindi hanno bisogno della nostra tutela e della nostra attenzione.
0: GR1 torna alle 16.
4: Seguici online su cfmb.ca.

0: Sia.
1: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Amarsi è come avere un angelo al tuo fianco e camminarci accanto. Tu col nasino freddo chiuso nel cappotto, io sulla schiena ho il vento. È come un senso di proteggersi dal mondo e da quel lungo inverno. Amarsi è quel maglione che mi lascio addosso come il tuo profumo. Amarsi è

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Com'è

Questo attentato sarebbe fallito, soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

fine del mondo, prepariamoci all'evento. Non fate figli come conigli, costi quel che costi, che per andare via

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: CFMB Radio Italiana Montréal présente A tutto sport. Commenti, collegamenti con l'Italia, interviste, linea aperta in compagnia di Vittorio Giordano.

0: Colfax. Scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest. Telefono 688 77 73 688 77 73.
1: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
0: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFM Video 1880 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
2: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

Ed eccoci qui, buon pomeriggio e bentrovati. Vittorio Giordano alla conduzione di A Tutto Sport, la rubrica sportiva di Radio CFMB. Oggi è martedì 12 maggio, vero Ocean, ça va bien? Grazie per l'assistenza alla regia, tantissime notizie che commenteremo insieme attraverso anche i nostri amici che interverranno per telefono dal resto del Canada e anche dall'Italia, come facciamo ormai sempre. Dunque, c'è la febbre dell'hockey qui in città, inutile nasconderlo, anche io mi sono fatto contagiare. Questa sera alle ore 19 i Canadiens affrontano per la gara 4, nella gara numero 4, Buffalo, sono già in vantaggio per 2-1 e se dovessero vincere andrebbero a 3-1 e quindi poi vincendone un'altra in trasferta negli Stati Uniti potrebbero qualificarsi per la finalissima della conferenza dell'Est, quindi siamo tutti in trepidazione. Go Habs Go, parleremo di hockey come sempre facciamo a fine puntata, grazie anche all'intervento di un giornalista molto competente come Jeremy Filosa. Ma andiamo a noi, andiamo al calcio, che è lo sport nazionale popolare che ci piace

ci appassiona dentro e fuori i confini nazionali. Serie A, siamo arrivati alla terz'ultima giornata, si è giocata la giornata numero 36, l'Inter, lo sappiamo, è campione d'Italia per la 21esima volta e domenica ci sarà la sfilata anche per le strade della città, con il pullman scoperto fino al Duomo. Ma la novità dell'ultima giornata è che c'è una lotta serratissima per la qualificazione alla prossima Champions. Pensate, ci sono 5 squadre in 5 punti: Napoli 70, Juventus 68, Roma 67 insieme al Milan e poi il Como a 65. In quest'ultima giornata la Juventus ha vinto in trasferta contro il Lecce, la Roma ha piegato all'ultimo momento sempre in trasferta il Parma, il Como si è imposto contro l'Hellas Verona, però sono arrivate due risultati a sorpresa, veramente nessuno se li aspettava. Il Milan ha perso in casa contro l'Atalanta 3-2, con lo stesso risultato il Napoli ha perso al Maradona contro il Bologna, quindi le carte sono state rimescolate, quindi di fatto quando mancano 180 minuti ci sono 5 squadre che potrebbero aritmeticamente tutte ambire ad un posto Champions, quindi 5 squadre per 3 posti. Naturalmente il Napoli ha la possibilità di chiudere la pratica già contro il Pisa, ma le altre devono tutte vincere e augurarsi che le altre facciano invece un passo falso. C'è una novità anche per quanto riguarda l'orario delle partite, perché da quanto deciso dal prefetto, la Lega Serie A aveva detto le 5 partite di Roma, Como, Milan, Juventus e Napoli si sarebbero dovute giocare alle 12:30 di domenica. Perché? Perché c'è il derby domenica, ma essendoci anche Sinner che dovrebbe giocare la finale, ce lo auguriamo, agli internazionali di tennis, allora il derby andava giocato alle 12:30 e tutte le altre 4 partite coinvolte nella lotta Champions dovevano seguire lo stesso orario. La prefettura, la questura di Roma, per motivi di ordine pubblico, hanno detto no, non va bene, e quindi si gioca lunedì alle 20:45 in Italia. Quindi queste 5 partite, però sia Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, dovrebbero giocarsi tutte alle 14:45 di lunedì, 14:45 ora di Montreal, anche se non è detta l'ultima parola perché la Lega Calcio ha annunciato ricorso al TAR, quindi una cosa clamorosa. Sapremo quale sarà l'orario definitivo soltanto domani. Dopodiché Inter-Verona si giocherà domenica alle 9 orario di Montreal, Atalanta-Bologna alle 12 e invece tutte e tre insieme alle 14:45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese, perché tutte queste squadre sono coinvolte nella lotta per non retrocedere. In Serie B si è giocata l'ultima giornata, il turno numero 38, dopo il Venezia sale in Serie A anche il Frosinone, mentre retrocedono, è ufficiale, Pescara-Spezia e Reggiana. Adesso partono i quarti di finale di playoff: Modena, Juve Stabia, Catanzaro, Avellino. Chi ha la meglio poi affronterà ai quarti Monza e Palermo. La finale si giocherà il 24 maggio l'andata e il 29 il ritorno. Per quanto riguarda i playout, c'è Bari su Tirol venerdì 15 maggio l'andata e su Tirol Bari e Bari il ritorno invece venerdì 22 maggio. Mamma mia. Dunque, vi aggiorneremo anche sulla Lega Pro. Al momento sono già passate in Serie B Vicenza per il girone A, Arezzo per il girone B e Benevento per il girone C. Ci sono anche qui i playoff e quindi vedremo cosa succederà quando avremo le squadre che sono passate. Ve lo comunicheremo. Coppa Italia, mercoledì 13 maggio, quindi domani alle 21 in Italia, quindi alle 15 qui a Montreal, c'è la finalissima di Coppa Italia tra Inter e Lazio e Sarri proverà a fare lo sgambetto a Chivu, che invece punta al double scudetto Coppa Italia. Coppa Europea, lo sapete, non ci sono squadre italiane, però abbiamo le tre finali. Dunque, Champions League si gioca il 30 maggio, la partita sarà Paris Saint-Germain-Arsenal. Europa League sarà la finalissima il 20 maggio tra Friburgo e Aston Villa. Conference League 27 maggio, la finalissima sarà tra Crystal Palace e Rayo Vallecano.
Dunque, per quanto riguarda il calcio nordamericano, MLS si è Montreal ha battuto l'Orlando City il 9 maggio, aveva già vinto il 6 maggio nella Canadian Championship, nella Coppa Nazionale, contro Calgary Blizzard, 5-0 il risultato finale. Sempre nella Canadian Champions League e Championship, il Supra di Quebec si è imposto 3-1 sul Wolfbridge Strikers. Ok? Domani in MLS il CF Montreal torna a giocare contro Portland, mentre sempre domani invece la squadra di Placentino, cioè il Supra di Quebec, tornerà a giocare in campionato contro il Forge. Abbiamo detto dei playoff NHL, ne parleremo a fine puntata. Qualche altra notizia: ciclismo, quarta tappa del Giro d'Italia. Catanzaro Cosenza ha vinto Narvaez, mentre la maglia rosa è Giulio Ciccone, 31enne Giulio Ciccone. Siamo arrivati quindi in Calabria dopo l'inizio in Bulgaria, se non sbaglio. E terminiamo con i motori: MotoGP, Gran Premio di Francia, trionfo Aprilia a Le Mans, Martin torna alla vittoria, Bazzecchi secondo, infortunio e operazione per Marquez, a cui facciamo i nostri migliori auguri. E lo sapete già, il prossimo appuntamento con la Formula 1 è il Gran Premio del Canada, che si disputerà qui a Montreal dal tutto il weekend, dal 22-24. Poi la corsa vera, quella che ci interessa, quella che ci appassiona, invece si correrà domenica, come sempre succede, domenica alle ore 14, domenica 24 maggio. Questo è tutto, andiamo subito con il nostro primissimo ospite.

0: E allora parliamo di questo finale di campionato al Cardiopalma con 5 squadre in 5 punti per 3 posti Champions e anche della finale di Coppa Italia. Lo facciamo con un amico, la voce e il volto di TLN Mediaset Italia. Andiamo a Toronto dove ci aspetta Antonio Giorgi. Ciao Antonio.
1: Ciao, un saluto a tutti.
0: Allora Antonio, ti saresti mai aspettato un finale così acceso, una guerra aperta, una lotta serratissima tra Napoli, Juventus, Roma e Milan, Milan e Como per 3 posti Champions?
1: Mamma mia, non si cerca più niente, veramente. Io penso che la confusione sia massima anche per alcuni risultati che ultimamente hanno sorpreso un po' tutti. Il Milan sembra avere grosse difficoltà, la Roma ovviamente prova a farsi sotto, la Juventus sembra essersi ripresa anche lei da qualche difficoltà, il Como ci prova, veramente sta succedendo di tutto. Il Napoli ovviamente potrebbe perdere pure la seconda posizione, veramente non si capisce più nulla. E tra l'altro c'è grande confusione anche per quanto riguarda la finale di Coppa Italia. Noi a Tele Latino non sappiamo più che pesci pigliare, perché ci avevano comunicato che la finale sarebbe stata all'orario che era stato stabilito, invece no, ci sono dei problemi. Poi il derby di Roma-Lazio ci avevano comunicato sarebbe stato normalmente fatto appunto lo stesso giorno di domenica alle 6 del pomeriggio. Il prefetto di Roma sta facendo problemi, ha bloccato tutto. Insomma, Tele Latino trasmetterà le partite, però cari amici, tenetevi aggiornati, perché qua in Italia sta succedendo di tutto. Tra l'altro la finale degli internazionali d'Italia, che è il problema fondamentale per cui appunto il derby di Roma sembra non essere più all'orario stabilito, lo si sapeva quando era, cioè la data della finale degli internazionali d'Italia era nota da tempo, quindi mettere il derby praticamente alle 6 del pomeriggio, quando sai che c'è la finale degli internazionali d'Italia lì intorno al Foro Italico, sarebbe e sarà un problema, specialmente se gruppi di tifosi magari, come spesso succede purtroppo a Roma, si affrontano l'un l'altro. Insomma, sarebbe un problema anche di ordine pubblico. Quindi l'informazione che io ho adesso è che il derby tra Roma e Lazio sarà di lunedì.
0: Lunedì alle 14:45. Questo derby si porterà indietro anche le altre 4 partite, quindi ci sono 5 partite in contemporanea lunedì alle 14:45. Ma io dico, caro Antonio, il rispetto per i tifosi: c'è gente che ha già prenotato l'aereo, il treno, ha comprato il biglietto, perché poi è più facile spostarsi durante il weekend in un giorno festivo. Adesso lunedì sai quanta gente non andrà, non potrà assistere allo spettacolo della partita. Insomma, dove sta il rispetto per i tifosi? Io capisco tutto, l'ordine pubblico, ma poi anche l'ordine pubblico, ma siamo persone civili. Chi vuole va a vedere la partita di tennis, chi non vuole vedere o vuole vedere anche la partita di calcio si sposta un po' più in là e vede anche la partita di calcio. Cioè, dove sta il problema? E finisco, Antonio, si giocherebbe lunedì di sera, quindi perché non giocare domenica di sera a questo punto?
1: Sì, no, appunto è un problema e deve intervenire il prefetto, che ovviamente è la massima autorità che rappresenta il governo italiano. E poi però la Serie A cosa fa? La Lega Serie A cosa fa? Fa il ricorso al TAR.
0: Il ricorso.
1: E quindi il TAR potrebbe anche pronunciarsi in maniera diversa. Ora, a questi punti non bisognerebbe mai arrivarci, cioè mettersi a litigare tra prefetto, tra Lega Serie A. Ripeto, la data della finale degli internazionali d'Italia non è che è stata decisa da pochi giorni, si sa ormai da sempre, quindi si sapeva che il derby di Roma alle 6 del pomeriggio, quando ci sono gli internazionali d'Italia, avrebbe portato problemi. Sì, uno si può spostare un po' più là, però sappiamo benissimo che le tifoserie di Roma e Lazio molto spesso si sono affrontate anche in maniera dura, e questo è anche un altro problema di noi italiani, che non da questo punto di vista non rispettiamo le regole, siamo anche un po' prepotenti e violenti. È chiaro che le forze dell'ordine che dovessero interporsi fra questi gruppi che intorno alle 5:30 si affrontano attorno allo stadio, creerebbero grossi problemi anche alla finale dell'internazionale d'Italia. Cioè, questo è ovvio, e purtroppo la nostra natura di italiani, che appunto che ci spinge a essere anche dei tifosi violenti a volte, crea problemi. Vabbè. Allora a questo punto cosa fare?
0: Aspettiamo la comunicazione ufficiale, poi tu ci comunicherai, noi lo comunicheremo, faremo faremo una comunicazione tampureggiante attraverso i social, perché il giornale, anche il cittadino, uscirà fra una settimana, insomma tramite la radio potremo dare la notizia. In ogni caso
1: la partita noi ce l'avremo,
0: questo è sicuro,
1: bisogna capire certo chi è lì ovviamente, e ci sono anche persone che da Toronto, cari amici miei che sono partiti e vogliono vedere la partita, ma forse non ce la faranno. Qualcuno anche di Roma, ma chi abita diciamo nel Lazio, il lunedì deve prendersi una giornata di ferie praticamente per vedere la partita.
0: Assolutamente,
1: no?
0: C'è anche lo sciopero dei mezzi lunedì a Roma.
1: Ci sono problemi abbastanza grossi.
0: Antonio, domani c'è una partita, questo è certo, e la trasmetterete pure voi alle ore 15, speriamo. Inter-Lazio. La Lazio è stata battuta in campionato proprio dall'Inter 3-0, ma sarà un'altra Lazio oppure l'Inter è strafavorita in questa sfida che potrebbe significare double?
1: Sarà tutta un'altra Lazio.
0: Un'altra gara.
1: Sarà tutta un'altra Lazio. Io tra l'altro mi chiedo quale potrà essere anche la formazione di Sarri, perché credo che Sarri abbia dei dubbi a livello di formazione per quanto riguarda per esempio Patric no, ma io penso che giocatori come Noslin, come lo stesso Patric, io non credo che sarà la partita che abbiamo visto, diciamo, nella quale l'Inter ha prevalso. Credo che sia tutta un'altra gara, credo che sia tutta un'altra partita. E credo ci sia anche dello spettacolo, sarà molto più aperta di quello che si pensi.
0: Chi vince? Pronostico secco così a 24 ore dalla gara, caro Antonio?
1: Ti dico sinceramente, l'Inter ha più possibilità di vincere, perché come ha dimostrato anche nel campionato, la facilità con cui va in gol è veramente micidiale. Però se sbaglierà alcuni gol, che sicuramente le occasioni arriveranno, dovrà stare attento.
0: Antonio Giorgi da Toronto, TLM Mediaset Italia, aggiornaci, tienici aggiornati sugli sviluppi per quanto riguarda gli orari, e noi poi li comunicheremo prontamente alla comunità italiana qui a Montreal.
1: Va bene, senz'altro.
0: Un abbraccio. Ciao Antonio Giorgi, ciao.

0: E allora parliamo di Napoli, lo facciamo con Franco Tarabbo, andiamo al Vomero. Come stai, Franco?
1: Bene, grazie. Voi?
0: Tutto bene, ben trovato. So che non sei in città, quindi ti ringrazio perché comunque ci hai concesso diciamo la possibilità di commentare insieme le ultimissime sulla squadra partenopea.
1: Piacere.
0: Allora, Franco,
1: le ultimissime preferirei non commentarle.
0: Ma noi per quello ti chiamiamo, vogliamo sapere le ultimissime da te, che sei lì, sei vicinissimo a Castel Volturno.
1: Sì, infatti. Allora, comunque no, c'è qualcosa che non è andato per il verso giusto con il Bologna, a prescindere dal fatto che il Bologna è una gran bella squadra, ma credo che il primo tempo, soprattutto la difesa, ci ha capito veramente poco. Il secondo tempo...
0: Ecco, no, abbiamo perso la linea. Vai con la musica, Ossean, così noi intanto lo richiamiamo. Vai.

0: Lo vedi, Franco, che proprio non vuoi parlare di questo Napoli, di questo momento particolare.
1: Giuro che non l'ho fatto apposta.
0: Ma ti crediamo, ti crediamo. Dicevi allora, questo Napoli primo tempo sconclusionato, poi però insomma 2-0, 2-2.
1: Sì, infatti bisogna anche dire una cosa, che nel secondo tempo il Bologna non si è neanche avvicinato alla porta. All'ultimo minuto è andata come è andata, può succedere. Però è chiaro che la partita si è persa nel primo tempo, quando il Bologna è andata avanti 2-0. È andata così.
0: È andata così.
1: Comunque,
0: sì, vai.
1: Secondo me abbiamo un problema in Lobotka che non è al massimo della forma. Anche alcuni giocatori tipo McTominay, e ovviamente ha giocato tutte le partite macinando chilometri su chilometri, e ovviamente anche lui giustamente forse ha un po' di calo di forma. Note positive, sì, forse lo stesso Joane probabilmente qualcosa in più poteva fare, e Edison invece è una gran bella nota positiva.
0: Ecco. Vedremo
1: cosa succede.
0: È tornato anche Di Lorenzo, ma adesso tecnicamente il Napoli è stato invischiato in questa lotta tremenda per la Champions, però diciamoci la verità, il Napoli è davanti a tutte, basta pareggiare anche, mi sa, comunque una vittoria non farebbe male, contro l'ultima in classifica, il Pisa, e il Napoli sarebbe a posto, cioè non ci sono timori, no? Non succede nulla.
1: No. Ma no, io no, non credo che ci siano problemi, perché effettivamente ci basta una vittoria ed è matematica, e dovrebbe andare, insomma, effettivamente anche se fosse stato il pareggio con il Bologna ci saremmo avvicinati ancora di più, moltissimo, non fatti i conti, ma non credo che ci sia, con un pareggio non ci sarebbe stata in ogni caso la matematica certezza, però diciamo, ecco, una vittoria contro il Pisa è auspicabile, insomma,
0: certo.
1: Non vedo grossi problemi, ecco. Anche perché, parliamoci chiaro, il Milan ha dei grossi problemi in questo momento.
0: Sì, assolutamente. Ma si parlava di un incontro De Laurentiis Conte in questa settimana, mercoledì, naturalmente forse insomma, sarà spostato, ma si andrà avanti? Si farà...
1: Allora, secondo me ci sono ottime probabilità di andare avanti. Non c'è la sicurezza di andare avanti, ma ottime probabilità di andare avanti. L'incontro non ci sarà perché stanno aspettando ci sia la matematica certezza della Champions. Quindi probabilmente sarà dopo la prossima partita, probabilmente. È ovvio che sì, è verosimile che possa continuare il rapporto, a meno che Conte non preferisca la nazionale, e a questo punto si vedrà.
0: Ecco, diciamo anche che Conte è molto esigente con i suoi giocatori. I giocatori sono pronti ad affrontare un altro anno pesante con gli allenamenti che conosciamo con Antonio Conte, secondo te?
1: Ma secondo me sì, perché allora teniamo presente che tutti sono convinti, i giocatori in primis, che se non ci fosse stato quella serie incredibile di infortuni veramente fuori da ogni statistica, il Napoli sarebbe stato molto più vicino all'Inter. Quindi credo che ai giocatori piaccia vincere come piace ai tifosi. Quindi Conte è una sicurezza sotto questo profilo, quindi non credo che i giocatori abbiano niente da dire.
0: Va bene.
1: Bisogna vedere, appunto, soltanto se Conte dovesse preferire la nazionale. È l'unico vero pericolo che vedo, non per niente, perché non credo che ci siano società in Italia in grado di costruire una super squadra da Champions. Quindi
0: Franco Tarabba, ne riparliamo sicuramente con più tranquillità nelle prossime settimane. Ti lasciamo alla tua serata, ti abbracciamo e ti ringraziamo.
1: Grazie a voi.
0: Ciao Franco, ciao.

0: E allora abbiamo provato a metterci in contatto con il tifoso del Milan a Milano, lo conoscete, Alessandro Iacobone. Ci riproveremo fra qualche minuto. Adesso però anticipiamo l'intervento dello juventino Gabriel Retta, funzionario della STM Società dei Trasporti qui a Montreal. Ciao Gabriel, come stai?
1: Tutto bene, i juventini li trovi ancora, i milanisti si nascondono.
0: Si nasconde. Non volevo dirlo, no, lui è sempre molto disponibile, bravo Alessandro, sicuramente risponderà fra qualche attimo.
1: Anch'io faccio battute.
0: Ecco, sì, no, certamente. Gabriel, allora qui sì. Ci troviamo davanti ad una situazione per cui ci sono 5 squadre in 5 punti e la Juventus è invischiatissima in questa guerra aperta per la Champions. Come finirà?
1: Io spero bene, ma la fiducia è poca, perché vedo una squadra che anche con Lecce vince 1-0, vabbè, ci hanno annullato dei gol che erano al limite del, ma veramente anche la settimana prima abbiamo pareggiato, abbiamo
0: col Verona.
1: Col Verona. Sono risultati che fanno molto deludere allo juventino sfegatato degli anni Ottanta. Non è che mi ricordavo di queste cose, di questi fini di campionati, neanche così che vedo che l'Inter ha potuto vincere. Vedi un Milan che non c'è, vedi un Napoli che non c'è, vedi una Roma che vince al 97esimo.
0: Al 97esimo la Roma perdeva 2-1. Io sono andato in doccia.
1: Quando
0: sono tornato al 103esimo, la Roma vinceva 3-2, una cosa clamorosa.
1: E poi che l'Italia non si è qualificata, allora proprio la delusione per noi tifosi calciatori quest'anno in questa fine è al massimo.
0: Ecco, quindi massimo. Grande delusione, però la Juventus è terza in questo momento.
1: In questo momento è terza. Ieri non me l'aspettavo proprio, che mi aspettavo un pareggio col Bologna,
0: il Napoli dice.
1: Dunque abbiamo pure possibilità di arrivare forse secondi, immagino.
0: No, secondi non credo, che c'è il Napoli, non lo so, poi adesso c'è il Pisa. In ogni caso, Gabriel, ma la Juve deve affrontare, perché secondo me in tanti sottovalutano Fiorentina e Torino, che sono delle bestie nere per la Juventus, cioè c'è il derby
1: allora,
0: al comunale.
1: Quando giocano contro la Juve diventano tutti leoni.
0: Soprattutto sì. Fiorentina e Torino, vorrei dire.
1: Cioè, esattamente, hai ragione.
0: Quindi
1: hai
0: io questi 6 punti scontati non li vedo per la Juventus.
1: Neanch'io. No, io non ho molta fiducia. Non ho fiducia nella squadra, non ho fiducia nelle scelte della squadra. E anche se abbiamo un allenatore serio, però non è che non sono gente da Juventus, non sono cresciuto guardando questo livello della Juventus.
0: Ma a questo punto, Gabriel, conoscendo la storia, rifacendoci la storia più recente, io mi ricordo che la Juventus ha vinto i 9 scudetti famosi consecutivi dopo 2 settimi posti. Non sarebbe il caso che la Juventus facesse tabula rasa, quindi niente Champions, rifondazione e riprovare a risalire così, piuttosto che fare la Champions e tirare a campare?
1: Vabbè, l'abbiamo provato un paio d'anni fa, due anni fa non stavamo in Champions, stavamo in nessuna coppa e guarda il risultato che è successo dunque non so che dirti, io veramente adesso non so che io vorrei che torniamo forse a dei nomi, insomma. Adesso la proprietà ha portato questo nuovo signor francese, che io non lo conosco, non lo vedo
0: come lì, non ti convince,
1: non mi convince. Giuntoli l'odio. Non vorrei tornare a 20 anni fa, ma qualcosa deve succedere.
0: Senti, adesso quindi c'è questa Fiorentina che arriverà allo stadio, ma non si sa neanche se si gioca alle 6:30 del mattino nostre di domenica oppure lunedì alle 14:45. Come giudichi da lontano questa confusione sugli orari a 5-6 giorni dalle partite che dovrebbero essere decisive? Cioè, voglio dire, il fatto che ci sia il tennis, il torneo di tennis a Roma, è una cosa risaputa da un anno. Come fare a sbagliare così i calendari? Cosa ne pensi, Gabriel?
1: Un po' di amatori, siamo diventati. Era un'industria, la settima industria d'Italia, il calcio, era una cosa seria. sì, avevamo i più grandi campioni del mondo, tutto il mondo ci guardava e mo siamo arrivati a questi livelli. Lo so che non vuoi parlare forse del fatto che non andiamo nel mondiale, ma per me è tutto connesso.
0: No, lo possiamo dire fra un mese.
1: Tutto connesso. Adesso dobbiamo aspettare il 22 giugno per la nuova presidenza della Federcalcio. Sono cose che sembrano tutte amatoriali, cioè il calcio, anche la parola calcio inventata dagli italiani, è nell'ADN, no?
0: Certo.
1: E adesso siamo diventati il campionato portoghese, mi sembra più.
0: Ma basta vedere anche le coppe europee, le finali ci sono 6 squadre che si sfideranno per la Champions, l'Europa, la Conference League, e non ce n'è nessuna italiana. Però l'Inter è vero che ha giocato le ultime 2, quindi bisogna. Però sono d'accordo con te sul fatto che sia un segnale inquietante il fatto che l'Italia non sia ai mondiali qui in Nord America e non lo sia in generale per 3 volte consecutive. Cioè un bambino di 15 anni non sa cosa vuol dire vedere l'Italia ai mondiali.
1: E noi cominciamo a scordarci. Noi cominciamo pure a scordarci. È quello che mi. Cioè la delusione è
0: enorme. Vabbè, quindi sulla Juve sei pessimista, non ci qualifichiamo alla prossima Champions.
1: No, io credo che ci qualifichiamo, però non è che. Per fortuna, grazie agli altri. Grazie ai sbagli degli altri.
0: Grazie ai passi falsi degli altri. Gabriel Retta, noi ti ringraziamo. Un abbraccio forte.
1: Un bacio, un bacione.
0: Ciao Gabriel. Ciao.

0: Sai per un gol.
1: Eccoci qui, parliamo di Inter, parliamo della beneamata, parliamo della squadra campione d'Italia che domani affronterà la Lazio nella finale di Coppa Italia. Chibu cercherà di fare quindi doppietta. Ne parliamo con un grande tifoso qui in città, lo conoscete, Gio Falbo. Ciao Gio.
2: Ciao Vittorio, un saluto a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
1: Ben trovato, grazie. Allora, domenica c'è intanto, partiamo da una cosa leggera, domenica c'è questa gara interlocutoria, insomma una formalità contro il Verona, poi ci sarà la sfilata, il pullman scoperto e la marea umana, penso che ci sarà nerazzurra al Duomo, una bella festa per il 21esimo scudetto, te la godrai?
2: Certamente, un peccato non poter esserci, ma no, sarà una bella festa, ne abbiamo già parlato, una vittoria forse un po' inaspettata, nel senso che ad inizio stagione c'era un po' di preoccupazione per come era finito il campionato l'anno scorso, il fatto che è arrivato un nuovo allenatore, poi non bisogna dimenticare anche che c'era un po' di paura anche perché sulle altre panchine c'erano allenatori con esperienza come Allegri, Conte, Spalletti che hanno comunque avuto a beneficio dei mercati importanti, quindi uno scudetto davvero, davvero forse inaspettato ma meritato e che si festeggerà al massimo.
1: Ecco, adesso c'è questa gara contro la Lazio, l'Olimpico, ci saranno i tifosi 30.000 a testa se non sbaglio, torneranno per l'occasione i tifosi laziali, sarà una Lazio diversa credo da quella battuta 3-0 nel turno di campionato, no?
2: Assolutamente, perché quella partita per la Lazio non aveva niente da dire, lo stesso Sarri ha fatto riposare i suoi giocatori più importanti, quindi sarà una partita molto molto diversa dove la Lazio metterà i suoi migliori giocatori e farà la sua partita. Io credo che Sarri farà un buon catenaccio e cercherà di sfruttare le sue armi migliori che sono il contropiede con i suoi esterni veloci, quindi l'Inter dovrà fare molto attenzione a non cercare con troppo ansia il primo gol che se arriva poi può aprire la partita.
1: Ecco, io sentivo questa mattina delle radio romane e tutti gli analisti dicevano bisogna portare il più possibile la partita sullo 0-0 perché più si va avanti sullo 0-0 più magari l'Inter si innervosisce e la Lazio può tentare il colpaccio. Condividi questa lettura?
2: Sì. Sì, è il mio pensiero, nel senso che l'Inter deve avere pazienza, però nello stesso tempo è importante sbloccare il risultato perché poi, come hanno detto anche gli altri, la Lazio è una squadra che ha degli esterni molto veloci che possono fare davvero male e non bisogna... E poi quando è una finale, Vittorio, tu lo sai meglio di me, una finale non ci sono squadre più forte, meno forte, ognuno può succedere di tutto in 90 minuti, quindi la Lazio per me è una preoccupazione domani.
1: Ecco, quindi tu insomma temi un po' questa partita perché la Lazio potrebbe essere, sicuramente lo sarà, diversa da quella affrontata nel turno di campionato. Ci sarà Thuram? Perché a un certo punto si pensava non ci potesse essere per un colpo alla coscia, invece ci sarà. Sei rassicurato da questa presenza?
2: Sì, ci sarà sicuramente dal primo minuto, poi sono uscite delle notizie, non so quando bisogna fidarsi, ma comunque quando ho ascoltato un'intervista di Musmar, di solito è un giornalista serio, che forse hanno fatto uscire queste notizie un po' per capire chi è la talpa nello spogliatoio che fa uscire le notizie dell'Inter, quindi ma no, Durame non ha niente, una piccola botta, ma domani sarà lì dall'inizio con Lautaro, quindi sarà un Inter quasi al completo, mancherà solo Çalhanoğlu.
1: Quasi al completo. Senti, c'è questa inchiesta che riguarda l'arbitro Rocchi, insomma il designatore, non ci sono tesserati neanche dell'Inter sicuramente no. Indagati, ma che idea ti sei fatto fino a questo momento di quanto sta emergendo?
2: No, ma io credo che lì, come hanno detto altri giornalisti molto più esperti a conoscenza di me, che credo che sia più una una lotta interna tra arbitri che forse non sono contenti con Rocchi. Forse c'è stato un po' di favoritismo in riguardo a certi arbitri e meno ad altri, e questi qui forse non essendo contenti vogliono farli fuori, ma non credo che ci siano storie che riguardano tesserati, che siano dell'Inter, del Milan o di altre, della Juve, non importa, credo che sia più una cosa interna fra di loro, secondo me.
1: Senti, prima di lasciarti, dai, dato che qui i tifosi, gli analisti milanisti, i commentatori milanisti che io di solito interpello per appunto parlare della squadra non mi rispondono, evidentemente uno pensa male, però è un momento particolare per il Milan. Ti aspettavi questo crollo del Milan e anche il Napoli che ieri non ha battuto il Bologna, questa sfida accesissima per la Champions, caro Gio, 5 squadre in 5 punti per 3 posti, una cosa mai vista a 180 minuti dalla fine?
2: No, è davvero qualcosa di incredibile, perché sarò sincero, a inizio stagione io ero sicuro che il Napoli avrebbe lottato fino alla fine, se c'era un antagonista, per il mercato che è stato fatto, ma anche per l'esperienza di Allegri. Vedevo anche il Milan lì, la Juve, dunque sono un po' sorpreso, però nello stesso tempo forse bisogna un po' guardare le cose in faccia ed essere onesti, forse questi degli sbagli sul mercato sono stati fatti di sicuro, e qualche colpa anche bisogna forse guardare all'allenatore, perché io non voglio parlare adesso male dei milanisti, perché ho degli amici milanisti, ma dico Allegri, che tanti proteggono e tanti osannano come un grande, però Allegri, ci sono delle statistiche chiare che tutte le sue stagioni nella seconda metà ha sempre un calo abbastanza forte, quindi una ragione ci sarà. E poi non si può dire che il Milan ha espresso questo grande calcio, certo. Quindi qualche colpa secondo me l'allenatore lo ha, e forse anche i dirigenti che non hanno forse operato al meglio sul mercato, perché i soldi sono stati spesi, non è che non sono stati spesi. Sì.
1: Gio Falbo, tifosissimo dell'Inter, tanti auguri per domani e buona celebrazione del 21esimo scudetto domenica prossima.
2: Grazie e alla prossima, Vittoria. Ciao.

0: E allora parliamo di Roma, lo facciamo con un romanista doc, il presidente del Roma Club qui in città, Gio Recine. Ciao Gio.
1: Ciao, buongiorno Vittorio.
0: Buongiorno, bentrovato, come stai?
1: Molto bene, grazie.
0: Allora, insomma, mancano 180 minuti, questa Roma c'è. Insomma, io sono andato, lo dicevo poc'anzi, io vedevo la partita perché volevo gufare, no? Da tifoso della Juve. 2-1 al 97esimo, vado in doccia, torno al 103esimo, 3-2 per la Roma. Ma che è successo, Gio?
1: Che stress. È un grande stress, chi te lo fa fare?
0: Ma chi me lo fa fare veramente? Ma raccontami, parlami del tuo stress, come hai vissuto questo momento incredibile, questo finale?
1: Era proprio euforia, era proprio fuori di testa, perché alla fine vince la partita. Guarda, è da tempo che non è andata la nostra maniera, ma così il lato dell'arbitro che influenza le partite. Allora guarda, sono contentissimo, è stata bella.
0: Senti,
1: è stata una bella vittoria, perché guarda, c'era il ritorno di Dybala, e fortuna che ci abbiamo questo Malen, se no come faremo?
0: Ma infatti ha cambiato le sorti della Roma, no, questo Malen, sì, arrivato nella seconda parte.
1: Ci ha salvato questo,
0: certo.
1: Guarda, noi c'aveva Dybala, Ferguson, Dovvik, stavano tutti infortunati, allora per noi non c'era più nessuno davanti. Fortunatamente che questa è arrivata al punto giusto, a gennaio, e ci ha salvato, perché se non mi sbaglio c'ha 13
0: gol
1: in 16 partite, è un fenomeno.
0: È un fenomeno, tanti assist anche.
1: Sì,
0: adesso, esatto. Adesso la Roma, secondo me la Roma è messa abbastanza bene, perché è vero che è quarta insieme al Milan, però sì, la Roma adesso affronta la Lazio lunedì o domenica, non si sa, che gioca domenica. Domani.
1: Ah, sì.
0: E poi c'è il Verona già retrocesso, la Juventus per dire, sì, c'ha Fiorentina e Torino in trasferta, sì, no? Il Torino. Quindi la Roma, secondo me, tu sei insomma realista, sei possibilista, sei ottimista su questa Champions?
1: Sì, no, beh certo, guarda, sono ottimista, sì, però queste gare, il derby, non è un affare di chi sta in prima e chi è più forte, queste proprio sono di partite, di emozioni, di passioni, allora è difficile realizzare chi va a vincere. Perché come ho detto, questo dipende, tutte le emozioni quando sei presente sul campo là, e dopo è un altro gioco. Allora sono un po' nervoso per questo, contro la Lazio, perché può andare qualsiasi via. Spero che domani con la Coppa d'Italia
0: si stancano.
1: Si stancano, sono un poco, sai, battuto, allora l'Inter ce li preparano un po' con l'ammollo un po' per noi, no?
0: L'Inter fa il lavoro sporco. Senti, c'è questo problema adesso sull'orario della partita. Tu mi dicevi giustamente, tu sai che è domenica alle 6:30 qui a Montreal, però gli ultimi sviluppi ci dicono che questura e prefettura hanno obbligato la Serie A a spostare la partita a lunedì alle 20:45 in Italia. Adesso però la novità della novità è che la Lega Calcio ha fatto ricorso al TAR contro la prefettura, quindi non si capisce niente, nessuno sa quando si giocherà. Ma secondo te, cioè tra persone civili, non si può tranquillamente gestire un doppio evento come il tennis al Foro Italico e un derby?
1: Sì, sì.
0: Cioè, voglio dire, siamo persone, voglio dire, o no? Cioè,
1: no, ma guarda, io non lo so questa storia da dove è uscita, questo secondo me non si può fare così, no? Mantenere tutte nel limbo
0: in quell'area, due eventi importanti, tu dici tutte e due non sono neanche in due punti diversi della città, entrambi al Foro Italico. Ma allora la domanda è, visto che tutti sanno da un anno che c'è il torneo di tennis in quel weekend, la finale, potevano sicuramente, quando si fanno i calendari, agire diversamente, no?
1: Beh, certo, quello mal organizzato, sì, è una cosa che, come hai detto, è un anno che lo fanno.
0: Vabbè, comunque
1: va a finire così, non lo so.
0: Va a finire come va a finire, tu sei contento però perché c'è Malen, c'è Dybala, c'è una difesa della Roma che...
1: Esatto, finalmente, cioè, guarda, sembra un giocatore come Dybala, cambia le cose nel positivo, pure per Malen, un grande giocatore, ma guarda, io sono molto molto sorpreso, perché come ho sempre detto, Malen non ero la prima scelta o la seconda scelta, questo era solo che era disponibile e stavo sul banco e l'abbiamo preso. E guarda come è riuscito come ho detto, ci ha salvato questo, ecco. Ci ha mantenuto per la corsa del Champions League.
0: Poi c'è stata anche un po' di chiarezza a livello societario con alla fine Ranieri è stato mandato via, quindi c'è Gasperini, è tornato Dybala, insomma, e poi Dybala potrebbe addirittura restare, leggevo che potrebbe accettare un rinnovo al ribasso a 3 milioni all'anno. Tu lo terresti Dybala?
1: Questa grande questione, perché non sono convinto con Dybala, perché guarda, quando ci abbiamo bisogno si fa male, non c'è, allora non lo so, è meglio, secondo me, io penso che lui sta in Trigoria, sta ritornando specificamente per, secondo me, per Dybala, perché Gasperini lo può. Però loro dicono, guarda, noi paghiamo tanti soldi per questo tipo di giocatore.
0: Si fa male spesso.
1: E quando ci abbiamo bisogno non c'è. E allora, se lui era giocava, io secondo me staremo molto molto più alte nelle campionate.
0: Vabbè,
1: perché fino a dicembre staremo lì, nella corsa del primo, con prima posizione. E allora... poi è tutto crollato con questo attaccante tutto infortunato, allora questo per noi ci servono tipi fuori classi
0: e in salute solidi.
1: Sì.
0: Quindi tu sei abbastanza tranquillo, nel senso che il derby è sempre pericoloso, però la Roma potrebbe alla fine farcela, a scapito di chi? Della Juve, del Milan, chi è che esce al posto della Roma secondo te, che non ce la fa?
1: Juve.
0: La Juve, quindi la Roma al posto della Juve in Champions.
1: Mi dispiace.
0: No, vabbè, lo devi dire.
1: Per te, Vittorio.
0: La Roma dici che ha più chance di qualificarsi, perché la Juve tra Fiorentina e Torino potrebbe perdere punti.
1: Sì, esatto.
0: Gio Recine, noi ti ringraziamo, ti abbracciamo e forza Roma,
1: sempre
0: come sempre.
1: Piacere, no? Vittorio, forza Roma a tutti.
0: Un abbraccio, ciao Gio, alla prossima. Ciao.
1: Ciao.

0: E allora, facciamo bene attenzione, perché parliamo di un tema bello, caldo, elettrizzante. Si parla di hockey, si parla di Canadiens, lo facciamo con un esperto, lo conoscete tutti, 98.5, lui è il giornalista per eccellenza sportivo di Montreal, Jeremy Filosa. Ciao Jeremy. Eccolo, Jeremy.
1: Sì, grazie tanto.
0: Allora, qui siamo 2-1 contro i Sabres, quindi stasera si può andare sul 3-1, oppure è più probabile un 2-2. Come la vedi tu questa serata?
1: Beh, stasera Buffalo ha deciso che cambiano il portiere, allora no. Non è che il portiere che stava lì, Alex Lyon, non faceva il lavoro, però provano di trovare qualche cosa per motivare il gruppo per ritornare d'indietro in questa serie che perdono 2-1. Abbiamo visto che fino adesso la velocità e il talento dei Canadiens vale di più che la forza, diciamo, e anche il fisico dei Sabres di Buffalo. Allora penso che per Buffalo sarà difficile nelle prossime 4 partite fermare i Canadiens di vincere almeno 2 volte per prendere questa serie.
0: Quindi sei abbastanza possibilista, diciamo così, insomma, alla fine secondo te dovrebbero spuntarla i Canadiens?
1: Guarda, Montreal fino adesso, da quanto ha iniziato i playoff, non hanno perso 2 partite di fila neanche una volta. Allora, e le 2 ultime partite dobbiamo dire che hanno vinto per parecchi gol, 4 gol nella partita numero 2 e 4 gol anche nella partita numero 3. Queste sono tanto, nei playoffs sono cose che non si vedono. Più spesso si vedono partite, diciamo, dove una squadra vince per un gol, massimo 2, però quando vinci 2 volte per 4 gol, c'è questo dubbio nella testa adesso dei giocatori dei Sabres, che si stanno dicendo: ma li possiamo fermare o no? E se il dubbio stasera continua, penso che sarà molto difficile di ritornare indietro.
0: Giusto, dicevi bene, 4 gol di differenza, 5-1 in gara 2, 6-2 in gara 3. Possiamo dire che i Canadiens hanno il più grande, insomma, non è uno muscoloso, non è uno grande di statura, però è un grande difensore questo Houston, se non sbaglio, che abbiamo noi in difesa, Canadiens.
1: Lane Hudson è una cosa incredibile, è più piccolo di me.
0: Ma è forte, pesa. Jeremy, è forte questo qua, vero?
1: Ma è fortissimo, perché ha questo talento incredibile, che pattine come una cosa incredibile, è capace di girare all'ultimo secondo, quando è un giocatore avverso pensa che l'ha preso nell'angolo, invece lui si gira, ritorna indietro, sempre con il controllo della rondella. Abbiamo visto la pasta che ha fatto a Cole Caulfield nell'ultima partita,
0: meraviglioso.
1: Ma prima di tutto ha cacciato completamente il difensore del gioco e poi fa questa pasta senza neanche guardare, e sapeva lui, perché ci ho parlato dopo la partita, detto, ma come ha fatto a sapere che Caulfield era lì a quel posto, che c'era una porta aperta così? Ha detto: onestamente non lo sapevo, però sapevo che tutti e due erano dietro di me, Caulfield e Demidov. Allora ho preso questa opportunità, mi sono detto ce ne sarà sicuramente uno dei due che potrà prendere questa rondella e tirare in porta, e ha funzionato.
0: E per
1: Cole Caulfield è eccezionale, perché lo possiamo dire dal principio dei playoff, non segna come ha fatto nella stagione regolare. Allora per lui era un grande regalo questa pass straordinaria di Hudson.
0: Io naturalmente vedrò la gara con una bella pizza e 4 birre, perché quando gioca i Canadiens bisogna approfittarne. Senti, volendo portarci avanti, Jeremy, dovessero passare stasera e domani, insomma, passare il turno, vincere i Carolina, sarebbe questa la finale contro i Carolina. Che squadra è la Carolina? È forte, hanno battuto 4-0 i Flyers, no?
1: Non hanno perso una partita fino adesso, hanno vinto tutte e 8 le partite che hanno giocato, sono fortissimi Carolina, però giocano un stile che assomiglia un po' a quello che vuol fare i Canadiens, giocare a hockey, non tanto diciamo il gioco robusto, anche il pugile, veramente giocano a hockey con la velocità, con il talento, cose che fanno anche i Canadiens, e i Canadiens sono capaci di giocare contro questo tipo di squadra, è più diciamo, è più al loro stile. Allora, se i Canadiens arrivano a passare Buffalo, non si sa mai come possono girare le cose contro la Carolina, e poi se vincono lì, arrivano in finale della Coppa, e a quel momento lì una partita si può sempre vincere con un po' di fortuna. Certo. Allora tutto è possibile.
0: Tutto è possibile.
1: Sappiamo che questa squadra di Montreal è giovane, è la più giovane di tutta la Lega, ha tanto talento, e ci sono altri giocatori che verranno negli prossimi anni che stanno aspettando, sono ancora troppo giovani, però daranno anche loro una mano a questa squadra nelle 2, 3, 4, 5 prossime stagioni. Allora c'è questa opportunità, questa finestra che si apre per questa...
0: Abbiamo perso Jeremy.
1: Per una coppa può, ecco, darsi due.
0: Ecco, sì, sì, no, ti abbiamo perso. Concludevi dicendo che c'è questa possibilità che si apre per portare la Coppa Stanley qui a Montreal, possiamo dirlo?
1: Beh, sì, una finestra si apre per le 3, 4, 5 prossimi anni, dove ci sarà questa possibilità di vincere una, o può darsi anche di più coppe qui a Montreal.
0: Che Dio ti ascolti, Jeremy Filoso, 98.5. Ti abbracciamo, alla prossima.
1: Va bene, grazie. Ciao,
0: ciao, ciao. Ciao. Sono le 14:59, 57 secondi, mi richiama all'ordine Ocean, devo assolutamente chiudere. Io vi ringrazio e cedo con grandissimo piacere il microfono a Ivana Bombardieri. Ciao!

0: dall'acqua.
1: CFMB vi ha presentato A Tutto Sport con Vittorio Giordano. Appuntamento a martedì prossimo.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Di CFMB sono 12 gradi all'esterno dei nostri studi, cielo variabile oggi con una massima di 15 che probabilmente raggiungeremo prima del termine del nostro programma. Il tasso di umidità è del 33%, mentre il tramonto avverrà questa sera alle 20:14. Ebbene, ancora piogge domani e dopodomani, però a partire da venerdì e fino a domenica avremo bel tempo, sole con temperature massime che varieranno tra i 21 e i 25 gradi. Allora, oggi è martedì 12 maggio, primo giorno dell'Eurovision che inizia proprio oggi con Salda Vinci che apre le danze, se vogliamo. Abbiamo anche un piccolo servizio preso dal Rai, quindi oggi vi faremo ascoltare cosa sta accadendo a Vienna. C'è stata una sfilata con tutti i protagonisti, dobbiamo dire con dei costumi sgargianti, eccentrici, molto belli, perché lì bisogna assolutamente colpire, bisogna essere diversi. Quindi poi vi dirò che cosa ha suggerito il coreografo di Salda Vinci per questa esibizione. E poi ancora per l'angolo del buon umore, la telefonata a sorpresa della mamma di Fiorello, che l'ha chiamato mentre lui faceva il programma per dirgli che non riceveva il segnale televisivo. Quindi è stato molto, lui ha detto scusate ma io devo prendere questa chiamata, è mia mamma, ed è stato molto molto carino, molto bello, visto che domenica c'è stata la festa della mamma. E anche questi teneroni ultra sessantenni, quando la mamma chiama loro rispondono anche se sono in onda. E poi ancora, oltre all'Eurovision, parleremo del Lo'oponopono, che è un mantra che ci renderà o può renderci felici, e questo ce lo racconterà il dottor Filippo Onghero. E parleremo ancora di antivirus, anzi lo farà per noi

il professor Matteo Bassetti, il quale ci parlerà dei sintomi, come proteggersi, e lui dice assolutamente no ad allarmismi, quindi abbiamo un servizio anche sull'antivirus. Per cui a questo punto io direi di ascoltare un'altra canzone e dopo daremo il via al nostro giro d'orizzonte con Vittorio Giordano, direttore del Cittadino Canadese. Sono le 15.09, in sala regia abbiamo Océane Brisbois-Baudry, prontissima per lanciare la prossima canzone. Il nome dell'interprete è Paolo Vallesi, il titolo del brano La Forza della Vita. Buon ascolto!

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.
3: CFMB Giro d'Orizzonte.
4: Ed eccoci pronti con il nostro Giro d'Orizzonte in compagnia di Vittorio Giordano, direttore del Cittadino Canadese, che vi ha tenuto compagnia finora con il suo rotocalco sportivo sempre molto seguito. Ciao Vittorio, come stai?
5: Ben trovata, sto bene. Non vedo l'ora che sia le 7 questa sera, perché voglio vedere i Canadiens vincere.
4: Allora anche a te è venuta teso. La febbre dell'hockey su ghiaccio.
5: Io non ero così appassionato di hockey. Ancora oggi ho difficoltà a capire dov'è la rondelle. Però mi adeguo guardando gli altri. Quando uno grida e gol, allora pure io capisco che hanno segnato. Ma mi piace proprio come i Canadiens stanno affrontando questa serie eliminatoria. Grande velocità di gioco, enorme talento, ed è piacevole, ed è piacevolissimo. Poi in città si respira un'aria frizzante, elettrizzante. Allora, da appassionatissimo di calcio, a furia di stare qui a Montreal dopo 18 anni, mi sono anche dovuto adattare, e devo dire che all'inizio ero allergico a questo sport, ma adesso invece mi piace viverlo con amici, mangiando una bella pizza e magari accompagnandola anche con un paio di mezzo litro di birra.
4: Sempre alcolica, eh?
5: Vabbè, dai, è sera.
4: Senti, e lo sai perché si chiamano Habs? Go Habs, go, si dice
5: Go Habs, go.
4: No, per incitare.
5: Per incitarli.
4: Incitare i giocatori, voilà. Perché?
5: No, non lo so perché, allora. So che lo dicono tutti, quindi lo dico anche io.
4: Sì, in effetti, ma Habs proviene da un vecchio equivoco storico, perché Habs deriva da habitant, il nome dato ai primi coloni francesi del Quebec durante il periodo della Nuova Francia. Quindi negli anni 20 un giornalista pensò erroneamente che il soprannome della squadra fosse Les Habitants, e da lì nacque l'abbreviazione Habs. In realtà il soprannome ufficiale della squadra era già Les Canadiens, ma Habs è rimasto ed è diventato uno dei soprannomi più famosi dell'hockey. Oggi i tifosi usano entrambi, Les Canadiens e The Habs.
5: The Habs. Tra l'altro mi affascina il fatto che non si vince qui un campionato dal 93. Tantissimi anni davvero, quindi sarà magari quest'anno la volta buona. Poi parlavo poc'anzi con un grande professionista e competente, un italo-canadese, giornalista 98.5, Jeremy Filosa, che mi diceva addirittura potrebbe essere l'inizio di una serie di vittorie, cioè questa squadra è giovane, ha talento, potrebbe non soltanto vincerne una ma anche due, addirittura tre di coppe. Quindi io lo prendo in parola e mi auguro di poter vivere queste forti emozioni qui in una città che poi scoppia quando vince la squadra di hockey, una città che veramente va in delirio. Quindi niente, Ivana, non vedo l'ora che arrivino le 7.
4: Dopo 33 anni sarebbe anche
5: vedere,
4: ora. Tanti giovani, perché no? Non poi hanno avuto la gioia di poter festeggiare la Coppa Stanley, per cui è giunto il momento.
5: Poi siamo
4: questo
5: frustrati noi italiani, perché come sai bene non parteciperemo ai mondiali che partono fra un mese.
4: Sì.
5: Mi fa male, questo è un dolore enorme. Guarda, la ferita ancora aperta, sgorga il sangue. Quindi uno si deve un attimino...
4: La camicia è macchiata di sangue.
5: La camicia è macchiatissima. E quindi uno si adegua e cerca di tifare anche per gli Habs, cerca di fare altro, pur di dimenticare che è una cosa gravissima, Ivana, che il fatto che non ci sia l'Italia è gravissimo.
4: È gravissimissima, non si dice, ma
5: troppo.
4: Non lo diciamo. Comunque... se il calcio è lo sport nazionale dell'Italia, ovviamente l'hockey su ghiaccio è lo sport nazionale canadese, quindi hai fatto bene ad affezionarti. Ci hai messo un po' di tempo, ma meglio tardi che mai.
5: Sono diventato canadese nel 2018, di nome di fatto, quindi mi sono poi a furia di starci a contatto con i canadesi, anche la mia compagna è canadese, mi ha contagiato anche con il tifo per la squadra di hockey.
4: Dunque è la doppia cittadinanza.
5: Doppia cittadinanza, sì.
4: Ecco. Abbiamo parlato della doppia cittadinanza, sono arrivate tantissime telefonate, ho ricevuto molte email e ovviamente ho diretto tutte le chiamate all'avvocato Pasquale Artuso, il quale si è espresso in maniera molto chiara durante il nostro programma e tornerà sicuramente per continuare il discorso, anche se noi, lo diciamo subito, ci risentiremo sulle onde di CFMB il 26 maggio, che è un martedì, quindi questa è momentaneamente l'ultima trasmissione fino al 26, anche l'ultimo giro d'orizzonte. A noi piace dire ultimo perché insomma non
5: quindi
4: sembra l'ultimo.
5: Ci rivediamo dopo il Gran Premio del Canada.
4: Corretto, infatti hai visto tantissime cose stanno accadendo in questo mese di maggio.
5: Sì.
4: Il 19 sarò alla gala di Saint-Angel dei 20 anni, c'è questo banchetto al Marché Bon Secours e quindi saremo tutti lì per festeggiare questo anniversario importantissimo. Saint-Angel che ha 88 primavere, ma è più dinamica di me, devo dire. Possiede un'energia pazzesca, se la vedi è sempre, sempre molto, molto, molto lucida, molto dinamica.
5: Pimpante.
4: Sempre. Beh, tu l'hai vista.
5: L'ho incontrata, eravamo insieme.
4: Esatto.
5: È un vulcano, è una forza della natura. Saint-Angel è un modello di vita, perché vedi Saint-Angel e ti viene voglia di vivere.
4: Solare.
5: Solarissima.
4: Saint-Angel è solare, Saint-Angel. Allora, diamo il via al nostro giro d'orizzonte. Eccoci qua, adesso ci sono, abbiamo parlato del Gala della Casa d'Italia, i 90 anni di orgoglio la settimana scorsa e poi abbiamo avuto anche il piacere di ospitare nei nostri studi la direttrice generale Giovanna Giordano, il presidente Perry Mazzanti in un primo momento doveva venire e poi c'è stato un impegno dell'ultima ora per cui non mancherà l'occasione.
5: Ho ascoltato Ivana l'intervento della Giordana, devo dire che della Giordano mi ha molto colpito il momento in cui ha detto che lei vuole cercare di coinvolgere sempre di più i giovani, tant'è vero che anche attraverso, diciamo, l'impegno profuso in questo senso da Francesco Miele, che è il presidente e il direttore generale della Fondazione Mirelle del Nostro Puto, lei sta cercando di capire cosa vogliono i giovani per vedere come coinvolgerli e per pensare ad una comunità nel futuro, perché non possiamo pensare soltanto all'oggi, certo, e al domani, ma anche al dopodomani, a quello che succederà fra 10 anni.
4: Lei ha sempre pensato ai giovani.
5: E c'erano molti giovani al gala,
4: infatti,
5: diversi giovani.
4: Infatti così ho sentito nel messaggio della sindaca Soraya Martinez Ferrada e dunque anche quando era presidente del Comites aveva
5: molto attiva,
4: aveva
5: la Giordana è sempre circondata da giovani,
4: c'era una commissione dei giovani eccetera eccetera, quindi ben vengano queste idee e speriamo che si realizzino. Pagina 4, parliamo di antivirus, i 3 morti per e paura, c'è questa grande paura di contagio tra Europa e Nord America, ma bisogna non essere allarmisti perché, come spiegherà anche il professor Bassetti, non ha nulla a che vedere con l'epidemia, con la pandemia del Covid. Quindi cerchiamo di essere sì cauti, ma insomma attenersi ai consigli che lui darà, però parliamo di questo caso davvero comunque incredibile che ha avuto luogo proprio a bordo di una nave da crociera,
5: sì,
4: con 150 passeggeri, quindi era una piccola nave da crociera, una crociera mi pare anche di lusso se non erro, insomma, una crociera alquanto costosa dove alcune persone sono rimaste. Alcune hanno perso la vita addirittura?
5: Sì, 3, però adesso questi sono dati fermi, diciamo, aggiornati alla serata di ieri, non so se ci sono sviluppi, quello che però mi sta a cuore dire è che ci sono al momento, sempre rispetto a questi dati, magari non aggiornati, 9 canadesi in isolamento, 4 in Columbia Britannica, 3 in Ontario e 2 in Alberta. E poi ci sono anche 4 persone in Italia sotto sorveglianza, però come dicevi tu non mi sembra ci sia un contagio tra uomini, tra persone, è abbastanza raro.
4: Deve essere un contagio molto molto ravvicinato, cioè non soltanto insomma tramite il tocco oppure il respiro, come era per il Covid.
5: Esattamente, molto più complicato. Quindi io credo che non ci si debba preoccupare più di tanto, sì, tenere alta la guardia, però, come dicevi tu, diversi professori, dottori, esperti in materia hanno rassicurato dicendo che la situazione è in ogni caso sotto controllo. Quindi io la notizia l'ho data perché bisognava darlo, certo. Bisognava darla, ne parlano tutti, questo antivirus che sta creando un po' di preoccupazione, quello sì, fra Europa e Nord America, però i casi, diciamo, quelli più inquietanti sono stati già messi sotto osservazione. È in ogni caso il contagio è abbastanza raro, è comunque abbastanza complesso. C'è da dire che l'incubazione è anche comunque abbastanza lunga fino a 8 settimane. Sì. Non è che, cioè, se siamo arrivati a contatto con qualcuno bisogna stare attenti, ma io non ho quella paura che ho avuto in quei 2 anni, anche all'inizio della pandemia, dove chiaramente, esplicitamente ci dicevano che il contagio era facile e le conseguenze del contagio potevano essere molto molto molto gravi. Quindi io mi atterrei alle consegne dei medici e resterei tranquillo, poi vediamo, se le cose precipitano lo racconteremo, ma al momento è tutto sotto controllo.
4: Sì, comunque è una sindrome polmonare, cioè è la sindrome polmonare da antivirus, HPS, è una malattia respiratoria molto rara ma estremamente seria, perché viene trasmessa all'uomo dai roditori selvatici, e sebbene inizi con disturbi comuni per evolvere rapidamente in una grave insufficienza respiratoria, il segreto per una gestione efficace è il riconoscimento precoce dei sintomi, che è poi associato alla storia di esposizione ambientale del paziente. Comunque si parla di topi, non sono topi roditori, no? Ci sono persone che hanno i piccoli criceti, questo non vuol dire che devono sbarazzarsi di questi criceti, eccetera, perché si parla in modo particolare di una specie che proviene dalle discariche, che si chiama colilargo. È un topo molto che fa ribrezzo, dalla coda molto lunga che ho visto in televisione.
5: Tra l'altro mi sembra di aver capito che in questa crociera c'era il paziente zero, un esperto che è venuto a contatto con alcuni roditori di questa famiglia di cui tu hai parlato nell'ambito di una ricerca. Quindi voglio dire, è cominciata così, in maniera abbastanza banale, ma io terrei comunque a sottolineare il fatto che al momento non ci sono crisi, tant'è vero che non ci sono blocchi, viaggi, si continua a vivere normalmente. Sì, certo. Non c'è quell'ansia che si viveva, che si respirava nei primi giorni del Covid.
4: Ma speriamo proprio di no. E comunque il problema è che non esiste un vaccino, come hanno detto, una cura antivirale specifica, perché il trattamento è di supporto intensivo in ospedale, quindi vi terremo aggiornati anche su questo problema.
5: Un aggiornamento, l'OMS, sì. Una notizia di 43 minuti fa, Rai News 24, siamo a 11 casi sospetti e 9 positivi, grave una paziente francese, però niente di ancora, non ci sono morti, okay. E sono aggiunti ai 3 che ho annunciato nell'edizione che è uscita questa mattina.
4: Beh, comunque 3 sono parecchi su 150, no? Passeggeri e naturalmente personale della nave, comunque così.
5: Io comunque, Ivano, non sono mai stato in una crociera, ma immagino che siamo tutti vicinissimi, quindi è normale che ci si contagia anche facilmente.
4: Certo.
5: No? Questa è la crociera, cioè viviamo in pochi metri quadrati, in 200, 300, 400 persone. E ho avuto anche spesso paura di fare questa avventura, appunto perché mi spaventa stare lontanissimo dalla terra, e siamo così tanti e così lontani dalla terra.
4: A me non mi vedranno più su una nave da crociera. Ci sono stata, e 6 mesi dopo era la Costa Romantica, c'è stato un incendio a bordo, ho detto no, preferisco rimanere a terra.
5: Con i piedi per terra.
4: Con i piedi, sì, esatto, sulla spiaggia, ma non a bordo di una nave crociera, anche se sono dei villaggi galleggianti. Comunque, piano di pace Medio Oriente. Comunque, chi adora andare in crociera continui pure ad andarci. Non ascoltate, non seguite.
5: No, continuate.
4: Il mio pensiero, ecco qua. Allora, risposta Iran, inaccettabile. Ora la visita in Cina. Infatti Trump incontrerà Xi Jinping e partirà alla volta di Pechino domani.
5: Lo farà esattamente, partirà domani e poi rientrerà al 15, una 2 giorni molto intensa, dove il presidente americano incontrerà l'omologo cinese. Sappiamo che c'è una guerra commerciale sottile, latente, ma c'è, tra Stati Uniti e Cina, che sono le due superpotenze mondiali, no? Chissà che la Cina non stia giocando anche, diciamo, un ruolo all'interno del conflitto medio orientale tra appunto Stati Uniti d'America e Iran. Iran che ha rigettato di fatto la proposta di 14 punti di Trump. Trump lo ha ribadito anche qualche minuto fa. Non vuole che l'Iran, appunto Teheran, abbia l'uranio arricchito da cui può essere possibile sviluppare la bomba atomica.
4: Ma lui vuole questo uranio, vuole impossessarsi dell'uranio,
5: sì,
4: che ha l'Iran.
5: Che l'Iran.
4: E dove lo mette?
5: Intanto cioè, vuole che l'Iran non ce l'abbia.
4: Beh, dovrebbe essere, no, su un territorio super partes.
5: Magari c'è l'agenzia atomica che se ne occupa, ma al momento, correcto, lui, come giustamente dici tu, vuole appropriarsene.
4: Così ha detto.
5: L'importante è che non ce l'abbia l'Iran, dice lui. L'Iran non ne vuole sapere, dice, è un nostro diritto sviluppare l'uranio arricchito per scopi civili, dice l'Iran, non è... invece l'America dice no, che gli scopi dell'Iran sono militari e che una volta che l'Iran è dotato della bomba atomica potrebbe costituire una minaccia esistenziale per Israele. Sappiamo che l'Iran ha sempre detto che Israele non deve esistere, e ci sono poi anche ai confini di Israele Hezbollah e Hamas che non vogliono che Israele continui ad esistere. L'America è una grande alleata di Israele, quindi il gioco, la partita è tutta lì. Israele non accetterà mai che l'Iran abbia la bomba atomica, l'Iran non vuole dare agli Stati Uniti,
4: non cede,
5: e quindi ci sono molte probabilità che riprenda, ahimè, la guerra. Al momento, Ivana, viviamo una fase di stallo, c'è questo blocco navale americano per cui le navi iraniane non possono uscire, e questo comporta un'inflazione galoppante, un'economia in grossa difficoltà.
4: Però, si ripercuote, insomma, a livello planetario.
5: C'è chi dice che l'Iran abbia sviluppato un modo per, diciamo, comunque inviare il petrolio alla Cina attraverso una linea ferroviaria. Insomma, l'Iran troverebbe, secondo me, il modo di non farsi strangolare dall'America. L'America però dice che sta funzionando questo blocco navale, l'Iran continua a non far passare attraverso lo stretto di Hormuz le navi civili che portano il petrolio in giro per il mondo. Quindi, Ivana, c'è una bella confusione. E nessuno vuole uscirne con le ossa rotte, neanche dal punto di vista, diciamo così, formale. Per cui vedremo cosa accadrà. All'Iran comunque non conviene farsi dettare l'agenda dall'America. L'America non può sopportare che l'Iran non accetti quello che dice l'America, e alla fine, secondo me, si tornerà a far parlare le armi, ahimè.
4: Un braccio di ferro.
5: Poi l'America deve capire che l'Iran è una potenza con un grossissimo territorio. È vero che, diciamo, molti civili sono contro questo regime, ma è difficilissimo combattere contro un regime che comunque controlla, vuoi non vuoi, lo stretto di Hormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale.
4: Di cui tutti abbiamo bisogno. Conosciuto comunque, che ignoravamo, no? Perché si parlava dello stretto di Gibilterra, del canale di Panama, ma questo Hormuz non siamo così... diventati molto, cioè abbiamo appreso dell'esistenza di questo importantissimo stretto, e quindi stiamo pagando le conseguenze della sua chiusura.
5: Bisogna trovare la soluzione, perché geograficamente l'Iran resterà lì e controllerà, pure soltanto per la sua presenza, questo regime potrà controllare, anche se, diciamo, le acque internazionali non dovrebbero essere soggette a nessuna restrizione, ma di fatto l'Iran usa questa leva nelle contrattazioni con l'America, blocca la circolazione libera attraverso lo stretto. Vedremo cosa succederà. Al momento io prevedo, Ivana, purtroppo la ripresa dei bombardamenti, non adesso perché c'è la visita in Cina, ma nel prossimo weekend non mi sorprenderei se ricominciassero i bombardamenti americani e israeliani.
4: Se l'Iran e gli Stati Uniti rimangono fermi sulle loro posizioni, bisognerà trovare una via di mezzo, e forse Xi Jinping compierà il miracolo.
5: Chissà che non possa metterci una buona parola per riavvicinare attraverso anche il Pakistan, che sta cercando di fare, diciamo, da mediatore. Vediamo, perché una soluzione va trovata nel lunghissimo periodo, perché la geografia è lì.
4: Certo. Sempre a pagina 4 vi invitiamo a leggere l'opinione di Claudio Antonelli: gli intelligentoni contro gli ignorantoni del congiuntivo. Molto bello anche questo articolo, una domanda intelligente. Ed è vero che si sente parlare spesso di persona intelligente, vacanza intelligente, una partenza intelligente, quindi espressioni che in Italia si odono quotidianamente, ma non solo in Italia, caro Claudio, anche qui e nel bel paese tutti glorificano l'intelligenza, è intelligente, e questo è il giudizio finale provatore che in Italia, specie nel sud, spetta di diritto a chi si dimostra abile nel promuovere i propri interessi. molti degli intelligenti, tanti corrotti dell'Italia di oggi sono semplicemente giudicati intelligenti, al punto che, dice lui, essere intelligenti vuol anche dire che si è capaci di afferrare al volo le opportunità del momento senza rispettare le regole né curarsi dell'interesse altrui. Quindi, invece che intelligente, forse secondo lui si dovrebbe ricorrere a qualificativi come abile, scaltro, astuto o anche spregiudicato e disonesto. Quindi leggete questo interessante articolo, pagina 4, a cura di Claudio Antonelli. E veniamo al Quebec, colpo da 19 miliardi per il Quebec. Air Asia o Air Asia sceglie la 220 di Mirabel.
5: C'è stato questo contratto che è stato firmato nei giorni scorsi tra Air Asia e appunto
4: Quebec?
5: Sì, sì, il Boeing, la 220 che viene prodotto a Mirabel, l'Airbus Canada, sì. È un contratto molto importante perché prevede l'acquisto da parte dell'azienda asiatica di ben 150 aerei A220. È il più grande ordine nella storia del costruttore per questo tipo di modello. Questa compravendita frutterà 19 miliardi per l'azienda che, come sappiamo, ha sede appunto a Mirabel. E quando è stato dato questo annuncio che Air Asia compra 150 aerei per 19 miliardi, c'erano anche il primo ministro Carney e la prima ministra Fréchette. Quindi vuol dire che dal punto di vista dell'aviazione il Quebec c'è, è forte, è tenuto in enorme considerazione, tant'è vero che arrivano anche dall'Asia per fare questi acquisti. Quindi quando parliamo di Quebec, tanto di cappello.
4: Certo, e poi le prime consegne sono previste tra la fine del 2027 e 2028, quindi i tempi sono anche molto celeri, no?
5: Assolutamente, siamo veramente un hub per quanto riguarda l'aerospaziale. Io non conoscevo che il Quebec fosse così avanzato dal punto di vista della tecnologia, e invece lo è e ne sono molto fiero.
4: Allora, il discorso inaugurale della prima ministra alla ripresa dei lavori parlamentari, Fréchette menziona 5 priorità per rilanciare il Quebec. E se sono?
5: Allora, sono il costo della vita, l'economia, le infrastrutture, i servizi e l'identità. Poi naturalmente queste 5 priorità vanno tradotte in atti concreti, pratici e pragmatici. Ha fatto questo discorso inaugurale il 5 maggio scorso nel Salone Rosso dell'Assemblea Nazionale. La cosa particolare, Ivana, è che in pratica il tempo stringe, perché la Fréchette ha soltanto 5 settimane. Il 12 giugno, se non sbaglio, già chiude la legislatura perché c'è la pausa estiva. Dopodiché, quando si ritorna, ci si prepara per andare in elezioni, perché si va a rinnovare l'Assemblea Nazionale il prossimo ottobre. Quindi in pratica lei è stata, come sappiamo, eletta nuova leader della CAC e di conseguenza è stata anche è diventata anche prima ministra, e cercherà di far cambiare idea a tutti coloro che pensano che la CAC abbia fatto il suo tempo, attraverso delle iniziative concrete per il costo della vita, per cercare di semplificare i servizi pubblici, per cercare di rinnovare le infrastrutture, per cercare di approvare anche la Costituzione quebecchese. Sono 5-6 cose interessanti, ma che dovrà fare in pochissimo tempo. Nei sondaggi la CAC sta molto giù, al primo posto abbiamo il Partito Liberale, poi abbiamo il Partito Pechista, la CAC sta al terzo posto, lo sappiamo, nelle ultime elezioni parziali la CAC ha perso molto terreno. Quindi secondo me è una prova quasi impossibile, però ci sta provando, vedremo cosa farà in 5 settimane, dopodiché basta, campagna elettorale e a ottobre eleggiamo un nuovo governo.
4: Bene, pagina 6, Canada, caro carburante, Air Canada taglia 4 rotte per gli Stati Uniti.
5: Sì, tra cui la rotta di Austin, Charleston, Sacramento, taglia perché c'è il problema dei prezzi del carburante. Lo sappiamo che in tutto il mondo, a causa di questo problema, legato appunto al fatto che i prezzi sono molto alti, perché l'abbiamo detto, lo stretto di Hormuz è chiuso, lì passa il 20% del carburante mondiale, no? Allora a quel punto lì le aziende aeree si stanno riorganizzando e stanno cercando di pianificare meglio i voli, tagliando i voli di breve medio raggio. In questo caso quindi Air Canada ha fatto questa scelta a malincuore. cuore, ma l'ha fatta, precisando però che l'anno prossimo tutto dovrebbe tornare nella norma. Lo ha fatto Air Canada qui, lo fanno altre compagnie aeree in America, in Europa. È una cosa, quasi un atto dovuto, per preservare comunque, diciamo, i voli, le rotte a lungo raggio, sono quei voli che tu non puoi sostituire con la macchina o col treno. Invece magari tu puoi andare ad Austin con la macchina, voglio dire, al limite, certo. No?
4: Allora, l'abbiamo data anche la settimana scorsa, la notizia del nuovo governatore generale del Canada, la signora Louise Arbour.
5: Sì, rappresenterà il re Carlo III, perché sappiamo che il Canada formalmente è una monarchia costituzionale. Il capo del Canada è il re, no? Il sovrano d'Inghilterra, e fa parte del Commonwealth. Quindi la governatrice generale scelta da Carney dovrà fare le veci appunto del re. Ha un ruolo formale, protocollare, però esiste, c'è, costa ai contribuenti, però c'è. E devo dire che lei è una personalità, ex giudice della Corte Suprema, molto franca, si è espressa anche contro per esempio la guerra di Israele contro Gaza, si è espressa anche contro la guerra americana contro l'Iran, però adesso dovrà fare la super partes e cercare quindi di vestire i panni della governatrice ed essere molto più formale nei suoi interventi. Ha promesso di farlo, quindi scopriremo un'altra Arbour diversa da quella che abbiamo conosciuto.
4: Perfettamente bilingue.
5: Ah sì, questa è una novità ed è un atto dovuto, perché certo, insomma, il Canada ha due lingue, francese ufficiali e inglese.
4: Bene, lavoro in calo, disoccupazione al 6.9%.
5: Sì, l'economia del paese ha perso 18.000 posti nel corso dell'ultimo mese, quindi il tasso di disoccupazione è salito dal 6.7 al 6.9. Dopodiché, per quanto riguarda il Quebec, è la provincia che desta le maggiori preoccupazioni, perché qui Ivana immagina nell'ultimo mese sono stati persi 43.000 posti di lavoro e la disoccupazione è salita di ben 0.8 punti percentuali. Quindi qualche problemino qui nel nord del confine si fa sentire, anche perché c'è il problema dei dazi, e in vista abbiamo sempre il tentativo da parte di America, o meglio Stati Uniti, Messico e Canada, di trovare un accordo per rinnovare il CUSMA, che è il trattato di libero scambio appunto qui in Nord America.
4: Che sta per scadere.
5: A luglio dovrebbe essere rinnovato, però io credo che siamo tutti in alto mare, perché non vedo né sul versante canadese né su quello messicano, non vedo segnali positivi su un punto di incontro con l'amministrazione Trump. Vedremo, perché magari Trump ci sorprenderà, è stato lui a firmare il primo trattato, magari firmerà anche il secondo. Al momento, insomma, le cose sono abbastanza ingarbugliate.
4: Vero che sei ottimista, mi fa piacere.
5: Credo, spero di essere positivamente sorpreso. Però,
4: spero che tu abbia ragione, in tutta sincerità.
5: Per il bene del Canada.
4: Certo. Allora, visto che parliamo del Canada, parliamo anche del censimento.
5: Molto importante.
4: Ultimo giorno.
5: Farlo entro oggi, mi raccomando, entro la mezzanotte, anche prima. Io per esempio non l'ho fatto, ma ce l'ho messo, l'ho attaccato al frigorifero, così non posso sbagliare. Stasera quando rientro vado a prendere un bicchiere d'acqua e so che devo assolutamente compilare il censimento, che è facilissimo. C'è un numero, dovete connettervi, c'è un codice, connettetevi online e siete subito identificati. Procedete se avete il questionario breve, come è probabile che sia per il 70% dei cittadini, in 5-7 minuti dovreste essere in grado di...
4: C'è chi ci ha impiegato quasi un'ora.
5: Purtroppo se ti capita, speriamo che non sia il mio caso, il questionario lungo, il tempo sarà un po' più breve. Lungo. Se è quello lungo, più lungo. Se è breve,
4: breve, speriamo che sia quello breve. Anche per me, perché anch'io non l'ho ancora fatto. Mi ero ripromessa di farlo il giorno stesso che l'ho ricevuto, perché il fatto che è arrivato il 5 maggio,
5: i tempi sono abbastanza stretti, molto stretti. Poi c'è anche una multa nel caso in cui non dovessimo ottemperare, ma io credo che la multa non scatterà domani mattina, ci daranno qualche altra ora, credo.
4: Prima devono ricevere tutto, verificare a chi hanno inviato l'invito, insomma, di a tutti coloro che non l'hanno compilato, e poi si procederà. Non è una cosa.
5: Vabbè, però,
4: comunque,
5: però
4: meglio farlo entro il 12. Allora, pagina 7, la vostra collaboratrice da Ottawa parla degli eventi primaverili nella capitale, i colori dei tulipani e la luce di Helen McNichol, molto belli.
5: Non sapevo, Ivana, ci fosse questo festival, che
4: sì,
5: è arrivato dalla 74esima edizione, 300.000 bulbi. che ci trovano appunto in questo momento nella capitale, e questo legame, diciamo, ricalca un'amicizia profonda tra il Canada e i Paesi Bassi, che è nata durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi è una cosa meravigliosa. Se potete fare un salto a Ottawa, visitate questi bellissimi tulipani.
4: Allora, in Italia, Toronto, Schlein del Partito Democratico al vertice dei progressisti, Meloni e Trump perderanno.
5: Sì, lo ha detto la Schlein, che è la segretaria del PD, il 9 maggio scorso di passaggio a Toronto, dove in occasione del Global Progress Action Summit ha incontrato tra gli altri anche Carney e Obama, e nel suo intervento ha attaccato i nazionalismi e le destre sovraniste, dicendo alla fine che sia Meloni che Trump comunque perderanno. Schlein ha invitato le forze progressiste a costruire un'alternativa comune basata su giustizia sociale e sviluppo. Quindi è stata qui a Toronto la leader del Partito Democratico Italiano.
4: Allora, Giorgia Meloni ha incontrato Rubio, dialogo franco tra alleati.
5: Sì, lo ha detto la Meloni, ha incontrato Rubio sia il Papa prima che poi la Prima Ministra italiana. La Meloni appunto ha parlato di dialogo franco tra alleati, rimangono le distanze. Sappiamo che nel recente passato Trump ha attaccato un po' la Meloni perché l'Italia non ha fatto nulla per venire in soccorso agli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Anche il Papa si è esposto dicendo che comunque le controversie vanno sempre alla fine risolte con il dialogo, e anche contro il Papa si è scagliato Trump. Quindi Rubio è venuto un po' a ricucire i rapporti con una alleato storico come l'Italia e il Papa, perché poi Rubio è cattolico, è un fervente cattolico, e insomma Rubio ha cercato di fare da ponte per riavvicinare le posizioni fra due paesi, Italia e Stati Uniti, che hanno una storia solida. Tra l'altro, Ivana, in questo incontro, non con Meloni, non con il Papa, ma con Tajani, Rubio ha scoperto di avere origini piemontesi.
4: Addirittura.
5: Sì, perché hanno fatto delle ricerche, Tajani ha certificato il fatto che lui abbia origini piemontesi. C'era anche il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e c'era anche il sindaco Capra di Casale Monferrato, da cui avrebbe origine appunto la famiglia di Rubio. Perché io pensavo fosse di origini cubane, no.
4: Anch'io.
5: Ha origini piemontesi.
4: Però, sorprendente. Allora, ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e ascoltiamo anche una canzone e dopo riprenderemo il nostro giro d'orizzonte.
0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
6: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
7: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
6: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile, e anche un buon caffè.
7: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
6: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
7: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
6: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Orizzonte.
1: Eccoci di ritorno. Allora, parliamo di ciò che sta accadendo qui a Montreal. Vediamo un pochino che cosa... Beh, vi invitiamo a leggere tutti gli articoli curati dai numerosi collaboratori del Cittadino canadese, come Giulia Verticchio, che è stata alla Concordia per un incontro sull'esclusione degli immigranti dalle scuole francofone in Quebec. C'è stato questo symposium, ma lei aveva già trattato l'argomento in, mi pare, due puntate.
2: In due interviste separate, in cui lei ha fatto nome e cognome,
1: esatto,
2: di persone che hanno subito, diciamo, il rifiuto da parte di diverse scuole francesi di non essere accettate.
1: Testimonianze
2: vere.
1: Vere, esatto.
2: Un grande lavoro, una grande inchiesta quella di Giulia, sì, che poi, diciamo, attraverso questo articolo ha voluto raccontare questo incontro alla Concordia, dove il protagonista è stato ancora l'avvocato Mastro Monaco, che è un portabandiera un po' di questa nuova narrativa, sì, che non è revisionismo, è fare chiarezza.
1: Certo.
2: Molti italiani, io ne ho avuto la conferma,
1: conoscere anche, certo,
2: anche qualche giorno fa, italiani anche conosciuti che mi dicevano: io sono stato da bambino rifiutato dalle scuole francesi vicine e sono dovuto andare a 7 chilometri. Ma è una cosa clamorosa. Ecco, quindi non è che noi italiani abbiamo rifiutato.
1: Bambini che hanno sofferto e famiglie anche che hanno dovuto fare grandi sacrifici. Assolutamente sì. E comunque poi, tanto che anche dopo l'inchiesta c'è stata anche una richiesta da parte della Press, del giornale della Press, no? Che si è rivolta a voi per
2: The Gazette, anche ripreso,
1: ripreso
2: l'articolo, certamente. Esatto. No, ho fatto un grande lavoro, Giulia, e devo dire che noi ne parleremo sempre di più, perché bisogna fare chiarezza. Gli italiani non hanno rifiutato le scuole francesi, sono state le scuole francesi in quell'epoca a rifiutare gli italiani.
1: Pagina 11, Scienza e misteri, a cura di Paolo Ruiz. È il Niño, il respiro caldo del Pacifico che cambia il clima del mondo. E poi Antonio Serrafiore cura la pagina arte e spettacolo, quindi teatro e memoria a Montreal, per cui Mary Melfi porta in scena Painting Moments, omaggio al pittore Nick Palazzo. E poi il ricordo della mamma di Marco Cagliari, che diventa musica e presenta La Cascata. Poi c'è l'ampio servizio con altre foto sui festeggiamenti del 90° anniversario della Casa d'Italia.
2: 18 foto.
1: 14 e 19. Diciamo che 14 e 15. No, ci sono tantissime foto, e quindi vi invito a leggere Cittadino a partire da oggi. Per la comunità, aperitivo dei giovani italiani del McGill, e poi Manmade apre il suo primo negozio al Carrefour Laval.
2: Sono quattro italiani giovanissimi che hanno lasciato,
1: sì, abbiamo parlato,
2: la loro attività di contabili, di esperti finanziari, per lanciarsi in questa avventura. Adesso producono non soltanto mutande, ma soprattutto mutande di ottima qualità, e vanno a ruba queste mutande. Io sono stato a visitare l'azienda, sono tutti giovani, è piacevolissimo stare lì. Ma
1: molto ben organizzati.
2: Molto ben organizzato. Ricevono ordini online tantissimi, poi personalizzano il messaggio dell'invio. È una cosa magnifica. Hanno aperto
1: la catena
2: questo...
1: di montaggio, che è super moderna.
2: Super moderna, tutti giovanissimi, 20-30 anni. E poi hanno aperto
1: come
2: questo...
1: si chiamano? Diamo i loro nomi.
2: I ragazzi si chiamano Roberto Rebello, Anthony Ciavirella, Robert Marzin e Philip Santagata sono in questa foto. Ne manca uno, ma qui sì, ne manca uno in questa foto. Ne ho immortalati quattro, però sono cinque ragazzi che hanno lasciato un'attività diciamo ben instradata nel campo economico finanziario per provare a diciamo fare qualcosa di diverso, di originale. Ci sono riusciti. La novità è che hanno aperto un negozio fisico. Loro non volevano, però in tanti dicevano: ma io voglio provare le mutande, voglio toccarle. Allora, accontentati quelli che si lamentavano, possono andare a Carrefour Laval. C'è Manmade con questi baldi giovani che vi accoglieranno e vi serviranno con mutande di ottima qualità.
1: Ecco qua. Allora, mi piace le mutande comunque. E quindi boxer, tu le hai provate ovviamente?
2: Ce l'ho addosso adesso, sì.
1: Ah, ecco. Non vogliamo che tu...
2: No, per dire.
1: Sì, non siamo in televisione, quindi puoi soltanto parlare della comodità del tessuto, eccetera.
2: Assolutamente,
1: no?
2: Assolutamente.
1: Comunque, c'è stata l'inaugurazione, c'era una fila chilometrica.
2: No.
1: E molte
2: davvero
1: persone hanno rinunciato perché avrebbero dovuto aspettare delle ore. Quindi complimenti a questi ragazzi che hanno avuto un'idea, una visione, e l'hanno poi trasformata in realtà. Bravi ragazzi, siamo orgogliosi di voi. Donald Tremblay è stato premiato per il suo impegno sociale.
2: Assolutamente, ha ricevuto dal Barreau du Québec, quindi l'Ordine degli Avvocati del Québec, il Mérite Engagement Social 2026 per aver trasformato il diritto in uno strumento concreto di solidarietà. Lui si occupa da sempre dei senza tetto, quindi il Barreau du Québec ha voluto, diciamo, riconoscere questo suo impegno di diversi anni a favore dei meno fortunati, dei meno abbienti.
1: Bene, poi ci sono delle bellissime foto, anche pagina 21, 50 giovani ricevono la cresima Rivière des Prairies, nel ricordo dei veterani italo-canadesi al National Field of Honor di Pointe-Claire, come era, è stato commemorato l'81esimo anniversario della liberazione d'Italia, e poi c'è lo Zibaldone a cura di Vincenzo Toma. E quindi vi invitiamo a leggere tutti gli articoli ben presto. E cos'altro vuoi aggiungere?
2: A pagina 24 la nostra Margherita Ramini ha fatto un bell'articolo in cui ci spiega cosa sono i giardini comunitari, una cosa che riguarda da vicino molti italiani, in tanti magari non hanno il giardino dietro casa. Ci sono questi giardini pubblici che uno può affittare per coltivare il pomodoro, il basilico.
1: Si può adottare una aiuola.
2: Esattamente.
1: Coltivarla, andare lì?
2: Sì, sì, tu insomma affitti un appezzamento di terreno e da maggio fino a settembre ci coltivi quello che vuoi.
1: Ne abbiamo visti anche su Christophe Colomb, se non erro.
2: Ci sono in diverse parti della città, sono tantissime, sono veramente tantissime queste cose, questi posti in cui si può coltivare quello che meglio si crede.
1: Bene, abbiamo qualche altra cosa, abbiamo dimenticato qualcosina, non credo proprio di ciò che, perché sono successe tante cose in tutto il mondo, da segnalare qualche ultima ora no?
2: Trump è partito un'ora fa verso la Cina, quindi già domani avremo le primissime notizie, vedremo come sarà accolto. Sai, Ivana, tu che sei molto attenta a queste cose, vedremo anche la mimica, la gestualità, vediamo un po' quello che diranno i protagonisti, vedremo come si comporterà lui e speriamo che possa venire fuori qualcosa di buono per il mondo.
1: Che sia una visita fruttuosa.
2: E che sia una visita fruttuosa, esattamente.
1: Per tutti noi, per esseri umani. Bene. Io ti ringrazio come sempre, allora ci diamo appuntamento il 26 maggio per il prossimo Giro d'Orizzonte.
2: E ti racconterò com'è andato il Gran Premio di Formula 1 e se la Juventus si è qualificata alla prossima Champions.
1: Perfetto, in bocca al lupo a tutti allora.
2: Un abbraccio.
1: Grazie, ciao.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Antivirus per accertamenti. Arriveranno all'ospedale Spallanzani di Roma i campioni biologici dei 4 italiani in quarantena che tuttavia non presenterebbero sintomi. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità aggiorna il quadro globale. 9 i casi accertati, non si escludono nuove positività.
5: Nonostante un iniziale allarme, non sembrano preoccupare le condizioni del 25enne calabrese attualmente in quarantena, come gli altri 3 italiani, che era stato a bordo del volo KLM sul quale aveva viaggiato per pochi minuti una donna sudafricana successivamente deceduta per antivirus. Previsto domani l'invio dei campioni biologici di tutti e 4 all'ospedale Spallanzani di Roma proprio per verificarne l'eventuale positività. Un morto e un contagio da antivirus anche in Brasile, ma si tratta di casi autoctoni non collegati con la nave, che invece, sottolinea l'OMS, considerato il lungo periodo di incubazione del virus, potrebbero aumentare nelle prossime settimane. In un quadro, tuttavia, che resta di rischio globale basso. Ilaria Capo, virologa.
6: Questo virus lo conosciamo da diversi anni, è una malattia grave, non tutte si ammalano, ma quelle che si ammalano hanno bisogno di cure importanti. Detto ciò, la caratteristica principale è che questi sono virus che molto difficilmente contagiano da uomo a uomo.
5: Mauro Zanda, GR1.
4: Prescritti reati per il mancato aggiornamento del piano pandemico del 2006, il GUP di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere per l'ex numero 2 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ranieri Guerra, per l'ex direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Giuseppe Ruocco, e per la dirigente del Ministero, Maria Grazia Pompa. Erano accusati di rifiuto di atti d'ufficio. Il procedimento era nato a seguito dell'emergenza Covid. Intervenendo alle celebrazioni in occasione dei 100 anni della giornata internazionale dell'infermiere, il presidente Mattarella ha definito gli operatori sanitari un esercito del bene. La sanità pubblica è un pilastro della democrazia, ha aggiunto il capo dello Stato, che ha anche ricordato l'impegno della categoria nei giorni della pandemia da Covid. Medio Oriente, ancora in stallo la tregua Stati Uniti-Iran, per Trump è fragilissima, in terapia intensiva, la Casa Bianca non esclude la ripresa degli attacchi, Teheran si dice pronta ad arricchire l'uranio al 90%, domani a Pechino incontro tra Trump e Xi Jinping, la Cina che vuole riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz, snodo chiave per il petrolio che importa. Ora i mercati finanziari, le principali borse viaggiano in territorio negativo. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Sabrina Manfroi.
7: Buon pomeriggio, parte in calo Wall Street dopo il dato sull'inflazione che ha accelerato ad aprile al 3,8% sopra le attese. Il Dow Jones in questo momento perde lo 0,68%, Nasdaq meno 0,85%, e accelerano al ribasso le borse europee, Milano meno 1,10%, Francoforte meno 1,3%, Parigi perde lo 0,94%, più cauta Londra che perde lo 0,33%. Sale ancora intanto il prezzo del petrolio, il Brent è sopra i $108 al barile. Tra i pochi titoli in evidenza, Piazza Affari

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Possibile che la maglia rosa quest'oggi cambi di proprietario, perché il titolare del simbolo del primato si sta staccando davanti. Il forcing della Movistar, come detto, sta portando al ricongiungimento con i due che sono là davanti. Si arriverà a Cosenza fra 52 chilometri, tappa aperta a qualsiasi tipo di sviluppo. L'unica certezza che possiamo quasi darvi è che cambierà la maglia rosa. E con Danilo Ambra da Cosenza, a voi.
2: Grazie a Manuel Codignoni. Gli aggiornamenti sugli internazionali di tennis: è in corso il derby azzurro tra Sinner e Pellegrino. Il numero uno al mondo ha vinto il primo set 6-2, nel secondo Pellegrino è in vantaggio 1-0, ora il punteggio di 30 pari. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 17, buon ascolto.
3: Diamo uno sguardo ai cambi valutari in lieve rialzo: dollaro americano 1,37, euro 1,61.
4: Previsioni del tempo.
3: 13 gradi all'esterno dei nostri studi, cielo sereno, splende il sole in questo momento, il tasso di umidità è del 36%, venti provenienti dall'ovest alla velocità di 20 km orari, questa notte la minima sarà di 7 gradi, domani cielo coperto con pioggia, una massima di 12, ancora pioggia per giovedì e una massima di 13. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:14.

0: Allora, oggi iniziamo con l'angolo del buon umore e Fiorello e la chiamata a sorpresa della mamma durante il suo programma La Pennicanza. Buon divertimento. Sentite un po'.
1: Scusate, c'è un... scusate, c'è mia mamma al cellulare, non posso non rispondere.
2: No, veramente.
1: Secondo. Mamma? Che è successo?
3: Che sono miserna
1: pia. E poi? Chi vedi? Chi vedi? Aspetta, scusate, mamma e mamma. Pronto, mamma? Mamma?
3: Ora sì.
1: Cosa vedi?
3: Va bene, ok.
1: Ma cosa stai vedendo in televisione?
3: Non ti abbiamo visto più perché c'è Pietro Angela.
1: Pietro Angela, cioè.
2: C'ha avuto un problema con l'antenna.
1: Che canale sei, ma? No, mamma, non... Ah, sì, 202, sì, giusto.
2: Mi dicono dalla regia che è andata via la linea del 202 per un attimo, c'è stato un problema tecnico.
1: Mia mamma non si sbaglia.
2: Non si sbaglia.
1: Se mia mamma chiama, se mia mamma chiama, sei in diretta, mamma, sei in diretta, sei. Se mia mamma chiama... Oh, se... Ah, mamma, mamma.
3: Ma che è successo?
1: Niente, è la Rai, mamma, tranquilla, hanno perso il segnale, hanno perso...
3: Va bene.
2: È tornato
1: adesso, mamma.
3: Sì.
1: Oh, mi raccomando, quando tu vedi che c'è qualcosa che non va, chiamami subito.
2: Sì.
1: Okay. Un bacio. Ciao mamma, ciao. Di mia mamma quando
2: in diretta al dopo festival nostro, diciamo,
1: mamma mia, irruppe a Sanremo con andate a dormire.
2: Sì. All'una, cioè, e mezza
1: perché
2: passata.
1: Molti stavano pensando la mamma di Fiorello a un'età chissà che cosa stava guardando, invece no,
2: ti guarda,
1: era lì sul 202
2: sempre.
1: E dice qui ho visto Pietro Angela. Comunque Pietro Angela è
2: stupendo. Forse c'è un altro figlio che non conosciamo, che si chiama Pietro.
1: Pietro Angela è bellissimo. Mia madre mi sorprende sempre. Mia sorella mi scrive incredibile.
2: Lei chiama, con me non gliene frega se sei in onda, non sei in onda.
1: L'altra mia sorella, che ne ho due, l'altra mia sorella Catena scrive, una è Anna che mi ha scritto incredibile, Catena mi scrive, minchia, alla mamma non sfugge nulla. Incredibile, ragazzi, incredibile. Non sfugge niente, ma chiamate in diretta subito.
2: Subito, però. Non vedo più niente.

0: E abbiamo ascoltato Fiorello con Sì o No, sono esattamente le ore 16 e 16 minuti primi e fra poco vi faremo ascoltare, chiediamo subito alla nostra Ossiana se è pronto il servizio che ho inviato sull'Eurovision 70esima edizione. Est-ce qu'on a, on a converti le segment? Pas encore? Oui, tu l'as déjà? Allora, oggi si esibisce fuori gara il nostro connazionale, ossia Saldavinci, che rappresenterà l'Italia proprio per aver vinto il Festival di Sanremo e, come abbiamo già detto, per partecipare all'Eurovision bisogna comunque essere molto, molto particolare, nel senso molto, come dire, ecco, sto cercando il termine, l'aggettivo giusto, molto creativi, bisogna essere molto originali. E devo dire che la sfilata che ho visto oggi era altro che originale, piuttosto eccentrica, ma il coreografo, colui che ha suggerito a Sal di fare saremo io e te a così per sempre sì eccetera, no? Le mosse, la coreografia, ha studiato una nuova coreografia per l'Eurovision ed è molto originale. Ieri ci sono state le prove, quindi ho visto, la scena si apre con Saldavinci circondato da due testimoni, lui è vestito di bianco e due testimoni, due ballerini che fungono da testimoni, e poi c'è lo sposo. Allora, il corpo di ballo si scatena in una coreografia fatta di capriole e davvero movimenti acrobatici, e poi la sposa arriva, la sposa da una passerella proprio di fronte a Sal, con un abito da sposa meraviglioso, bellissimo, e quando arriva proprio dove Sal sta cantando, Sal si trasforma nell'officiante, quindi c'è questo colpo di scena teatrale, diventa lui ad officiare il matrimonio, suggellando l'unione proprio al centro del palco. Poi alla fine c'è questo grande finale che vuole essere un omaggio a Napoli, ossia un tipico ricevimento napoletano con un enorme lampadario di cristalli che scende dall'alto sotto un cielo stellato circondato da alberi di limoni, la sala, ci sono questi alberi di limoni, e poi fuochi artificiali digitali in una esplosione di calore mediterraneo proprio nel cuore dell'Austria. Quindi staremo a vedere come andrà. Facciamo un grande in bocca al lupo a Sal e ricordiamo anche che ci saranno Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini per l'Italia che seguiranno l'Eurovision, e quindi c'è stata anche una presentazione speciale, un promo, no? Hanno voluto registrare questo promo dove Elettra Lamborghini è la sposa, Gabriele Corsi è lo sposo e ancora una volta Sal è l'officiante, li sposa. Ascolteremo tutto ciò, ma prima abbiamo il taccuino sociale. Quindi prima il taccuino sociale e dopo andremo con Saldavinci.
1: Taccuino sociale. Martedì 19 maggio a Narché Bon Secours, banchetto per il 20° anniversario della Fondazione Sœur Argel, la celebre religiosa di origine italiana, Suor Angela Rizzardo. Una serata speciale per celebrare 20 anni di impegno, solidarietà e generosità al servizio della comunità. Siete tutti invitati a festeggiare questo importante traguardo e a sostenere una causa che continua a fare la differenza nella vita di tante persone. Per informazioni e biglietti 514-812-7403.
2: Spolverate le vostre scarpe da ballo venerdì 29 maggio dalle 18.30 alle 21.30, serata Woodstock Revival. Rivivi l'epoca d'oro del rock and roll. Pace, amore e grandi successi per baby boomers che amano ancora ballare. Venite numerose ai Giardini d'Italia al 5650 Rue au Bois di fronte alla chiesa Monte Carmelo. Siete tutti invitati, ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514 771 79 70. Il comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026, iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli, domenica 7 giugno, a partire dalle ore 10, con la processione e celebrazione eucaristica. Alliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744. L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno, una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Spazio ai consigli per fare acquisti.
4: Seguici online su cfmb.ca.
5: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
6: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo! Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

0: Allora, abbiamo ascoltato Rosetta e Caffè, perché per sempre sì, l'abbiamo ascoltata davvero tantissimissimo durante questi ultimi giorni, per cui adesso vi facciamo ascoltare il promo dei presentatori per quanto riguarda l'Italia, dei corrispondenti, se vogliamo, a Vienna per l'Italia, ossia Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi, e dopo seguirà l'annuncio che parla in generale dell'Eurovision, quindi un quadro di questo Eurovision giunto, Eurovision Contest è il titolo completo, giunto alla 70ª edizione.
1: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
2: Sì, lo voglio.
1: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
3: Sì, lo voglio.
1: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: In 2026, Europe comes together again.
1: Dimenticate il classico rosso. A Vienna regna il turchese, 200 metri di passerella. Non è una sfilata di moda, ma poco ci manca. È il turquoise carpet, il rito che dà ufficialmente il via all'Eurovision Song Contest. Tra centinaia di flash un unico obiettivo, stupire prima ancora di intonare la prima nota. 35 gli artisti in gara, trasformati per una notte in divinità pop. C'è chi punta sull'eleganza classica e chi, fedele allo spirito della kermesse, decide che l'eccesso non è mai abbastanza. Piume, paillette e acconciature che sfidano la gravità. Stasera Salda Vinci salirà sul palco per esibirsi fuori concorso. La sua Per sempre sì ha già fatto il giro del web. I motori sono accesi, le scenografie pronte e i pronostici già impazzano sui social. Da stasera la parola passa al palco, alle luci e a quel televoto che tiene il fiato sospeso. Vienna è pronta, che lo show abbia inizio.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Caffè Kimbo, 100 capsule, $39.99. Burgers casalinghi, dolci o piccanti, $4.94 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Dolce sapore patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su L'Esplanade.

Ebbene, i servizi comunitari italo-canadesi terranno la propria assemblea generale annuale martedì 9 giugno alle 18.30 in modalità audio-video tramite la piattaforma Zoom. Il link per partecipare sarà inviato via email al momento dell'iscrizione. Per ulteriori informazioni potete telefonare al 514-274-9462. Poi volevo ricordarvi anche la scampagnata di primavera dell'Associazione Ribera di Montreal, che si terrà domenica 7 giugno. Per l'occasione sarà servito un ricco menu a soli $35 a persona. La giornata si svolgerà al 6207 di Kaiser Aronan e sarà allietata dalla musica del DJ Tino. Per informazioni e prenotazioni potete contattare il presidente Giogatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 324-2172 e buon divertimento a tutti. Sono esattamente le ore 16:35 minuti primi, il tempo di ascoltare Zucchero con Diamante, canzone che lui ha dedicato alla sua nonna. Ascoltiamola.

Saint-Léonard è toiture unique. Da 40 anni toiture unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, toiture unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture unique, la sola e unica maniera di fare. Margherita, pane e pizza di qualità, il gusto della tradizione. Una ricetta unica, Margherita, che bontà!

E questa era Giordana Angi con Piano Piano. E piano piano, se invece siete stressati, sappiate che contro lo stress leggere un buon libro fa bene, perché sembra sia il metodo più efficace per ridurre sia lo stress che il nervosismo. Non lo dico io, ma lo rivela uno studio condotto dagli scienziati dell'Università del Sussex a Brighton in Gran Bretagna e pubblicato dalla rivista di ricerca medica A+. Gli esperti hanno chiesto ad alcuni volontari di affrontare una serie di test molto difficili, poi hanno misurato il loro livello di stress dopo avergli permesso di dedicarsi a una serie di attività rilassanti. Hanno così scoperto che contro lo stress è molto efficace la lettura. Bastano 6 minuti con un libro di qualsiasi genere per vedere scendere il nervosismo addirittura del 70%. Al secondo posto, la musica. 6 minuti di note musicali fanno diminuire lo stress del 60%.

0: un guaglio.
1: Ore 17. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavone. Il presidente Trump è in volo per la Cina per una visita di 3 giorni. Grande attesa per il suo faccia a faccia con Xi Jinping.
5: L'incontro con Xi andrà bene, abbiamo un ottimo rapporto, lo ha detto Donald Trump in un'intervista prima della partenza. La Cina è forte, ha aggiunto il tycoon, ma noi militarmente siamo più forti di qualsiasi altro paese. I faccia a faccia di Pechino potrebbero rappresentare un momento decisivo per le due superpotenze rivali. Di sicuro sul tavolo ci sarà la guerra in Iran. La Cina è il principale partner commerciale di Teheran e il suo maggiore acquirente di petrolio e ha senz'altro una notevole influenza sul regime, ma finora ha evitato accuratamente un coinvolgimento diretto nel conflitto. Altro tema sensibile, Taiwan, alleato degli Stati Uniti e importante produttore di semiconduttori. Washington riconosce che Pechino considera l'isola parte della Cina, ma resta ambiguo su un eventuale intervento militare in caso di attacco. Centrale senz'altro la relazione economica tra Stati Uniti e Cina dopo la dura guerra commerciale dell'anno scorso a suon di dazi. Intanto nello stretto di Hormuz la marina statunitense ha respinto una petroliera greca. È la prima nave non iraniana sottoposta al blocco navale. È entrata nelle acque dell'Oman ed è stata costretta a fare marcia indietro. Cecilia Rinaldini, GR1.
4: Antivirus, 9 casi sinora confermati positivi, a cui si aggiungono 2 casi sospetti. Nessuno dei 4 italiani in quarantena presenta sintomi e i loro campioni biologici saranno inviati allo Spallanzani di Roma per i test. I 4 hanno viaggiato sul volo sul quale per pochi minuti è stata presente anche la passeggera della nave, poi deceduta. La Francia ha deciso invece di ricoverare tutte e 22 le persone entrate in contatto con lei. A Terni è stato fermato l'uomo che ha aggredito la moglie a martellate. Lo hanno riconosciuto 2 bariste.
6: Dopo 2 giorni in fuga nelle campagne di Stroncone, braccato dai carabinieri e senza viveri, stamattina Mohamed El Messaoudi, il 42enne marocchino che sabato scorso ha brutalmente aggredito a martellate la moglie Fatia El Afghani all'interno di un autobus di linea, riducendola in fin di vita, è stato fermato a pochi chilometri di distanza dal luogo dell'agguato. Si era recato in un bar ed è stato subito riconosciuto dalla titolare che ha chiamato i carabinieri.
7: Ha fatto colazione tranquillamente, mi ha chiesto un biglietto dell'autobus e abbiamo riconosciuto.
6: El Messaoudi non ha opposto resistenza al fermo, gli viene contestato il tentato omicidio con l'aggravante della crudeltà. Antonio Laronga, procuratore capo di Terni.
8: Un'aggressione molto violenta con almeno 8 colpi di martello alla testa.
6: L'uomo era stato arrestato 1 mese fa per maltrattamenti alla moglie e gli era stato applicato un braccialetto elettronico che però non ha dato segnali di allarme sabato scorso. Riccardo Milletti per il GR1.
4: Uno bianca sopralluogo dei carabinieri a Colle di Arba in provincia di Pordenone, nella casa dove a gennaio si è tolto la vita Pietro Gugliotta, ex componente della banda che tra

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Stagione. Il nuovo legale sarà Simone Pillon, ex senatore leghista, cattolico conservatore e noto per le posizioni anti-abortiste e pro-vita. Con lui continueranno a lavorare Tonino Cantelmi e Martina Aiello, consulenti tecnici. La prossima settimana depositeranno le osservazioni alla perizia psichiatrica ordinata dal Tribunale per i minorenni. L'istituzione alla famiglia ha sempre solo chiesto un alloggio dotato di bagno interno, la scolarizzazione dei figli e una vita sociale. Da Pescara per il GR1, Roberta Mancini.
2: Internazionali di tennis di Roma, Jannik Sinner vola ai quarti dopo aver battuto Andrea Pellegrino. E ai quarti va anche l'altro italiano Dardari, che ha sconfitto il rimonta Zverev. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Sguardo ai cambi valutari: dollaro americano 1,37, euro 1,60.
4: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
5: Previsioni del tempo.
3: Soleggiato con una massima di 12 gradi che abbiamo raggiunto, tasso d'umidità 34%, parzialmente nuvoloso nel corso della notte, venti provenienti dall'ovest alla velocità di 20 km orari, minima questa notte 7 gradi. Mercoledì e giovedì cielo coperto con pioggia, 12 sarà la massima per domani e 13 per giovedì. Il tramonto avverrà alle 20:14. CFMB.
6: Quando mi hai letto la mano, ci hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

E questa era la voce inconfondibile di Leo Gassman con Maledetto Terzo Cuore. Ebbene, abbiamo detto che oggi inizia l'Eurovision Contest. Questa è l'apertura, insomma inizia oggi, e il gran finale avrà luogo il 16 maggio prossimo, per cui facciamo un grande in bocca al lupo a Saldavinci. E naturalmente con Saldavinci ci diamo appuntamento a Montreal il 22 maggio, per cui mancano soltanto 10 giorni, il conto alla rovescia è ormai iniziato, e quindi subito dopo volerà alla volta di Montreal e poi andrà anche negli Stati Uniti. Per quanto riguarda appunto i concerti, la prossima canzone si intitola Uomini Soli ed è con questo brano che i Pooh vinsero il Festival di Sanremo nel 1990. Anche qui altro concerto organizzato da Ralph Buttino, in programma per il 27 novembre prossimo al Teatro Rialto, con i Pooh, che dovrebbe essere l'ultimo secondo quello che hanno detto, per festeggiare i loro primi 50 o 60 anni di canzoni. Ad ogni modo, un evento assolutamente da non perdere. Il 27 novembre i biglietti sono già in vendita, poiché quindi potete benissimo prenotarli quanto prima. I Pooh, la nostra storia, un bel regalo se ci sono delle occasioni da qui a novembre, e buon divertimento. Allora, torniamo alla musica, vogliamo ascoltare i Pooh con Uomini Soli, bellissima questa canzone.

0: Allora, come annunciato all'inizio del programma, oggi abbiamo il dottor Filippo Ongaro che ci parla di Ho'oponopono. È una pratica spirituale tradizionale hawaiana che è basata sul concetto di riconciliazione, perdono e armonia interiore. Secondo lui, questo mantra può renderci felici. Comunque, Ho'oponopono sembra uno scioglilingua, vuol dire rimettere le cose al loro posto o correggere un errore. Buon ascolto.
1: Mi dispiace, perdonami, grazie, ti amo. Questa è la pratica del Ho'oponopono, una pratica tradizionale hawaiana finalizzata alla riconciliazione. E uno potrebbe dire, vabbè, cosa c'è di tanto strano? Ma in effetti sono dei termini molto semplici, non c'è nulla di difficile nel chiedere scusa, nel chiedere perdono, nel ringraziare e nel dire ti amo, ti voglio bene. Però se ci fai caso, in realtà nella nostra società sta diventando in qualche modo sempre più difficile dire queste semplici parole. È molto raro incontrare qualcuno che dal cuore ti chieda scusa, è molto raro incontrare qualcuno che dal cuore ti chieda di essere perdonato, che ti ringrazi, che ti dica con sincerità ti amo, ti voglio bene, ed è altrettanto difficile che lo facciamo noi. Abbiamo perso questa propensione a risolvere le difficoltà interindividuali con la semplicità di vocaboli potenti ma basilari, niente di straordinario, niente grandi giri di parole, termini che vanno diritti al punto. E invece ogni volta che succede qualcosa e che proviamo a riconciliarci, ecco che entriamo in questo labirinto di parole razionali, di tentativi di spiegazione, di modalità per dire ti chiedo scusa, ma in realtà avevo ragione io, perché è successo questo, quell'altro. Siamo diventati incapaci di circoscrivere la riconciliazione. E devo dire che, sebbene questa pratica dell'Ho'oponopono è una pratica che deve essere, secondo diciamo la tradizione hawaiana, deve essere veramente detta, ti devi rivolgere a qualcuno dicendo questo, a qualcuno con cui ti vuoi riconciliare, è anche vero che abbiamo perso la capacità di fare questo anche con noi stessi. Anche con noi stessi facciamo una fatica incredibile a perdonarci, a ringraziarci, a dire molto semplicemente quanto bene ci vogliamo. Abbiamo sempre questo giudice interiore che ci bacchetta e che ogni volta che proviamo a essere un po' più gentili con noi stessi è come se venisse fuori e ci dicesse no, non puoi essere così gentile, devi essere più severo, devi essere più cattivo. Ecco che allora questa semplice pratica della riconciliazione la potremmo veramente utilizzare nel migliorare il rapporto con gli altri e il rapporto con noi stessi. Cosa intendo con questo? Ma fare delle prove di semplicemente usare questi termini, mi dispiace, perdonami, grazie, ti amo, nel riavvicinarsi a qualcuno. Magari potrà sembrare strano le prime volte, ma se provi a fare di questa pratica della riconciliazione la tua modalità di riavvicinarti alle persone con cui magari è successo qualcosa, che ti hanno fatto un torto oppure a cui tu hai fatto un torto, vedrai che ti aiuterà ad evitare appunto di sovraparlare, ad evitare di entrare in quelle modalità assurde di riconciliazioni che in realtà assomigliano di più a delle competizioni di scherma. Non so se hai chiaro cosa intendo. Questo si vede in particolare nelle coppie, in momenti di tensione che vengono seguiti poi da tentativi di riconciliazione, ma che sono in realtà delle competizioni di scherma o di pugilato, è un costante tentativo di punzecchiare o appunto di dire da un lato ti chiedo scusa, dall'altro però avevo ragione io, avevo mille ragioni per comportarmi così. Ecco, questo difficilmente diventa una pratica della riconciliazione. E io credo che la riconciliazione sia qualcosa che dobbiamo tenere presente se vogliamo essere davvero felici. È difficile essere felici se non si è in qualche modo affrontato il processo della riconciliazione con se stessi, in primis, con gli altri, in particolare con gli altri che ci circondano più da vicino, con le persone con cui abbiamo scelto di passare la vita o con cui ci troviamo a passarla, e anche con il mondo, con gli altri in senso lato, con la vita, con il mondo, con tutte le cose positive e negative che il mondo presenta, tutte le ingiustizie e tutte le cose bellissime. La riconciliazione, il sentimento della riconciliazione è quasi un prerequisito per raggiungere un grado più alto di felicità. È difficile essere felici se non si è fatto un processo di riconciliazione. Perché? Perché rimane un sottofondo di rabbia, di fastidio, di vittimismo, di lamentela, che è uno degli ostacoli più grandi al raggiungimento di una vera felicità. Ecco, io credo che quindi dobbiamo rimpossessarci di questi strumenti, che sono in questo caso uno strumento hawaiano, può sembrare molto lontano dalla nostra cultura, ma non importa, perché alla fine i termini risuonano con noi così come con una persona di un'altra etnia o di un'altra zona geografica. L'importante è praticare, perché qualsiasi sistema che sia indirizzato a migliorare la nostra vita, a migliorare le nostre abitudini, funziona soltanto se lo pratico con regolarità. Non è perché lo conosco che funziona, è perché lo faccio mio. E questa è un'altra cosa su cui riflettere, perché nel mondo occidentale c'è sempre una tendenza a banalizzare le cose perché le conosco già. Quella roba lì l'ho sentita mille volte, ma sì, ma è una roba banale, cosa vuoi che sia? Il tema non è questo, il tema è: la conosci? Bene, ma la pratichi? La pratichi tutti i giorni? L'hai fatta tua? Perché anche sull'allenamento fisico uno potrebbe dire: che banalità. Sì, certo che banalità, se lo fai però ti rimetti in forma. Quindi non farti fermare dal tuo scetticismo razionale, fatti invece coinvolgere dalla magia della pratica, che poi non è una magia, perché sappiamo molto bene come le pratiche incidano sulla funzionalità del nostro sistema nervoso, quindi non è magia, è in realtà scienza. E in ultima analisi, la pratica è l'unica cosa che fa la differenza. Non fa la differenza quante cose sai in teoria, non fa la differenza quanto intelligente sei o quanto preparato sei, ma fa la differenza soltanto quanto hai deciso di applicare. Adesso la
2: pubblicità. Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
3: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
4: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
3: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
4: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
3: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
4: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
3: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Sono sbarcati tutti, passeggeri ed equipaggio, e via via rimandati nei paesi di appartenenza. Tutti monitorati, tutti per ora senza sintomi, tranne un cittadino francese che ha manifestato della febbre. L'OMS rassicura.
1: This is not another COVID.
2: Questo non è un altro COVID. Il rischio per i cittadini è basso.
0: All'appello delle autorità sanitarie, però, mancano 29 passeggeri di 12 nazionalità, sbarcati dalla nave prima della quarantena. Di loro si cerca di ricostruire movimenti, consci che l'antivirus ha tempi di incubazione lunghi, anche 45 giorni. Intanto in Italia 4 persone sono sotto sorveglianza, Campania, Calabria, Toscana e Veneto. Erano sullo stesso volo su cui si era imbarcata la donna, poi deceduta per l'infezione, a Johannesburg, in Sudafrica. Ma il Ministero della Salute conferma, attualmente non c'è nessun allarme in Italia. L'antivirus è sì pericoloso, ma la sua trasmissione da uomo a uomo è molto più difficile rispetto al Covid. Non siamo quindi davanti a una nuova pandemia. Al momento tanti sono al lavoro per monitorare chi potrebbe essere entrato in contatto con il virus e tenere sotto controllo ogni pericolo.
3: Volevi aggiungere? Allora,
4: sì, dobbiamo dire che nel servizio di Luca Andrea Massaro non c'era la notizia che è arrivata da pochissimo in redazione con l'americano, uno dei 17 americani che sono sbarcati, che è risultato positivo all'antivirus, e poi c'è l'uomo francese che presenta dei sintomi.
3: Allora, Bassetti, diceva la mia socia pochi istanti fa che la gente ha ancora vivo il ricordo del Covid, ma forse qui le cose sono diverse, abbiamo fatto tesoro dell'esperienza. Prego.
5: Ma le cose sono molto diverse, credo che tesoro ne abbiamo fatto molto poco dell'esperienza, basti pensare alla quantità di errori che è stata commessa su quella nave, però mi auguro che con quello che vediamo, soprattutto della possibilità di trasmissione di questo virus, che è molto diversa rispetto al Covid, saremo in grado tra un mese e mezzo di dire che è tutto finito e che quindi è stato, come dire, contenuta l'epidemia. Quello che preoccupa non è naturalmente la nave dove è stato evacuate, sono state evacuate le persone, sono quei 30 passeggeri che sono partiti circa 15 giorni fa e sono tornati nelle loro case in 12 paesi di appartenenza, quindi quello naturalmente che preoccupa un po' di più è questo, però bisognerà tenere sotto controllo quelli che sono stati tutti i contatti che queste persone hanno avuto, immagino siano stati tanti, e sperare che nessuno in qualche parte del mondo in questi successivi, nei prossimi mese e mezzo sviluppi dei sintomi e diventi positivo.
4: Senta professore, ma come avviene il contagio e quanto è contagioso questo antivirus?
5: Allora, diciamo che rispetto al Covid è contagioso un quarto del Covid, quindi c'è una riduzione di quasi 4 volte rispetto al Covid, però è molto simile il contagio, nel senso bisogna stare molto tempo vicino a una persona che in qualche modo ha questa malattia e quindi elimina per via aerosolica delle particelle di virus, che sono l'eliminazione del virus è tanto maggiore quanto maggiore la carica virale, che in genere è molto elevata all'inizio dei sintomi e nei primi, diciamo, 10-15 giorni di malattia. Quindi se uno sta molto vicino, sta seduto sull'aereo vicino, se sta mangia insieme nello stesso a tavola molto vicino, sta nella stessa cabina della nave, è evidente che potrebbe essere possibile la trasmissione.
3: Precauzioni?
4: Esatto.
5: Ma precauzioni al momento credo che non sia il caso di terrorizzare nessuno, il problema è là e quindi cerchiamo di non allarmare nessuno, quindi non credo che sia il caso adesso di andare in giro con le mascherine.
3: Guardi, Bassetti, la prendo in parola allora sul fatto di non allarmare.
6: Ultimo singolo di Anna Tattangelo in coppia con Velo, si intitola Notte Poetica ed è una canzone dalle atmosfere intense e romantiche dove emozioni e immagini si intrecciano con eleganza. Scende la

0: perché di un perché con Ivana.
1: Perché gli esseri umani cantano? Probabilmente per promuovere i legami sociali, visto che il canto tende ad avere un ritmo più lento e comprensibile del parlato. Inoltre, le persone producono toni più stabili mentre cantano rispetto a quando parlano. Il tono del canto, infine, è complessivamente più alto di quello del parlato. A questa conclusione è giunto un gruppo di 75 ricercatori provenienti da 46 paesi diversi, che ha partecipato a un esperimento collettivo i cui risultati sono stati pubblicati su Science Advances. Ognuno di loro si è registrato e ripreso mentre intonava canzoni tradizionali nella propria lingua o in un'altra che conosceva particolarmente bene, arrivando a 300 registrazioni in 55 lingue. Poi ha fatto lo stesso recitando solo i testi delle canzoni e mentre eseguiva la melodia, in alcuni casi usando qualche strumento tradizionale. Queste registrazioni sono state confrontate con altre 418 di canzoni e discorsi di soggetti adulti precedentemente pubblicate da 209 persone che parlano 16 lingue. L'analisi ha mostrato che in genere non c'è differenza tra parlato e cantato per quanto riguarda la ricchezza timbrica, ma c'è una differenza fondamentale per quanto riguarda la comprensibilità. In effetti, un altro studio, non ancora pubblicato, indica che potrebbe esserci davvero qualcosa di universale per tutti gli esseri umani che non può essere semplicemente spiegato dalla cultura. Pubblicità.
2: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.

L'ultimo singolo di Francesco Gabbani si intitola Summer Funk, energia, ironia e ritmo travolgente. Davvero un brano fresco e coinvolgente, perfetto per l'estate. Ascoltiamolo insieme.

Siamo in onda con il programma Buon Pomeriggio all'antenna di CFMB 1280 sul vostro quadrante radio. Oggi è il 132esimo giorno dell'anno, se ricorre il vostro compleanno, tanti auguri da parte di tutti noi. Vi ricordiamo i cambi valutari: dollaro americano 1,37, euro 1,61. In lieve ribasso il prezzo dell'oro, che oggi è stato quotato 6.428 dollari canadesi l'oncia.

Una voce intensa, elegante, capace di emozionare con grande semplicità è quella di Arisa, che ci regala un nuovo brano molto delicato e poetico, fatto di immagini, di emozioni e sensibilità. E vi consiglio di andare a vedere anche il suo bellissimo video. Il titolo è Rugiada.

Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è quasi scaduto. Vi ringrazio per essere stati con noi. Ringrazio Océane Brisbois-Baudry per l'assistenza tecnica e Vittorio Giordano, direttore del Cittadino canadese, per il Giro d'Orizzonte che tornerà martedì 26 maggio. Durante la mia assenza sarà Vittoria Zurfini che vi terrà compagnia. Sono 13 gradi all'esterno dei nostri studi, il tasso di umidità è del 36%, ancora pioggia domani e dopodomani con una massima rispettivamente di 12 e 13 gradi, cielo coperto anche venerdì, il sole tornerà a splendere su Montreal sabato con una massima di 22 gradi. Questa notte la temperatura sarà di 7 gradi, il tramonto avverrà questa sera alle 20:14. Io vi ringrazio, vi auguro di trascorrere una bellissima serata e naturalmente come ogni volta ci lasciamo con un pensiero questa sera firmato da Oscar Wilde che dice: essere se stessi in un mondo che cerca costantemente di farti diventare qualcun altro è il più grande traguardo. Mi raccomando, divertitevi, ci sono tantissime attività nel corso di questo mese di maggio, riposatevi e noi ci diamo appuntamento sulle onde di CFMB a martedì 26 maggio. Un affettuoso saluto a tutti voi da Ivana. A presto!